0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre. Frank Zappa.

0: Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no.
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il saggio sa di essere stupido. È lo stupido invece che crede di essere saggio. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se ami un fiore che si trova su una stella, è dolce di notte guardare il cielo. Antoine de Saint-Exupéry.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quale saggezza puoi trovare che sia più grande della gentilezza? Jean-Jacques Rousseau.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una buona risata porta il sole nella casa. William McVie Stackray.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La parola di un poeta è l'essenza del suo essere. Alexander Sergeyevich Pushkin.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ovunque sarai e qualsiasi cosa stia accadendo nella tua vita, tutte le volte che ci sarà la luna piena, tu cercala nel cielo. E mentre la guardi, pensa a me. Perché dovunque sarò e qualunque cosa stia accadendo nella mia vita, io farò lo stesso. Savannah Lynn Curtis.

0: nella notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Guardo il calendario e vedo scritto mercoledì 8 luglio, stavo già buttando avanti.
1: Scusa, ma che
0: mercoledì
1: calendario?
0: 8 luglio.
1: Ma che calendario guardo?
0: Quello sbagliato, quello scritto a mano la mattina alle 4 del bar, lascia stare.
1: Sigla. Va.

0: poi è già una mattinata così, siamo all'8 luglio, fa caldo, non ne possiamo
1: tutto,
0: più.
1: Tutto.
0: Mancano ancora 20 giorni alle ferie, almeno per quello che ci riguarda.
1: Solo?
0: Perché non hai il calendario che strappi ogni giorno e metti col pennarello quello, cioè col coltello, tagli praticamente.
1: Non ci avevo ancora pensato. Questa cosa mi alleggerisce.
0: Io ho l'innocenza di Laura Ghislandi, non so se riesco a portarla fino al 31 luglio. Buongiorno, cara la mia Laura Ghislandi, e buongiorno amici.
1: Buongiorno, bella Gigo Gil. Come stai, Max Parisi?
0: Tutto bene? Con la N.
1: No, a Bergamo nella mia famiglia è sempre Gigo Gil, quindi io la mantengo in tradizione.
0: Non è nel mio vocabolario, la sentivo sempre nominare, ma ovviamente sono cose nuove.
1: Adesso vediamo, il primo messaggio che arriva, capiamo dove dobbiamo andare.
0: Anzi,
1: comunque,
0: se volete 342-414-762.
1: Esatto, buongiorno a tutti cari amici, come sta andando il risveglio? Siete già magari in piedi da un po', ci sono molte persone che stanno tornando dai vari turni di notte. Eccoci qui pronti per allietarvi, almeno per un'ora, perché siamo un pochino più leggeri, poi vabbè c'è la cronaca.
0: E lì cambia tutto, diventa tutto un'altra paio di maniche, ma quello che accomuna la prima e la seconda ora è la musica di Radio Monte Carlo.
1: Ma che belle soddisfazioni, bella novità. Tra l'altro 2026, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che prima o poi riusciremo anche a guardare. Sienna Spyro, Material Lover.

0: E questa è Radio Monte Carlo, amici, e questo è martedì 8 luglio,
1: sì.
0: Che poi è sempre mercoledì comunque. Io sto cercando di svariare i giorni per cercare di confondervi, no?
1: Per depistarci, tu ci vuoi depistare.
0: Apposta,
1: vabbè,
0: sì. Come quando devi scrivere la data sul compito in classe i primi giorni dell'anno, scrivi un po' quello che ti capita.
1: Beh, perché tu da adulto non lo fai più, perché io ci metto comunque 6 mesi a rendermi conto che l'anno è cambiato.
0: Fino a gennaio si scrive ancora l'anno precedente, credo sia verificato anche sui documenti, quelli della burocrazia. Perché
1: evviva!
0: Allora, intanto, l'altro giorno mi è capitato di dover compilare un documento classico, quello il foglio con tutti i dati, no?
1: Perché abbiamo i fogli, no?
0: Purtroppo c'è ancora dei posti dove devi portare il foglio compilato a mano, dovevo fare il rinnovo del passaporto di mia figlia e lì ci sono purtroppo delle schede dove l'errore. Voi come le gestite l'errore quando pasticci? Come sei messa tu?
1: Ristampo il foglio, cioè se ho la possibilità proprio ristampo il foglio.
0: Sì, ma se non puoi, come quando nel mio caso appunto sono documenti unici che poi devi compilare e io chiaramente sbaglio sempre a leggere, nel senso che dove c'è scritto nome scrivo cognome, dove c'è scritto cognome scrivo il numero civico.
1: Ah, beh, addirittura.
0: Guarda,
1: no, a quel punto la lasci così.
0: Sì, eh.
1: No.
0: Ma fai le righe anche, non fai le freccine, qua ho scritto questo.
1: Faccio fatica, faccio finta di nulla, mi nascondo in un angolo buio dell'ufficio.
0: È quello che ho fatto anch'io. Ho messo una riga sopra su quello che era sbagliato, ho scritto a fianco e poi ho detto, vabbè, lo metto qua in mezzo, sperando che poi appunto il responsabile dell'ufficio non veda niente e non mi dica nulla, perché poi mi dice, ma qua è tutto sbagliato.
1: No, ma bisogna capire che comunque i cittadini non è che siano sempre. Poi noi andiamo per automatismi.
0: Brava.
1: Non li puoi cambiare. Se prima mi metti il nome e il cognome, se a un certo punto cambi le regole, metti prima il cognome e il nome, io vado in palla.
0: Ma poi ci vogliamo mettere d'accordo, perché io vado in certi posti, ti chiedo nome e cognome e io ovviamente faccio fatica, perché parto sempre dal cognome. Da bravo scolaretto io parto sempre dal cognome. Parisi Massimo, non dico mai Massimo Parisi.
1: In teoria dovrebbe essere così nella compilazione dei documenti, perché è solo la firma che ha il nome prima.
0: E invece in un sacco di documenti a me, soprattutto per esempio in ospedale, mi chiedono prima il nome e poi il cognome, lì vado in panico. Vabbè, abbiamo fatto questo piccolo momento comunque di vita quotidiana, non so voi se vi stampate, grazie. Adesso ci fermiamo, ma torniamo fra poco con la grande musica di Radio Monte Carlo.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Viteox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo sole Ecran a 7,99€.
1: Acqua e Sapone.
0: Oltre la convenienza.

0: giornata, signori. Questo è sempre mercoledì, e adesso l'ho trovato sul calendario, scritto giusto, mercoledì 8 luglio. Va come son bravo, va, è incredibile.
1: È il momento di capire come andrà invece la giornata di oggi, alzando gli occhi al cielo, e quindi arrivano gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Dunque, tempo in prevalenza soleggiato, a parte il transito di velatura al centro-nord e un po' di nuvolosità sparsa al nord-est nella Calabria tirrenica. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone montuose, con pochi isolati rovesci temporali sull'Appennino meridionale. Temperature per lo più in rialzo, caldo intenso in molte regioni, con punte di 34-38 gradi nella pianura padana occidentale e meridionale, anche nelle zone interne del centro-sud. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso, con una temperatura massima intorno ai 32 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
0: Grazie agli amici di meteo.it. In questa giornata un po' ridanciana, anche loro ci rendono tutto molto più simpatico. Li ritroveremo fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte

0: Carlo per un nuovo aggiornamento dedicato alle previsioni del tempo.
1: Ma intanto ritroviamo un grandissimo amico di Radio Monte Carlo, non so se lo sappiate, ma ci ascolta sempre insieme a Mario Biondi.
0: Quando si trova... non è in giro a fare il basket nei posti, perché ormai è solo video di lui che arriva e canta, esatto, insieme agli altri, e così.
1: Ed Sheeran, Camera.

0: adesso abbandoniamo Ed Sheeran, grande amico di Radio Monte Carlo. Fra l'altro spesso viene qua sotto a aspettarci alle 7, no? Lui ha detto: poi mi fermo lì davanti Piazza Stati Uniti, faccio due cantate con il primo musicista che capita e poi vi prendiamo un caffè insieme.
1: Però c'è da dire, io ho avuto la fortuna di intervistarlo, sì, ed è simpaticissimo. No, 40 minuti di intervista, 10 minuti a parlare del disco in uscita, il resto l'abbiamo passato a parlare di giochi in scatola, perché lui è un nerd pazzesco e Monopoli, Monopoli è uno dei suoi preferiti. Vabbè, così.
0: Serate intere a tirare i dadi, lui peraltro lui prende sicuramente, secondo me lui prende il fiaschetto.
1: Beh,
0: quale avevi tra i preferiti delle pedine del Monopoli?
1: La candela mi piaceva, sai?
0: Io ero per il fiaschetto, ma c'era ovviamente tutto un, come dire, ognuno aveva il proprio preferito. Tutto questo è due ore che dovremmo parlare di questa iniziativa bella che riguarda la città di Bisceglie e il mondo dei libri, ma non siamo riusciti a farlo. Vediamo se ce la facciamo.
1: Dai, vi portiamo in Puglia, perché prende il via la prima Book Town d'Italia. È un progetto che è stato chiamato 10.000 libri al borgo, che accompagnerà i turisti per tutta l'estate fino al 20 di settembre, trasformando il centro storico in un grandissimo spazio dedicato alla lettura e il turismo culturale.
0: E ci piace questa iniziativa perché è già stata fatta in altre città, per esempio in Galles o in Portogallo, ma è la prima volta che la si fa in Italia. Un borgo, appunto quello di Bisceglie, in cui sono state allestite 10 librerie diffuse tra i vari vicoli, le piazze, le antiche botteghe. La cosa curiosa e carina è che le librerie non sono tutte uguali.
1: No, ogni libreria è dedicata ad un genere diverso. Ti piace il romance? Vai lì dietro l'angolo al numero 7.
0: Io vado ai gialli.
1: Belli anche, cioè, i gialli.
0: Crime, quelle cose lì. Quindi avete anche un percorso, diciamo, fatto di argomenti diversi che vi può tenere impegnati. 10.000 è il numero di libri più o meno
1: tantissimi,
0: potete scambiare e cercare appunto di leggere in questo periodo bellissimo. E io vorrei che ci fossero più Book Town in Italia.
1: Sì, anche perché insomma di gente che legge, nonostante questa cosa non si sottolinei troppo spesso, ce n'è parecchia.
0: Sì.
1: Meno male.

0: Grazie ovviamente anche per i messaggi di amici che vivono nella zona di Bisceglie, che ci hanno descritto quello che sta succedendo come fase di allestimento, e ci piace molto. Approfittatene, oltre al fatto che quando si va in una città italiana, qualsiasi sia, trovate sempre un ambiente meraviglioso, ricco di arte e di cultura.
1: Storia che viene fuori proprio dalle strade, ad aver voglia di passeggiare un po' più lentamente, di aprire un pochino più gli occhi. Brava. Si vedono veramente delle perle incredibili.
0: E quindi andate e leggetene tutti.
1: Andate e leggetene tutti. È bello. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè
2: latte con te. Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Sperate con te, l'ultimo tema lo dedichiamo alle vacanze, ma non tanto alle vacanze quelle che farete, ma quelle che rischiate di non fare, perché uno dei problemi attuali è che l'intelligenza artificiale sta entrando nelle nostre vite e non sempre in maniera positiva.
1: Tutti noi a fare i fenomeni all'inizio, bella, vediamo come funziona. Adesso l'intelligenza artificiale ci sta completamente surclassando. Questa notizia, nel momento in cui io l'ho letta, mi sono detta, lo sapevo che
0: lo immaginavo.
1: Sai come le anziane alla fine, io sapevo che sarebbe arrivata questa cosa.
0: Quelle che poi ti viene da dire, ma potevi dirlo prima.
1: Esatto, parliamo di case fantasma e proprietari virtuali, che la situazione è questa: voi prenotate le vacanze, trovate online la foto della casa, delle stanze, mandate i soldi.
0: C'è anche il video, come dicevi appunto, dell'host che ti illustra, ti fa vedere la casa, guarda qua, questo è il soggiorno, questa è la cucina.
1: Poi arrivi dopo un viaggio, magari fatto di notte per prenotare sui voli, e non c'è casa, non c'è nulla, e molto probabilmente i soldi sono andati.
0: Baci. Attenzione, perché voi pensate sia un problema da boomer questo? No, perché secondo i dati della polizia postale, i più colpiti da questo tipo di truffe, perché vere e proprie truffe sono, cioè host inventati, palazzi e quindi ovviamente appartamenti che non esistono, sono proprio le fasce di età comprese fra i 18 e i 24 anni. Quindi magari l'idea di poter risparmiare qualche soldino, perché vedi un appartamento meraviglioso a un prezzo concorrenziale,
1: e lì dovrebbe proprio... Però i siti, cioè la responsabilità non è di chi pubblica queste...
0: Sì, però poi devi trovarla la persona che l'ha pubblicato, e come sappiamo la rete non è facilissima, diciamo, quando devi poi identificare una persona.
1: No, però se lo pubblichi su un sito apposta, quindi in teoria dovrebbe essere il sito a controllare, a garantire quantomeno la realizzazione.
0: Chi si appoggia a quelle piattaforme, ma molte volte purtroppo basta un sito internet finto e dire questa è casa papale, insomma dicendo, è ovvio che poi puoi attirare anche qualche persona che rimane dalle ricerche Google. Se tu fai ricerca casa in affitto, vengono fuori anche molti host privati.
1: Io quando ho trovato la stanza Buckingham Palace mi è venuto il dubbio,
0: a 100 euro a notte, fra l'altro
1: è venuto il dubbio,
0: colazione compresa, fra l'altro, con Carlo.

0: Guarda quante cose che abbiamo detto in questa prima ora, pronti anche a far parlare gli altri, perché adesso dobbiamo.
1: Diventiamo seri, andiamo a prendere i giornali e torniamo subito, state qui.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
5: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo in prevalenza soleggiato, a parte il transito di velatura al centro-nord e un po' di nuvolosità sparsa a nord-est nella Calabria tirrenica. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone montuose, con pochi isolati rovesci o temporali sull'Appennino meridionale. Temperature per lo più in rialzo, caldo intenso in molte regioni, con punte di 34-38 gradi nella pianura padana occidentale, meridionale e nelle zone interne del centro-sud. Nel Principato di Monaco cieli sereni poco nuvolosi con una temperatura massima intorno ai 32 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it. Buongiorno.

0: Quasi 6 e 2 minuti, buongiorno, è sempre mercoledì 8 luglio, stavamo verificando i calendari, poi io ho Laura Ghislandi che ha, dopo un'ora che siamo qua e diciamo 8 luglio, e dice, ma è luglio?
1: No, ma ieri mi hai proprio anche... Ieri c'è stato un piccolo passo, stamattina mi hai aperto un mondo, cioè io veramente...
0: Vedi, ho aperto i chakra, luglio! Ho aperto i chakra di Laura Ghislandi.
1: Ullala!
0: Buongiorno!
1: Buongiorno Max
0: Sveglia
1: Parisi!
0: Sveglia Kundalini e buongiorno anche alla nostra Federica De Boni, rappresentare TGCom24.
2: Buona giornata ragazzi!
1: Allora, Federica è entrata in studio con una frase sola, mi ha guardata e mi ha detto: sei pronta per l'ondata di caldo?
2: La terza, la terza. Non lo so.
0: Ma perché fino adesso ha fatto freddo, non ho capito. Cioè...
1: No, però 41-42 gradi nel weekend.
2: Prepariamoci, insomma, ragazzi, io ve lo dico.
0: Tiriamo fuori i maglioncini.
2: Sì, e andiamo in montagna.
0: Sì, ci facciamo le bombe d'acqua.
1: A piedi facciamo il cammino di Santiago.
0: Per sperare, per pregare perché cambi questo clima davvero incredibile. Va bene, siamo pronti a iniziare questa seconda parte di Caffè Latte con te. Benvenuti su Radio Monte Carlo. Abbiamo dell'ottima musica che il nostro Mattia Brenna è pronto a far partire.
1: E allora iniziamo proprio con Sade, Is It a Crime?

0: radio di gran classe, inizio di gran classe, direi a questo punto.
1: Ma Sade mi ha portata nell'iperspazio, sai, con queste sonorità.
0: Saresti da riportare a terra ogni tanto, perché non sai che mese è, non sai dove vivi, non sai chi sei, e poi mi vai nell'iperspazio. Laura Ghislandi, accompagnami piuttosto da Federica De Boni, che ci legge i titoli dei giornali.
1: Tante buone notizie anche
2: tante
1: oggi,
2: buone notizie,
1: va?
2: Come no. Però prima di andare sulla rassegna stampa, direi di dare un aggiornamento su quello che è successo nelle ultime ore, perché mentre Trump è arrivato ad Ankara per il vertice NATO, invece le forze del comando centrale americane nella notte hanno sferrato una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta all'azione di Teheran contro navi commerciali nello stretto di Hormuz. Quindi lì la vicenda si è di nuovo infuocata, si è riaccesa, e abbiamo ovviamente Teheran che risponde con degli attacchi, missili e droni, e hanno colpito delle basi militari in Kuwait e Bahrain. Quindi ecco, questa sarà una notizia che seguiremo poi nel corso di questa giornata, che
0: si vede,
2: è
0: già
2: appena
0: la tensione sui prezzi dei carburanti che hanno ricominciato
2: a risalire. Infatti andiamo invece sulle pagine dei quotidiani. Corriere della Sera, che appunto apre con il vertice NATO, Trump che scuote il vertice, il leader americano deluso dagli alleati, Meloni mi piace però non ci ha aiutato, missili contro l'Iran, quello che vi stavo raccontando. Il tycoon vede l'amico Erdogan e critica Berlino, Londra e Parigi, si sono sfilati. Foto notizia con i mondiali di calcio, l'Argentina che batte l'Egitto per 3-2 in un grande match con il rigore sbagliato, poi il gol, Messi, il trionfo, il pianto, ne parleremo anche noi nel corso di questi 60 minuti. Poi abbiamo sempre nella prima pagina del Corriere notizie top secret ai russi, in cambio di soldi arrestati due ex 007 italiani. Questa è una storia internazionale di intrighi e di spie. Abbiamo la Stampa invece che cambia, apre con Le Pen che ieri è stata condannata, corro per l'Eliseo, Marine condannata a 3 anni ma potrà ricandidarsi, ricorrerò contro il braccialetto elettronico, dice lei. E poi abbiamo a Londra le finte dimissioni di Farage, lascio il Parlamento e alle nuove elezioni deciderà il popolo. Insomma, anche qui abbiamo delle vicende un po' complicate che seguiremo il prossimo anno, che sarà molto caldo dal punto di vista delle elezioni.
0: Tenendo conto che probabilmente anche noi andremo alle elezioni
2: anticipate. Anche l'Italia andrà. La Repubblica probabilmente, come dicevi tu Max. Andiamo sulla Repubblica, veloce. Trump, Meloni si sbaglia, questo è il titolo di apertura. Al vertice NATO di Ankara il presidente attacca, mi piace ma non ci aiuta, deluso dalla NATO, e poi minaccia il ritiro delle truppe dall'Europa. I comandi militari americani invece lanciano raid sull'Iran. Spionaggio per la Russia, anche la Repubblica ne parla con l'arresto di due ex 007. Il Messaggero, se abbiamo tempo.
0: Sì,
2: con NATO, Trump contro tutti, segnali di Donald a Meloni, Giorgia mi piace, è una brava persona ma in Iran non c'è stata per noi. E poi foto notizia, Messi fa miracoli, l'Argentina risorge, e anche il Messaggero si occupa di questi segreti venduti ai russi. Basta.
0: Sì, ci fermiamo qua per questo primo giro di titoli.
1: Scusate, Trump ha per caso detto che la Meloni gli piace, ma che non l'ha aiutato?
0: Non ho seguito, però mi pare di sì. Qualcosa è arrivato, insomma, brava persona la Meloni, ma non aiuta mai. Quando c'è da fare qualcosa in casa la devi sempre richiamare.
1: Con la pesce di Martino, splash.

0: Hai detto bene, era un bel po' che non ascoltavamo questo brano di Colapesce di Martino, Splash su Radio Monte Carlo.
1: C'è qualcuno che stamattina lo splash deve averlo fatto perché si sta asciugando in riva al mare. Quindi
0: beato
1: secondo
0: lui.
1: Me
0: beato
1: ci si rinfresca
0: lui.
1: Proprio dalle prime ore dell'alba.
0: Non è male come idea quella di buttarsi un pochino in mare, eh? A quest'ora poi è l'unico momento in cui probabilmente non vieni cotto direttamente in acqua.
1: Se vuoi questa mattina io e te possiamo tuffarci nel naviglio.
0: Sì, no,
1: l'unica
0: pensavo portassi
1: che...
0: una tinozza, qualcosa, insomma ci vado un bagno qua sulla, in zona. Allora, fra poco ovviamente entreremo anche nei dettagli di alcune notizie che avete sentito elencate dai giornali da Federica De Boni, quindi aspettiamo l'approfondimento adesso.
1: E lo faremo dopo i Cool and the Gang.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un estate perfetta.
6: Hai ragione.
7: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
12: Dobbiamo parlare.
13: Lo sapevo.
12: Di questi continui alti e bassi.
13: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
12: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
14: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
15: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
18: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
17: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
19: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
17: Ecco qua.
19: Scarpe. Beh, carine queste.
17: Carine quelle, eh?
19: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
17: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
19: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
17: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
20: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su syscom.eu.
22: L'estate la vivi un po' alla volta.
0: Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Da Rosaria Renna
22: e da Filippo Firli
1: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì
22: dalle 10 alle 13 solo su Radio Montecarlo.
23: E in collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Ladies Night, Cool and the Gang.
1: Insieme.
0: Tutti insieme. C'era appunto
1: è
0: Laura
1: bello,
0: Ghisani,
1: piace e diverte.
0: Guardando il video storico di questa canzone, si stava identificando nei personaggi che ballano e vi siete ritrovate tutte, anche tu.
2: Ci
0: Federica
2: siamo ritrovate, sì, sì.
0: Allora,
2: sì. Perché quando ero giovane ballavo.
1: Dai, quando ero giovane, bene, su, dai.
0: Questi temi qua della gioventù qua non si toccano,
2: non si tocca.
0: Siamo sempre giovani, eternamente. Allora, torniamo invece sul tema caldo, che è quello che purtroppo in questi giorni ci sta
1: tiene banco,
0: affaticando. Mm.
2: E tra l'altro da oggi l'Italia entra ufficialmente in una nuova intensa ondata di calore, è la terza, ragazzi, di questa stagione, causata dal ritorno dell'anticiclone subtropicale
0: africano. E siamo solo all'8 luglio,
2: siamo
0: quando arriva
2: l'8 luglio.

0: saranno sotto i 24-25 gradi, mantenendo tassi di umidità e afa molto elevati.
1: Ma per Brescia si intende anche la zona di Bergamo, chiedo per un amico, perché devo andare.
2: Voi avete un muro che vi separa, devo andare. Fa freddo a Bergamo.
0: Anche a Bergamo. La tendenza per i prossimi giorni la volete sapere?
2: Sì, grazie.
0: Forse
2: grazie.
0: È meglio di no.
2: No, no, facci sapere.
0: Allora, ve la faccio sapere. Dai. Questo aumento termico è soltanto l'inizio di una fiammata africana che è destinata a durare a lungo. Il picco più estremo è atteso per il prossimo fine settimana, quando i termometri toccheranno i 40-41 gradi e si andrà avanti fino al 20 luglio. Basta, io posso andare. Buona
1: poi dal 20 luglio
0: tutti.
1: Starà benissimo, immagino,
2: proprio una fresco, anzi, fresco. Io comincerei a rimettere giù la roba invernale, che non si sa mai, anche una giacchetta, un pleddino.
0: Sì. Che bello il plaid.
2: Per chi è in montagna la sera lo può ancora usare. Visto che abbiamo parlato di meteorologia e clima.
1: Sentiamo i numeri esatti con gli amici di meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
4: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Dunque, tempo in prevalenza soleggiato, a parte il transito di velatura al centro-nord e un po' di nuvolosità sparsa al nord-est nella Calabria tirrenica. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone montuose, con pochi isolati rovesci o temporali sull'Appennino meridionale. Temperature per lo più in rialzo, caldo intenso in molte regioni, con punte di 34-38 gradi nella pianura padana occidentale e meridionale anche nelle zone interne del centro-sud. Nel Principato, cielo sereno poco nuvoloso, con una temperatura massima intorno ai 32 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
1: Grazie agli amici di meteo.it, mi sembra abbiano confermato. No, comincio già a prendere un po' d'aria, okay. Perché qui in studio c'è l'aria condizionata.
2: Ma tanto
1: quindi
2: tu vai a Bergamo, che fa freddo, abbiamo detto, no?
1: Cioè, la Valseriana, esatto. Valseriana la sera comunque il maglioncino te lo fa mettere, sinceramente.
2: Visto che parlavi di cose tradizionali, la allegre rivalità Bergamo-Brescia, vogliamo parlare di traffico.
0: Dai. Andiamo sulle strade italiane, purtroppo dobbiamo segnalare in A1 Roma-Napoli un incidente con rallentamenti tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia invece abbiamo il solito traffico, quindi con code tra Dalmine e Capriate in direzione di Milano. Sulla 14 invece Pescara-Bari abbiamo una perdita di carico tra Val di Sangro e Vasto Nord a Casalbordino in direzione di Bari, quindi massima attenzione.
1: Sempre tanta pazienza,
2: sempre,
1: amici.
2: Sempre,
1: ma voi vi ricordate, cosa ne sanno i giovani oggi degli anni 90, quando ci hanno insegnato a mettere i topi, i reggiseni, i cuscini nei frigoriferi?
2: Io non l'ho imparato quello.
1: Non l'hai mai fatto?
2: non so perché, me lo son perso questo passaggio. Anzi, andrei in Texas a vedere com'è il clima. Ella Langley. Just

0: Choosing Texas, Ella Langley su Radio Monte Carlo, 6:32 minuti. Buongiorno ancora, Laura Ghislandi, Max Parisi, la nostra Federica De Bonis, TGCom 24. Insomma, ce n'è per tutti i gusti qua e è una giornata calda.
1: Ma non lo ricorderei di nuovo.
0: C'erano 26 gradi stamattina alle 4 quando sono uscito. Volevo invece parlare di qualità della vita, visto che te ne parla molto in questi ultimi tempi, perché sono usciti nuovi dati, cara Federica, riguardo appunto la città più
2: vivibile,
0: desiderabile,
2: sì,
0: potremmo dire,
2: del mondo, che è Copenaghen. Quindi siamo in Danimarca, sì, questa capitale meravigliosa che per il secondo anno consecutivo si aggiudica questo titolo di questa classifica prestigiosa che viene stilata dall'Economist Intelligence Unit. E la città della Sirenetta ha battuto nuovamente la storica rivale Vienna, consolidando questo primato che non è solo una statistica ma un vero e proprio modello di civiltà. Perché viene premiata Copenaghen? Per stabilità e sicurezza, per infrastrutture e mobilità e per educazione, perché hanno un sistema scolastico e universitario pubblico completamente gratuito e focalizzato sul benessere dello studente.
0: Ci piacerebbe
1: mentale anche,
0: a noi, anche
1: perché loro sono tanto su questi argomenti.
0: E allora tutti a Copenaghen, purtroppo Bergamo non è in classifica, mi sembra di aver visto.
1: Ma c'è passata in questi anni.
0: Poco torneremo su altri temi, prima però un bellissimo brano di Lucio Dalla.
3: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
15: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: pezzone firmato dal grandissimo Lucio Dalla, Futura, su Radio Monte Carlo, 6:44 minuti proprio in questo istante.
1: È l'ora di passare ad un argomento abbastanza, insomma, che sta tenendo banco in questi giorni: intrighi e gialli internazionali.
2: Sì.
1: E nazionali.
2: Anche. Parliamo di spie, di 007 che sono al centro in queste giornate, di due casi in particolare. Iniziamo da quello che è successo a Roma, perché ieri i carabinieri hanno arrestato, carabinieri del ROS, hanno arrestato due ex agenti dell'intelligence italiana con l'accusa di spionaggio a favore della Russia e accesso abusivo a sistemi informatici. Due ex agenti, entrambi hanno un passato nel servizio segreto interno italiano e sono in pensione da circa un decennio. Risultano indagate a piede libero altre 5 persone, tra cui militari italiani che sono invece tuttora in servizio presso il Ministero della Difesa, che avrebbero agito come fonti informative. Gli indagati avrebbero ceduto notizie coperte da segreto di Stato e dati riservati al servizio di intelligence militare di Mosca. Il passaggio di dossier e notizie riservate avveniva in cambio naturalmente di somme di denaro, parliamo di 4.000 euro a file.
0: Io dico meglio avere una pensione un po' più alta, però in questo caso l'arrotondamento del magro mensile di pensione è stato fatto in maniera esegua. A me preoccupa il fatto che il ministro Crosetto abbia detto sono ovunque,
2: e Crosetto però devo dire che ha detto ovviamente si indagherà, certo, e le persone responsabili pagheranno, però sì, ce ne sono parecchi, insomma, questo non ci fa stare molto tranquilli evidentemente. Un altro giallo internazionale riguarda l'attentatrice di Monte Carlo, Anastasia Bereskovska, che ieri è stata trovata senza vita, anzi lunedì sera, nei pressi di Kiev, con ferite di arma da fuoco. Per l'omicidio sono state arrestate due persone, una di loro ha confessato il delitto. Si tratta anche qui di un ufficiale in servizio attivo nella Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina e di un ex agente delle forze dell'ordine. Ora le autorità stanno continuando ad indagare per capire il movente che c'è dietro a questo omicidio, per chiarire se dietro appunto l'eliminazione, perché di questo si tratta, di questa donna, ci sia un regolamento di conti o il tentativo di mettere a tacere l'attentatrice per coprire i mandanti di quello che è successo a Monaco, dove sono stati feriti, ricordiamo, un oligarca ucraino, la moglie tra l'altro gravemente e il figlio minorenne.
0: È un fatto di cronaca che ha sconvolto anche il Principato di Monaco.
2: Sì, non, insomma, era mai accaduto.
0: Dove appunto non è che si sia proprio usi a questo tipo di avvenimenti. Storia peraltro intricata, sa già di film.
2: Molto.
0: Perché insomma si pensava a una storia d'amore, corna, qualcosa, invece qua ci sono intrighi finanziari.
1: C'è sempre un mandante,
0: c'è sempre un movente.
1: Sì, sì, che prende poi di solito tutta la sfera finanziaria.
0: Certo, qui poi si parla insomma anche di capitali piuttosto opachi che arrivano appunto da zone di guerra, quindi è sicuramente una situazione da seguire. Grazie Federica De Boni per averci portato in questo mondo alla Ken Russell, proprio direi,
2: sì,
0: Michael
2: Fletcher.
0: Crichton, Angela Fletcher oggi.
2: Alla James Bond anche.
0: Alla James Bond,
2: ah?
0: 007.
1: Comunque sta succedendo di tutto, di tutto. Cioè, cose che non abbiamo mai sentito nominare.
0: Comunque
1: o che pensavamo...
0: per 4.000 euro a dossier qualcosina io posso raccontare di te, Laura Ghisanti.
1: Guarda, interessa, non credo
0: dire.
1: Ci sia qualcuno
0: se,
1: a cui
0: se hai dei segreti, Mattia Brenna, io li vendo molto volentieri. Andiamo a Steve Winwood con I Air Love. Ah, io per quello...

0: Greenwood, I Love 1986, brano che ci ha riportato nel passato qui su Radio Monte Carlo, ma che noi adesso cancelliamo, ritorniamo nel presente.
1: Beh, ci introduce insomma alla pagina sportiva, che devo dire oggi, ieri ci sono successe un po' di cose.
2: Un po' di cose, sì. Direi di cominciare dai mondiali di calcio, però se siete d'accordo, perché tanto si è chiuso il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta c'è stata una rimonta pazzesca dell'Argentina, sotto 2-0 a poco più di 20 minuti dalla fine contro l'Egitto. Romero, Messi, che nel primo tempo aveva sbagliato un rigore, e Fernandez trascinano l'Albi Celeste ai quarti di finale con tanto di pianto, insomma, di
1: Ronaldo.
2: Messi. Sì, è stato veramente vederlo così.
0: C'è cioè Ronaldo in testa.
2: È ancora depressa per il fatto che è già a casa. Scusate. E ha rischiato anche Messi. E poi a Vancouver invece c'è stata la vittoria ai rigori con il punteggio di 4-3 per la Svizzera sulla Colombia. Quindi il quarto sarà Argentina-Svizzera. Oggi pausa, non abbiamo partite. Domani 9 luglio invece si entra nel vivo della competizione con la sfida Francia-Marocco.
0: Frida, peraltro molto interessante.
2: Molto molto interessante. Poi abbiamo il tennis invece, e siamo a Wimbledon con Sinner, numero uno del mondo, che ha sconfitto ieri il tedesco Struff in 3 set e vola quindi in semifinale, la terza consecutiva. Nel prossimo turno, il 10 luglio, incontrerà il solito Novak Djokovic, che ha giocato duro anche lui contro Aliasim, 5 ore di gioco ieri. Dopo la gara, Sinner, però ritorniamo al nostro numero uno, ai microfoni di Sky Sport, dirlo, ha rilasciato una intervista dove ha analizzato proprio la sua gara e noi andiamo a riascoltare qualche secondo.
3: Credo che oggi io ho fatto una partita molto solida, nei punti importanti ho giocato in maniera giusta, sto facendo qualche errore in più, anche la superficie non ti permette di giocare sempre in modo perfetto, perché a volte rimbalza male, ma a volte non ti muovi benissimo, quindi è la cosa più normale, però io sono tranquillo.
2: È tranquillo ed è molto contento, sì, e lo siamo anche noi.
0: Era Andrew Mercuo,
1: sai che stavo pensando?
0: Era
1: Yannick, pensando a noi la stessa cosa. Tra l'altro credo che oggi in Bonjour Bonjour si respiri di aria di
2: Yannick. Per forza.
0: Ci faremo dare qualche anticipazione.
2: Oggi tifo azzurro sempre sull'erba londinese per Cobolli, che ai quarti trova il britannico Ferri, gioca alle 16. Poi abbiamo anche Jasmine Paolini invece, che alle 14.30, quindi lo precede, sfiderà l'Ucraina Kostyuk. Sempre ai quarti. Quindi,
0: partita difficile, perché la Kostyuk è in ottima forma, e speriamo però Jasmine abbia ritrovato davvero la verve
2: la sua forma. Sì.
0: Perché il suo obiettivo è tornare in top 10 e glielo auguriamo fortemente a Federici Eti. Avevamo ciclismo,
2: abbiamo Tour de France veloce, trionfo scandinavo ieri nella quarta tappa sui Pirenei con Pedersen, il danese, che ha vinto. Maglia gialla invece conquistata da Traen, norvegese. Abbiamo un quarto posto per Marco Frigo, per il nostro italiano. Oggi quinta tappa, una frazione di 158 chilometri, sempre sui Pirenei, 1600 metri di dislivello e un solo gran premio di montagna.
0: Bella la storia di Traen, non so se la sapete, un anno fa lottava contro il tumore ai testicoli,
2: 31 anni,
0: e oggi invece torna vincendo una tappa, per lui insomma credo sia una bella soddisfazione.
2: Maglia gialla.
1: È lì tra cuore, anche la testa può provare la sua soddisfazione. Si balla con Aaron Melvin.

0: Chiusura al fulmicotone, Aaron Melvin e the Blue Notes, Don't Leave Me This Way. Non lasciatemi così, care amiche, che
1: ma
0: bello
1: figurati.
0: Oggi, circondati dalla meravigliosa Laura Ghislandi e la fantastica Federica De Boni.
1: Grazie, grazie mille. Ma continui pure, signor Parisi.
0: Avere due bellezze così la mattina ti svolta totalmente la giornata, io ve lo garantisco. Grazie ovviamente anche a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
1: Grazie a te, Max Parisi. Torna domani se vuoi, questa casa
0: ci
1: aspetta
0: pensando,
1: a te, non ti preoccupare. Grazie a tutti gli ascoltatori ovviamente. E nulla, ci si sente domani a partire dalle 5 in diretta su Radio Monte Carlo.
2: Buona giornata.
0: Non ci sarai tu, Federica.
2: Non ci sarò io, ma un collega di TG Com 24.
0: Vabbè, ci accontenteremo. Sì. Grazie, ci ritroviamo domani. Adesso gli amici di Bonjour, Bonjour.
1: Ciao. Bonjour. Caffè latte, caffè latte,
3: caffè latte con te. Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
10: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
11: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Mattia Venini. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Stanotte Washington ha sferrato una serie di potenti attacchi contro 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali a Hormuz. I Pasdaran hanno risposto colpendo 87 siti militari americani in Kuwait e in Bahrain. L'ordine di Trump dal vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca. Con lui rapporti cordiali. Ondata di missili russi nella notte su Kiev e Kharkiv. Il sindaco della capitale ucraina ha dichiarato che alcuni magazzini e un edificio non residenziale sono andati a fuoco. L'attacco mentre Zelensky è in Turchia per il vertice NATO. In Francia, Marine Le Pen condannata anche in appello a 4 anni di reclusione per appropriazione indebita di fondi pubblici, ma potrà comunque candidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2027, avendo già scontato l'ineleggibilità, annunciato il ricorso in Cassazione. Paura a New York, dove si teme il crollo di un grattacielo di Manhattan. Due colonne portanti si sono piegate e sono state rilevate crepe e cedimenti nei soffitti, ha reso noto il sindaco Mamdani, ordinata una maxi evacuazione dell'area circostante. Mondiali di calcio, la Svizzera batte la Colombia ai rigori e torna ai quarti dopo 72 anni. Incredibile rimonta dell'Argentina da 0-2 a 3-2 in 10 minuti contro l'Egitto. Tennis a Wimbledon, Sinner liquida il tedesco Struff in 3 set e vola in semifinale dove affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
15: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
16: Zanzara!
14: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
17: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo. Ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento e puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
18: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già.
20: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
21: Radio Monte Carlo, meteo. Con
22: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
21: Radio Monte Carlo, meteo.
23: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo in prevalenza soleggiato, a parte il transito di velatura al centro-nord e un po' di nuvolosità sparsa al nord-est nella Calabria tirrenica. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone montuose, con pochi isolati rovesci o temporali sull'Appennino meridionale. Temperature per lo più in rialzo, caldo intenso in molte regioni, con punte di 34-38 gradi nella pianura padana occidentale, meridionale e nelle zone interne del centro-sud. Nel Principato di Monaco cieli sereni poco nuvolosi con una temperatura massima intorno ai 32 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
21: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. Un chilometro di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 tra Dalmine e Capriate in direzione Torino. Infine, sulla statale 113 settentrionale Sicula si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci variante di Alcamo e Partinico, procedendo verso l'incrocio Messina. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Ci siamo anche oggi, 8 di luglio. Buongiorno amici, bello ritrovarvi.
1: Certo che ci siamo, scusami, sì, oggi sì. È mercoledì e quindi dobbiamo esserci, è normale.
0: Pronti come sempre per stare con voi fino alle 10. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Buongiorno Stefano Andreoli.
2: Ma buongiorno a tutti.
0: E ad Andro Mercù.
3: E bonjour.
0: No, è che mi stavo concentrando, non vrei già iniziare con uno sfondone. Ma Monica, oggi hai un vedo non vedo tu, Lì sotto si vede.
2: Aspita, è vero, adesso
0: si vede,
2: lo vedo
0: tutto
2: anche
0: lì.
2: Io.
0: Iniziamo così, già.
1: Guarda che non si vede niente.
0: Si vede tutto, si vede.
2: Questa camiciola ampia, sapete le donne che si svegliano al mattino a casa di lui e si mettono la sua camicia per andare in bagno.
1: Ah, che bella quell'immagine, stupenda.
0: Solo che la tua è trasparente.
1: Posso dire che è la prima cosa che ho trovato questa mattina, perché ieri sera mi sono dimenticata di preparare gli abiti.
2: L'ha trovata per terra, l'ha trovata però, perché è chiaro che non è un capo suo.
0: Se inizia così oggi chissà come finisce. Buongiorno Mattia Brena che è in regia, a Federica Pogliani in redazione e a Teresa Foglia al centralino. Dai che si va con i Queen, la prima di oggi a Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo. We are the champions.

0: Chissà mai quando riusciremo a riascoltare questa canzone, davvero saremo campioni. We are the champions qui su Radio Monte Carlo.
1: Stai parlando del calcio, ovviamente,
0: certo,
1: perché in altri ambiti e in altri sport siamo campioni.
0: Oggi peraltro mi faceva notare l'amico, collega, esimio Stefano Andreoli, che è il primo giorno da quando sono iniziati i mondiali di calcio che non c'è una partita.
2: Eh sì, è l'intervallo tra gli ottavi di finale e i quarti di finale, quindi servono giorni di pausa. Io mi sento nudo, che faccio stasera? Dove vado? Non so più che fare, come faccio a stare sveglio la notte fino alle 2 o 3?
0: Dormirai.
1: Dormi, scusa, per una volta almeno ti riprendi.
0: Buongiorno amici, buongiorno, oggi è mercoledì, siete su Radio Monte Carlo, peraltro con una giornata che si preannuncia ulteriormente calda, il picco sta di nuovo tornando, non vogliamo crearvi ansia e allarmismo.
1: No, non preoccupatevi,
0: però
1: fa caldo e basta.
0: E poi uno dice, vado a farmi un giro in montagna per stare al fresco. Manco lì si sta al fresco ormai, amici che sono andati nel fine settimana in montagna, si arriva a temperature molto alte.
2: Si sciolgono i ghiacciai davanti agli occhi, capito?
1: Sì, però qualche grado in meno c'è, dai.
0: Sì, veramente, invece di 40 sarà 39, non è che cambi moltissimo. In montagna sappiamo che bisogna andare preparati, non improvvisatevi a fare gli escursionisti, soprattutto nel look, nell'abbigliamento. Bisogna avere l'attrezzatura giusta, ma essere anche capace a tornare a trovare la strada per tornare indietro.
1: Esatto, non dovete avventurarvi per sentieri, magari poi. Ah, ti ricordi la favola, no? Quando c'era o il filo di Arianna, e questa è un'altra cosa, oppure
0: il
1: la mollica, esatto,
0: il
1: di pane come faceva Pollicino. Altrimenti non potete più tornare indietro.
0: E quello che è successo a questi due, che si chiamano Davide e Chiara, sono marito e moglie, partiti dalla provincia di Ancona, appassionati di montagna, peraltro loro esperti, si dicono così, pronti a fare escursioni sulle Alpi friulane, si sono ritrovati a un certo punto, un po' di giorni fa, 5 giorni fa, senza proprio riuscire a tornare indietro, in una gola peraltro tutta piena di ghiaia. Erano riusciti a finire in una sorta di boschetto al riparo dalla luce, dal sole, dal caldo, e poi però, finito il loro giro in questo boschetto, si sono ritrovati in questa gola.
2: Caspita, da Ancona quanto hanno camminato, cioè comunque onore a loro.
0: Da lì non hanno più trovato la strada per tornare, erano le 7 di sera, hanno detto vabbè, ci fermiamo qua. Avevano ancora dei panini, un po' d'acqua, hanno trovato un ruscello, un po' come nelle favole davvero, hanno mangiato fragoline di bosco pensando i soccorsi arriveranno. Avevano ovviamente un albergo nel quale dormivano, hanno detto non vedendoci tornare gli albergatori daranno l'allarme. Questi se ne sono fregati altamente.
1: No, non hanno dato subito no, l'allarme, hanno detto bah, si saranno fermati da qualche altra parte, e loro erano lì che aspettavano e sono riusciti a sopravvivere.
0: È stata la mamma di lui soltanto il lunedì, quando ha visto che non rispondeva più al telefono, a dire forse è successo qualcosa. Sono arrivati i soccorsi dopo 5 giorni. Come hanno fatto a sopravvivere? Hanno detto, al di là di questi paninetti e le fragoline di bosco, il grasso addominale riesce a farti sopravvivere per parecchio
2: tempo. Quindi il fatto di essere sovrappeso aiuta
1: sì,
2: in questi casi.
1: In qualche caso aiuta, poi avevano l'acqua e il gioco
0: è
1: fatto.
0: E quello infatti. Gli è andata bene, ma non avventuratevi.

0: Flash Radio Monte Carlo. Beh, mi ha colpito il fatto che si siano salvati dopo 5 giorni questi escursionisti che sono rimasti dispersi sulle montagne delle Dolomiti, ma mi ha colpito di più un altro fatto.
1: Cosa?
0: Eh sì, quello che hai detto prima. In pratica, quando non si ha cibo, il nostro corpo attinge dalla massa grassa.
1: Dal grasso.
0: E di conseguenza noi ne abbiamo tutti, no? Di grasso.
1: Dipende, quindi, c'è chi ne ha di più, c'è chi ne ha di meno. C'è chi può sopravvivere di più, c'è chi può sopravvivere di meno. Se tu ne hai tanto, forse riesce a sopravvivere di più, non
0: vabbè,
1: lo so,
0: adesso
1: in queste condizioni.
0: So. Però loro sono anche riusciti a sopravvivere a questo, perché
1: a
0: il nostro
1: pare.
0: Corpo è riuscito a vivere e a mangiare attraverso la massa grassa che noi abbiamo. E allora i nutrizionisti che dicono sempre no, dovete eliminare la massa grassa.
1: Scusa.
0: Vedi che serve.
1: Quello in condizioni disperate, in cui non hai niente da mangiare, non come noi che abbiamo tutto a portata di mano. Questi due partiti da Ancona, si sono fatti una vacanza un po' particolare lì in Friuli, si sono ritrovati con 2 paninetti per 5 giorni, te credo che poi il corpo è andato a prendere le riserve che aveva.
2: Lentini, io so già come andrà a finire, ora diventerà un experience,
1: no,
2: capito? Venderanno
1: vabbè.
2: I pacchetti, stai nella foresta per 5 giorni pagando caro senza
0: esatto.
2: avere una lira, esci tutto asciutto, bello preciso,
1: vabbè.
2: Tipo i naufraghi all'Isola dei Famosi, presente.
1: Quello è, quando vedi l'Isola dei Famosi su Canale 5, li vedi che arrivano belli bonzi e poi invece dopo qualche giorno sono tutti asciutti perché non mangiano.
2: Tra l'altro io qualche mese fa ho commesso l'errore di comprare una bilancia smart, sapete, quella che dopo averti pesato ti dice anche quanta massa grassa hai rispetto al totale del
0: troppo,
2: corpo.
0: Troppo quello.
2: Dovrebbe scrivere la bilancia anche quanti giorni puoi sopravvivere stando in una foresta senza cibo. Quello potrebbe essere un'informazione utile.
1: In quel caso secondo me ci puoi arrivare da solo. Tu Stefano, guarda, almeno un mesetto.
2: Io
1: puoi
2: posso
1: stare.
2: Farti la villeggiatura.
1: Un mese puoi
2: stare. Tranquillo. Arriva la stagione prossima.
1: E invece comunque sia, alla fine vedi, allora è andata bene, meglio così, con un po' di grasso in più. Carly Simon, Radio Monte Carlo. No.

0: Paolo che ci scrivi: non è da tutti prendere il caffè con Carly Simon, e in effetti è come se fossi lì a casa tua o nel bar. Nobody does it better, proprio lei, Carly Simon, su Radio Monte Carlo.
1: E d'altronde ascolta Radio Monte Carlo e quindi ha la possibilità di prendersi un caffè con Carly Simon.
0: Canzone questa inserita nella colonna sonora di un 007 datato, dannata, The Spy Who Loved Me, la spia che mi amava.
2: Mamma mia, quei film ad altri tempi, vabbè, nulla a che vedere con gli 007 di oggi, pieni di effetti speciali, di cose.
0: Pensavo ti riferissi agli 007 che sono stati arrestati in Italia, ex 007 che vendevano
1: le informazioni ai russi.
0: Esatto.
2: No, quello è un film comico, se vogliamo.
0: Vabbè, c'è poco da ridere, guarda, in questo caso, ai noi, con quello che sta succedendo.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: Che voglia di vacanze. Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio, banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza.

in collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Groove, un po' di ritmo a quest'ora della mattina, alle 7:30 con Hardwin and Fire su Radio Monte Carlo. Bonjour, bonjour. Abbiamo detto oggi, prima giornata da quando sono iniziati i mondiali di calcio senza partite, ma non si placano invece le polemiche per il caso Balagan, il calciatore americano graziato dalla squalifica dopo le pressioni di Trump, che ha ammesso d'aver fatto una telefonata. Il caso adesso arriva al Parlamento europeo addirittura.
1: Certo, ricordiamo anche che gli Stati Uniti poi sono stati anche eliminati dal Belgio.
0: 4-1,
1: sì. Lukaku, sapete, il campione del Belgio, dopo il gol ha anche esultato imitando la Trump Dance,
0: vabbè,
1: il ballo che fa sempre Donald Trump durante gli eventi.
0: Si è tolto un po' un sassolino dalle scarpe,
1: certo.
0: Lui come tutti gli altri del Belgio. Comunque, un gruppo di eurodeputati, si diceva, ha chiesto un'indagine per capire com'è andata, se davvero Trump, come lui stesso ha detto, ha fatto pressioni, se ci sono responsabilità da parte del capo della FIFA Infantino, che sarebbe stato

0: appunto chiamato da Trump, insomma, tutto quello che sappiamo.
1: Un po' complice,
0: no, ragazzi, del Debbio, che vuole?
2: Allora, buonasera, no, del vostro Paolo del Debbio. No.
3: Le ricordo che è giorno, quindi buongiorno del Debbio.
2: E come sempre, noi che siamo dentro la notizia, possiamo darvi uno scoop in anteprima.
0: E quali sarebbe?
2: I mondiali andranno rigiocati.
0: Ma che rigiocati del Debbio? Ma cosa dice?
2: Allora, leggo testualmente dal regolamento ufficiale dei mondiali.
0: Sentiamo.
2: Si giocheranno 104 partite, la finale sarà il 19 luglio e la vinceranno gli Stati Uniti.
0: Non credo che il regolamento dica chi vince, guardi. Del
2: Lei, come sempre, è mal informato.
0: Certo.
2: Il regolamento è stato scritto e controfirmato da Donald Trump,
0: ecco,
2: che oltre ad essere un raffinato statista,
0: sì,
2: è anche un grande esperto di calcio.
3: Certo. Sì, ma guardi che Trump non aveva mai visto una partita di calcio in vita sua prima dei mondiali, lo ha detto lui stesso.
2: E beh, e che ci vuole?
3: Come?
2: Uno si guarda due partite e impara tutto. Palla,
0: certo,
2: al centro, rigore, tiro e gol.
0: Semplice, sì, così. Certo.
2: Se Trump ha detto che la squalifica del calciatore americano andava tolta, aveva sicuramente le sue buone ragioni.
0: Come no?
2: E anzi, vi dirò di più. La nazionale belga sarà squalificata dal torneo
0: perché
2: i balletti di Lukaku,
0: no,
2: sono uno sfregio alla decisione.
3: Ma sei imitato Trump. Cioè.
2: Pensate che nella sua magnanimità,
0: sì,
2: Trump si è pure candidato a fare il CT della nazionale italiana di calcio. Tanto peggio di Gattuso non si può fare.
3: Ma cosa dice
0: del Debbio?
2: E questi bischeri dell'Europarlamento cosa fanno? Lo prendono a pesci in faccia.
3: Ma cosa dice? Quali bischeri?
2: È sempre la solita Unione Europea,
0: certo,
2: quella che ha incollato i tappi alle bottiglie di plastica.
3: Ma cosa c'entra questo?
2: Se l'Europa fosse veramente unita, dovrebbe difendere a spada tratta Trump e chiedere ufficialmente che il Belgio venga cacciato dai mondiali.
0: Ma perché?
2: E anche dall'Unione Europea.
0: Ma lei è proprio impazzito del Debbio.
2: Noi naturalmente salutiamo l'amico Donald,
0: certo,
2: e ci auguriamo che Lukaku sia già stato deportato dagli agenti della CIA.
0: No, no. No.
2: È tutto per fritto e rovescio. Sigla.
0: Meno male.
2: Regia, ma una telefonatina a Infantino gliela facciamo?
0: Anche lei,
3: sì, anche lui
1: vuole un favore anche del Debbio.
0: Del Debbio, vado in vacanza che è meglio, guardi, dai. C'è Malika Ayane ora su Radio Monte Carlo.

0: una possibilità, decisamente una canzone estiva che ci ha regalato Malika Ayan. Questa è Radio Monte Carlo, ma al di là delle polemiche c'è anche il calcio giocato ai mondiali, e come no, e che partite, partite a cardiopalma come quella che si è giocata tra Argentina e Egitto.
1: Emozioni una dopo l'altra, perché sulla carta sembrava facile per l'Argentina, invece comunque a 11 minuti dalla fine l'Argentina era sotto di 2 gol, l'Egitto avanti 2-0. In 11 minuti l'Argentina e Messi in modo particolare hanno ribaltato il risultato, è finita 3-2 a favore dell'Argentina, rischiava di uscire fuori l'Argentina. Messi, con la storia un po' parallela con Cristiano Ronaldo, da sempre i due si sono contesi nella loro carriera anche il pallone d'oro, il primato, chi è il migliore. Ronaldo è uscito l'altro giorno con il Portogallo, rischiava di uscire anche Messi con l'Argentina, entrambi che hanno esordito ai mondiali nel 2006.
2: E invece il dio del calcio, come ha detto qualcuno, ha dato a Messi un'altra possibilità, anche perché con un po' di fortuna l'Argentina ha ribaltato questa partita. Messi, che era partito giocando malissimo, ha sbagliato un rigore. Stava 0-0, il secondo rigore che sbaglia in questi mondiali, nonostante sia capocannoniere. L'Egitto ha giocato una partita stupenda, si è anche lamentato un po' con l'arbitro alla fine, un gol annullato, comunque, qualche fallo.
1: In 11 minuti ribaltare il risultato 2-0 non è stata un'impresa facile.
0: Sapete che cosa porta avanti l'Argentina? Il grande cuore. No, il grande cuore che ci hanno messo è stato questo, non certo come hanno giocato.
2: Al grande C avevo pensato un'altra cosa, però comunque ci siamo.
1: Anche al grande Q avevo pensato.
2: No! Certo.
1: Comunque sia, c'è anche il fatto che io ho scommesso sull'Argentina. Non è che ho messo soldi, dico, nel mio pronostico qua ho detto che l'Argentina vincerà sti mondiali. Non potevano uscire ieri sera.
2: Lei sa che dal 58 che una squadra non vince 2 mondiali di fila?
1: Potrebbe
2: non è più
1: succedere.
2: Capitato.
1: Anche perché adesso tutti dicono che sia favorita la Francia. Gli unici che possono fermare la Francia, si diceva, sarebbero stati i Menaldo, ovvero Messi e Ronaldo. Uno è fuori, resta soltanto Messi. Speriamo
0: la
1: bene.
0: Sarà, luce.
2: Sarà quella la finale annunciata. Allora, però altre squadre sono forti. Infatti. C'è ancora comunque la Spagna, partite interessanti.
1: Vedremo. Ieri la Svizzera è andata avanti con la Colombia, giusto?
2: Partita una tristezza totale, finita ai rigori 0-0, ma la Svizzera ha avuto la freddezza di segnare i suoi rigori.
1: La Svizzera c'è e noi no, e va avanti, punto. Questa è la storia, riassunta in poco. Harry Styles.

0: Mondiali di calcio piange dopo la rimonta, forse anche un po' inaspettata, dell'Argentina sull'Egitto, finita poi 3-2. Lui che si è messo a piangere, il grande campione, ed Harry Styles, appena ascoltato su Radio Monte Carlo, che ha pianto l'altra sera, venerdì, anzi sabato, a Wembley, dopo il 12° concerto fatto nello stesso stadio, ha raggiunto il record di un cantante che appunto fa più concerti nella stessa location. Lì a Londra anche lui si è commosso.
1: Eh certo, e ha polverizzato il record dei Coldplay, e come non commuoversi? Ultimamente però stanno piangendo in tanti, si emozionano, si commuovono, anche Tiziano Ferro si è commosso in Italia.
0: Tanti uomini, tanti artisti.
2: Una volta il maschio non piangeva, l'uomo che non deve chiedere mai, adesso l'uomo mi è diventato sensibile, Lentini.
0: Infatti l'ho detto, belli questi uomini che piangono, anch'io piango spesso.
2: Che non si vergognano, certo.
0: Può capitare di piangere.
2: Mattina piango, mi sveglio, penso che devo venire qua e piango.
1: E tutti ci mettiamo a piangere.
0: Era la stessa cosa che pensavo io, guarda Stefano, uguale.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
12: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
11: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
15: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
16: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura. con noi.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: Per qualcuno potrebbe essere un controsenso il titolo di questa canzone, in realtà è il segreto per un vero amore. Be free with your love, sii libero col tuo amore. Spandau Ballet su Radio Monte Carlo alle 7.53. Andreste a vedere il film? Un film con attori generati dall'intelligenza artificiale?
1: Beh, prima lo dovrei sapere, perché sai che sono creati e sono fatti talmente bene che magari non te ne accorgi neanche.
0: Sì. Sta per uscire, uscirà questo film con la prima attrice a cui hanno dato un nome, secondo me anche accattivante, Tilly Norwood, si chiama così, che è un personaggio creato proprio, un attore creato proprio dall'intelligenza artificiale.
1: Quindi ci sarà lei che è finta, che non è vera, che lavorerà invece con attori in carne ed ossa.
0: Per ora, fino a quando poi non avremo un film completamente magari generato con attori tutti finti.
2: Ma la domanda è, non c'è nessuno come in Roger Rabbit quando facevano finta che ci fosse il cartone, facevano i movimenti eccetera, oppure c'è un'altra persona che magari non è un attore che poi viene sostituita dall'intelligenza artificiale?
0: Non lo so questo, perché ancora non è chiaro, ci sono soltanto poche indiscrezioni su come sto film è stato fatto. Di sicuro però è un film, e se si andrà in questa direzione sarà sempre così, che fa bene all'ambiente, perché hanno fatto un calcolo, il ricorso all'intelligenza artificiale nel mondo del cinema riduce fino al 90% l'impronta di carbonio in una produzione cinematografica. Pensate soltanto agli spostamenti degli attori della produzione da una location all'altra, soprattutto se il film viene girato magari in paesi diversi, e lì si spende un sacco e si produce un sacco di inquinamento.
2: Ma infatti perché puoi andare nel paese diverso, ma ricostruisciti la Valle dei Templi oppure le piramidi, facevano a Cinecittà una volta,
1: ma
2: si
1: non
2: ricorda.
1: È possibile. Comunque hanno fatto 2000 prove prima di arrivare a realizzare questa Tilly, che dicono che sia talmente brava che può sostituire anche tutti gli umani.
0: Gli attori di il sindacato, cioè un sindacato degli attori di Hollywood protesta, ovviamente.
2: Quando è il tuo lavoro essere toccato, scusi Lentini, lei ci ride, ma domani arriva il primo programma radio con lo speaker IA e lei se ne sta a casa.
0: So che succederà, però noi abbiamo la peculiarità che le papere, le nostre, sono tutte vere, mentre l'intelligenza artificiale
1: è perfetta.
0: Appunto, la riconoscereste perché sarebbe perfetta, per cui almeno quelle difendiamo, teniamoci le nostre, un po' come gli attori stessi dicono, no? Le nostre imperfezioni, le rughe e tutto il resto. È vero che le puoi mettere anche sull'intelligenza artificiale, è vero che potrebbero inventare uno speaker che fa le papere, ma come noi dubito, per cui...
2: Purtroppo all'orizzonte io temo ci sia un mondo di Blade Runner dove non si capisce più chi è vero e chi invece non esiste.
1: I bambini non diranno più da grande voglio fare l'attore.
0: Infatti faranno non fare niente, perché non ci sarà più lavoro per nessuno probabilmente. Vabbè, chissà che successo avrà Tilly Norwood. Qualcuno si appenderà il poster in cameretta come si fa per l'attrice.
2: E
0: per
2: se vince un Oscar chi ci va a ritirarlo? Questo
0: nessuno.
2: È il problema.
0: C'è Noemi ora, lei in carne ed ossa su Radio Monte Carlo. Briciole.

0: pezzi di Noemi Briciole su Radio Monte Carlo.
1: Ci sono le news ora con TGCOM 24, meteo e autotraffic.
2: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Nuovi attacchi americani in Iran. Stanotte Washington ha colpito oltre 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali a Hormuz. La rappresaglia dei Pasdaran sulle basi militari statunitensi in Kuwait e in Bahrain. L'attacco ordinato da Trump al vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca. Con lui rapporti cordiali. Oggi il secondo giorno di summit, in cui è previsto anche un bilaterale fra Trump e Zelensky. Mentre il presidente è in Turchia, nella notte la Russia ha lanciato un'altra pioggia di missili su Kiev e Kharkiv. In risposta, droni ucraini contro la raffineria di Saratov. In Francia, confermata in appello la condanna a Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici. Già scontata l'ineleggibilità, ha annunciato il ricorso in Cassazione e la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Bardellat sarà il mio premier. Operazione di polizia in tutta Italia, perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 indagati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con...
10: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Una buona giornata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Alta pressione ancora ben stabile sul Mediterraneo e sull'Italia garantirà una giornata prevalentemente soleggiata. Nel pomeriggio un po' di nuvolosità si formerà sulle zone montuose alpine ed appenniniche con qualche locale rovescio temporale nel pomeriggio sull'Appennino meridionale. Il caldo è destinato ad aumentare non soltanto al nord ma anche al centro-sud e attenzione perché per l'attivazione di venti secchi di phon nelle regioni di nord-ovest oggi potremo battere qualche record di temperatura massima con punte previste fino a 38-39 gradi. Nel Principato sarà una giornata di sole con 30 gradi, venti deboli e mare generalmente calmo o poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade, sull'Autosole verso Milano, tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, si registrano 9 km di coda per un incidente risolto. Lungo l'A4 in direzione di Torino code per traffico tra il bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Cormano. Anche sulla 8 dei Laghi rallentamenti verso Milano tra il bivio A8 A9 e Milano Nord. Lungo la A11 viaggiando in direzione di Firenze code a tratti tra Prato Ovest e il bivio A11-A1. Sulla statale 1 via Aurelia invece è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Malagrotta. Infine lungo la tangenziale di Napoli coda per un incidente tra Vomero e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: 8 luglio, tutto bene amici?
1: Si stanno spogliando, cominciano perlomeno.
0: Si devono vestire, devono uscire di casa, come spogliare? Cioè,
1: allora, mettete il meno possibile, ve lo dico io.
0: Vabbè sì, fa caldo, ma ormai non fa neanche più
2: Monica notizia. Sala fa scuola, oggi praticamente è venuta vestita di carta velina.
0: In effetti, dicevo, alle 7 che c'è un vedo non vedo.
1: Ma
0: però,
1: scusami, è una semplice camicia di lino.
0: Trasparente.
1: Tra l'altro non so neanche se è la mia questa. È vero, è un po' abbondante. Devo aver sbagliato stamattina.
0: Vabbè. Comunque, è una bella camicia perché lascia intravedere qualcosa e quindi, vedi, se per strada qualcuno fischierà, sappi che succede anche
1: che mi
0: per
1: devono
0: questa.
1: Dare la multa, ecco, se qualcuno fischia.
0: Per una volta non è un vigile, ecco, vabbè. Buongiorno Davide, Monica, Stefano, Andre, Mattia, siamo quelli di Bonjour Bonjour e c'è anche e soprattutto David Bowie. Let's Dance!

0: Bowie, la fase berlinese quando si trasferì lì e creò questa Let's Dance, spaccando anche un po' i suoi fan, perché era un risvolto un po' troppo ballerino, ballereccio, se così si può dire.
1: Troppo pop, diciamo.
2: Sì, troppo.
0: Però poi alla fine, guarda che capolavoro che ha sfornato, ancora ad oggi l'ascoltiamo con grande piacere. Qua su Radio Monte Carlo alle 8-9 minuti, in un periodo in cui si parla di inclusione, sempre, di lavori che non ci sono più, quelli per uomini, per donne, c'è una professione che resiste, sembra appannaggio quasi ormai esclusivo dell'uomo.
2: Il pizzaiolo.
0: Il pizzaiolo.
2: Certo.
0: Anche perché se dici la pizzaiola, a me viene in mente la carne alla
1: quella
0: pizza.
1: Quella col pomodoro.
0: Esatto, la carne alla pizzaiola. Non certo chi fa le pizze.
1: E in effetti, a memoria d'uomo, io non ricordo di aver mai visto una pizzaiola femmina nelle varie pizzerie che ho frequentato.
0: Idem.
1: Spesso il pizzaiolo si vede, perché appunto lo vedi lì esibirsi davanti al forno.
0: Sempre uomini.
1: Mai vista una donna.
2: Eppure ci sono. Soltanto il 2%, sono veramente pochissime, ma c'è qualche pizzaiola, e d'altronde la dobbiamo chiamare così.
0: Si chiama così.
2: Si chiama così.
0: Dati che sono stati presentati dall'Osservatorio della Pizza a questo evento che si è chiuso ieri a Roma, Pizza Convention, perché non ci siamo andati, hanno mangiato pure, è ovvio, e hanno premiato lì solo 6 donne pizzaiole che resistono in questa giungla di uomini dietro appunto i forni dove vengono create le pizze. Tra di loro forse magari qualcuno conosce Petra Antolini di Settimo Cielo a Pescantina, in provincia di Verona. Lei è padrona di casa, fa gli impasti, oltre che essere proprietaria della pizzeria. E poi c'è un altro nome famoso, Marzia Buzzanca, una delle figure che dicono essere proprio come dire, firma delle pizze d'autore, gira tutta l'Italia perché porta le sue pizze così famose, Marzia Buzzanca, in vari locali.
2: Un altro nome, Amalia Costantini. Magari c'è qualche ascoltatore che conosce queste pizzaiole,
0: infatti,
2: e ha provato anche le pizze che fanno quotidianamente.
0: Ma d'altronde, perché mai il pizzaiolo è soltanto uomo?
1: Ma infatti la pizza non ha sesso, forse perché essendo un lavoro molto, insomma, faticoso, sei davanti al forno, alte temperature, è un po' come lavorare in fonderia, ci trovi poche
0: però,
1: donne alla fine, no?
0: Questo è vero, però le donne quanti lavori di fatica fanno e hanno
2: come
0: fatto?
2: Come no?
0: Per cui non vedo nulla di strano nel vedere una donna dietro un forno in pizzeria.
1: Anche
0: eppure,
1: perché il pizzaiolo ha anche un tratto artistico, insomma,
0: certo,
1: quando
0: sì,
1: lo vedi compone le pizze, gli abbinamenti, c'è sempre un grado di fantasia.
0: Se c'è qualche donna pizzaiola, non quelle che le fa a casa, che
2: no,
0: tutte le
2: no,
0: fanno
2: no,
0: a casa.
2: No, no, ecco, no, proprio che fa la pizza, che fa la pizza al ristorante, in pizzeria.
0: Che ha un locale e non solo è proprietaria, ma proprio si mette lì a impastare, fa le pizze.
1: E la fa anche roteare con la mano sopra,
0: certo,
1: dietro la schiena, sai, quelle cose lì.
0: Si faccia avanti, vogliamo la testimonianza, anche magari un racconto vocale, 342-414-176.
1: Mandateci pure una pizza, perché no? Se il forno
2: sì,
1: è già acceso, ce la mandate qua, noi assaggiamo e giudichiamo.
0: Esatto, assaggiamo, siamo capacissimi ad assaggiare, molto bravi. Robbie Williams su Radio Monte Carlo e Something Beautiful.

0: Williams, non sapevamo che ci fossero anche delle donne pizzaiole, l'abbiamo scoperta perché c'è stata una convention a Roma, sono ancora pochissime, soltanto il 2% in Italia.
1: Ma i nostri ascoltatori le conoscono, alcune donne pizzaiole, ad esempio tra queste, visto che qualcuna è stata giustamente premiata nella speranza che possano aumentare, Petra Antolini del Settimo Cielo di Pescantina in provincia di Verona, c'è chi ci scrive di essere andata nella sua pizzeria, di aver mangiato le sue pizze buonissime. Ma qualcuno invece ha storto il naso, sempre tra i nostri ascoltatori.
2: Chiaramente, oltre alle pizze classiche, questa pizzaiola propone le pizze gourmet, quelle che vanno adesso, con accostamenti un po' particolari, frutti di mare, tartare, insomma, anduia,
1: agrumi,
2: delle mescolanze che magari ai tradizionalisti possono far storcere il naso, però vi assicuro, ho letto il menù da cima a fondo, ora ho una fame che non ci vedo,
0: non ci credo,
2: perché mi fanno gola tutte, dalla prima all'ultima.
1: Comunque ci sono dei locali in giro per l'Italia, per fortuna, gestiti, pizzerie gestite non soltanto appunto
2: le fa anche fritte, che buone mamma
0: che buona la pizza fritta,
2: scusate mi assento un attimo,
1: non solo sì, gestite da donne ma anche proprio con le donne in pizzeria, stavo dicendo, c'è chi ci segnala ad esempio una pizzeria a Farra dal Pago gestita soltanto da donne che fanno proprio le pizze, e non a caso sono andato a vedere anche le recensioni, dice viva le donne, perché è un locale dove vedi soltanto donne anche dietro il forno.
0: E poi ad Aversa in campagna c'è la pizzaiola Roberta Esposito. E poi ancora in provincia di Cosenza, Castrovillari, invece Filomena Palmieri,
1: ce ne sono,
0: pizzaiole.
1: Ce ne sono. Anche a Borgosesia, la pizzeria La Terza, anche lì hanno il pizzaiolo uomo e il pizzaiolo donna. Tu puoi scegliere. Voglio che me la faccia la donna.
0: Uomo, donna, donna, uomo.
2: Ma cos'è, come quando vai a fare l'esame della prostata, scusi?
0: Dai,
2: ma che differenza le fa? Deve mangiare alla
1: puoi
2: fine.
1: Scegliere da chi di farti fare la pizza. E magari uno ha la mano più delicata e te la fa più croccante.
0: Cioè la pizza
1: l'altro.
0: Più elegante è quella che fa la donna.
1: Vabbè. Di sicuro è strano che appunto sia ancora una professione al 98% appannaggio degli uomini.
0: Io non ne ho mai vista una.
1: Io neanche, però adesso mi è venuta la curiosità, a parte che non cambierà niente, perché se uno è bravo è bravo, a prescindere dal sesso, che se ne importa.
2: Speriamo che in questa barriera cada e di vederne sempre di più.
1: Black or White su Radio Monte Carlo, Michael Jackson.

0: aspetta, fammi sistemare tutto
1: sistema,
0: qua. Sta
1: sistema il giornale. Sì, sì, sì. Copre la scaletta anche oggi il nostro Lentini.
0: Ecco. Black or White, Michael Jackson su Radio Monte Carlo. È il momento, come ogni mattina a quest'ora, del quiz musicale. Che ho detto che ti tappi la bocca, Monica? Ho detto qualcosa che non va?
1: No, no, no, sono pronta, sono pronta.
0: Perché dovete sapere, spiego per gli ultimi arrivati, sono sempre di più i nuovi ascoltatori, che voi dovete adesso indovinare la canzone che sarà protagonista del disco estate tra poco qua su Radio Monte Carlo, una canzone del passato legata ai ricordi delle estati passate. Visto che loro dicono sempre ah facile, facile, perché vedono la scaletta, da un paio di giorni ho detto copriamo la scaletta e vediamo se anche loro indovinano.
1: Allora, ieri l'abbiamo indovinata,
0: era
1: subito, cioè
0: ieri.
1: Dopo un secondo l'abbiamo detto.
0: Quella di ieri era Un'estate al mare di Giuni Russo e va bene. La canzone da indovinare oggi, disco estate, è questa. Dai.
1: La so.
0: Sì, è facile anche questa, però. 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2. Ma da voi, ascoltatori, pretenderò anche qua dai miei colleghi, vorrò il nome preciso del cantante e il titolo preciso della canzone.
1: A me viene in mente...
0: Non posso dire niente.
1: Vabbè, niente.
0: Tutto preciso. 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2. Dai che la riascoltiamo. Stop! È una canzone... stupenda.
2: Se ho capito bene, è un pezzo molto romantico, un po' struggente.
0: Struggente.
1: Sì,
0: malinconico e struggente. Provateci, tra poco, comunque sia, sarà la canzone protagonista del nostro disco estate qua su Radio Monte Carlo.
1: È il momento ora di concederci una pausa golosa senza compromessi, perché è questa la filosofia del nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
0: È uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, fatto solo con latte italiano, ingredienti naturali e soprattutto deliziosa frutta in pezzi. È disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
1: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido, tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.

0: Tutto preciso, 342-4141-762, dai che la riascoltiamo. Stop! È una canzone stupenda.
1: Se ho capito bene è un pezzo molto romantico, un po' struggente.
0: Malinconico e struggente. Provateci, tra poco comunque sia, sarà la canzone protagonista del nostro disco estate qua su Radio Monte Carlo.
2: È il momento ora di concederci una pausa golosa senza compromessi, perché è questa la filosofia del nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
0: È uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, fatto solo con latte italiano, ingredienti naturali e soprattutto deliziosa frutta in pezzi. È disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
2: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
13: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
15: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
16: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: MG. Find your more.
18: Come hai fatto a fare?

0: E tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Apriva il Festival di Sanremo del 1984, Rose su Rose di Mina. Che pezzo, ragazzi!
1: Bellissimo. Solo su Radio Monte Carlo, una canzone così da brivido a quest'ora in una giornata caldissima. Fammi ricordare anche gli arrangiamenti di Celso Valli, che ci ha lasciato non molto tempo fa. Si riconosce il suo tocco, ha dato davvero con quelle chitarre e tutto il resto un altro stile a questa canzone di Mina. Bellissima!
2: Sigla di Sanremo, perché come sappiamo lei si era già ritirata dalle scene da molto tempo, ma restò la sua voce, insomma, a punteggiare quella edizione.
1: Chi non si ritira dalle scene, anzi sta vivendo una nuova giovinezza, è questa ragazza di quasi 83 anni, Idanna Abiniente. Vive in provincia di Torino, a Pino Torinese, è una delle regine dei social da quando ha pubblicato i suoi video in cui fa la pole dance. Avete presente tutte quelle acrobazie?
0: Come no, certo!
1: Attaccate al palo.
0: Ma ci vuole tra l'altro una forza pazzesca, soprattutto nelle braccia, per fare la pole dance.
1: Servono forza, coordinazione, equilibrio, mobilità, tecnica, controllo del corpo e resistenza.
2: E soprattutto i glutei. Sapevo, perché sai che tu rimani appeso lì con le ginocchia e le braccia volteggiano nell'aria. Mentre tu ti basi solo su, sulla pressione, sulla morsa che riesci a costruire con gli arti inferiori.
0: Scusa, devi avere tanta forza di dietro.
2: Secondo me sì.
1: Certo, ma anche sulla parte core, cioè sugli addominali, perché alla fine tutto gira attorno a quello. Sei in grado tu di fare una cosa del genere, Monica?
0: Ma certo che no, io lo dico.
2: Mi sono slogato la spalla solo a vedere la foto di lei che sta volteggiando a vari metri di altezza, peraltro, amica. Lo fa attaccata a terra.
1: Lei fa anche i campionati, ha fatto campionati mondiali, campionati italiani, è l'unica over 80 nella sua categoria. Lei stessa si dispera perché dice: vorrei avere qualcuno che fosse nella mia condizione. La potete vedere sui social, l'ultimo suo video su Instagram ha superato il 1 milione di visualizzazioni e ormai i suoi follower ne aveva pochi perché faceva i suoi video così di nicchia. Adesso, dopo questo boom, stanno crescendo i suoi follower uno dopo l'altro. Anche tu vuoi far crescere i follower, Monica? Attaccati a un palo, fai qualcosa,
0: sì,
1: lampada.
0: Mi attacco al tram, guarda. Questa è l'unica cosa che posso fare.
1: Brava lei, Idanna Abiniente. 8.35, Radio Monte Carlo, è arrivato il momento di scoprire il disco estate di oggi. Molti di voi al quiz lo hanno indovinato, non tutti ce l'hanno fatta. Sentite che canzone.
3: Radio Monte Carlo, disco estate.

0: fa la storia di noi due era un po' come una favola.
1: Ma sei bravissimo, sì, Califano.
2: È uguale a Califano.
1: Incredibile.
3: Sapete che l'ho visto in concerto pochi anni prima che ci lasciasse, ha cantato tra i suoi vari successi anche questa canzone, con questa voce, diciamo, un po' strascicata che aveva negli ultimi anni.
1: La versione originale è questa di Michel Fugain, anzi...
4: Une belle histoire de Michel Fugain. Meno male che c'è Radio Monte Carlo.
1: Facciamola dire chi sa bene il francese.
2: A chi la sa dire molto bene. In questo caso ho sbagliato.
1: Vedi?
2: Ho sbagliato perché ho detto un'estate fa. Quindi ho indovinato la canzone, ma ho detto quella in italiano.
1: Ma in realtà la versione originale è appunto questa, Une belle histoire di Michel Fugain. Bravi gli ascoltatori che hanno indovinato. Era il quiz di oggi, il nostro disco estate. Peraltro molti si sono confusi con, non so perché, Biagio Antonacci. Ma... molti hanno scritto Iris di Biagio Antonacci, forse l'inizio può essere simile. Però tu dicevi un'estate fa, cantata da Califano, poi anche rifatta da Mina, da Caterina Caselli, ma è una delle canzoni più coverizzate nel mondo. C'è anche la versione molto famosa, a quanto pare, di questo colombiano, Yuri Buenaventura. Settine, belle storie.
2: Adesso ballo, adesso mi metto a ballare subito.
3: Ma il colombiano non me l'ha rifatta in lingua latina, la tenuta originale.
1: La sono fatta in francese, però col ritmo così.
2: È una
3: tradotta,
2: salsa
3: riarrangiata in tutto il mondo, qua si può ballare.
2: Credo che sia una salsa.
3: Sara,
2: questa.
3: 5,
2: andiamo?
3: 6,
2: dai, andiamo, dai.
1: Guarda che belli. Bravissimi. Siete bravi,
2: però.
1: Il problema è che Monica porta a Stefano.
3: Infatti, non è... è cominciato lei a fare i passi.
1: Va bene, uguale.
3: Io mi sentivo un fantoccio, un pupazzo nelle sue mani.
2: Allora, non eravamo coordinati, però devo dire che il passo ce l'ha il nostro Stefano.
1: Lo trascinavi come se stessi trascinando un sacco, ma va bene, uguale. Bravi voi che avete indovinato, canzone meravigliosa. Anche questa di Jungle su Radio Monte Carlo e Carry On.

0: suono di un po' di anni fa in una canzone di oggi, i Jungle, Carry On su Radio Monte Carlo. Se prima vi siete però commossi, emozionati con Michel Fugain e Le Belle Histoire, il nostro disco estate, domani ce ne sarà un altro. Ricordate l'ultima puntata di Bonjour Bonjour, venerdì 31 di luglio.
1: Sì, perché oggi è stato soltanto un assaggio, ma il 31 di luglio ascolteremo dei pezzi. E che pezzi, ragazzi!
2: C'è il menù completo il 31 luglio. Ora spizzichiamo un boccone per volta ogni giorno e poi il 31 luglio, gran finale, ragazzi.
0: La puntata di finale della stagione, di chiusura della stagione 2025-2026 di Bonjour Bonjour, con tutte le emozioni legate alle canzoni delle estati passate.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
10: GWM, go with more.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
16: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
17: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
18: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere?
10: il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
19: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Barry White, Let the Music Play.
1: Ogni tanto mi dimentico che devo parlare perché ascolto la musica, è talmente bella.
2: Purtroppo
1: che...
2: se ne ricorda.
0: Ma no. Alla frase di Monica, mi dimentico di parlare, no. Siamo tutti e due trasaliti, perché quando mai?
1: Ma scusa, dite che non è vero?
0: Fai una cosa, l'unica cosa che devi fare.
1: Dai, che c'è il geografico.
2: Mia Martini cantava "Gli uomini non cambiano" e invece gli uomini, guarda un po', sono cambiati. Ci ha voluto tanto, piano piano ci hanno messo un po', ma hai visto? Gli uomini sono cambiati i modelli maschili. Dopo che per anni ci hanno stressato con le pressioni sul maschio, l'uomo che non deve chiedere mai, pilastro della famiglia e della società, le cose stanno cambiando e finalmente, lasciatemelo dire, certo, non tutti i cambiamenti sono positivi. Noi altri maschi di mezza età che ci siamo trovati in mezzo al cambiamento, in mezzo a queste due epoche, siamo un po' disorientati, siamo cresciuti in una società fatta in un certo modo e ora ci ritroviamo in una società tutta diversa, che dobbiamo capire, perché il ruolo del maschio oggi è in discussione come mai lo era stato prima nella storia, anche se il maschio è sempre stato un animale semplice. Il manuale di istruzioni del maschio ha solo tre regole. La prima: se ti perdi, mai chiedere la strada a qualcuno, piuttosto passi la notte nella brughiera. La tavoletta del bagno non si abbassa, e c'è anche un motivo, perché se tu fai quel che devi fare e poi l'abbassi, chi arriva dopo penserà che non l'hai alzata, capito? Quindi capito, è una logica. E soprattutto, regola regina, l'uomo non deve mai mostrare, esternare i propri sentimenti. E oggi qualcuno invece sta riscrivendo le regole senza chiedere a noi maschi come la pensiamo, e non ci capiamo niente. Per esempio, l'uomo di oggi deve essere forte, sì, ma anche vulnerabile. Può piangere, ma non solo quando perde la sua squadra. Deve parlare con le donne, ma deve anche ascoltarle. Cioè, capito? Perché poi quelle ti interrogano. Non basta più annuire con la testa in 10 secondi e intanto pensare al fantacalcio. Deve fare pilates, curare le sopracciglia, interessarsi di cose delle quali non è mai fregato nulla. E noi maschi di oggi, di questa epoca qua, pensiamo: porca miseria, ma l'epoca vecchia non poteva durare altri 50 anni? Non potevano cambiarlo un po' più tardi il mondo? Eh no, ragazzi, non so cosa fare. Capite, care donne, noi maschi, se siamo un po' spaesati. Vabbè, io comunque sono convinto che l'uomo del terzo millennio saprà trovare la sua strada, anche perché se non la trova non chiede, quindi magari se ripassi 300 anni lo trovi ancora lì. Nello teso punto.
0: In effetti è difficile che un uomo chieda informazioni, spesso si litiga in coppia in questo senso, no? La donna che dice: ma scusa, chiediamo a uno, no, dov'è la strada, dov'è il posto,
1: questo,
0: e l'uomo:
1: è vero, no, no, ce la faccio da solo.
0: È incredibile, è proprio una tara che non migliorerà mai, non la cambieremo mai. Grazie Stefano per il tuo Geographic. Ora Fulminacci su Radio Monte Carlo.

0: stupida sfortuna di Fulminacci su Radio Monte Carlo. Il personaggio misterioso da indovinare, uomo o donna, personaggio di fantasia con tre indizi.
1: Subito i tre indizi: acqua, Tazio, Regina Elisabetta.
0: Acqua, Tazio e Regina Elisabetta?
1: Questi sono i tre indizi.
0: Qualcosa mi fa venire in mente. Dateci voi un nome, 342-4141-762. Ora le news, TGCOM 24, Meteo e Autotraffic.
2: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga, sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno sferrato un potente attacco sull'Iran, colpendo 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi a Hormuz. I Pasdaran hanno risposto colpendo basi americane in Kuwait e in Bahrain, in rialzo gas e petrolio. Al via il secondo giorno del vertice NATO ad Ankara. Oggi la riunione dei leader e il bilaterale fra Trump e Zelensky. Ieri il presidente americano ha sferzato ancora gli alleati, tra cui Meloni. È una brava persona, ma non c'è stata per noi. Tra noi rapporti cordiali, ha replicato la premier. Mentre il presidente è in Turchia, nella notte la Russia ha lanciato una pioggia di missili sull'Ucraina. Nel mirino Kiev, Kharkiv e Mykolaiv, due morti. In risposta, droni ucraini hanno colpito la raffineria di Saratov e un impianto petrolchimico in Tatarstan. Operazione sotto copertura della Polizia Postale di Catania in tutta Italia. Smantellata una rete nazionale dedita alla condivisione di materiale pedopornografico. Perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 indagati. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti migliaia di file. Le Pen condannata anche in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici. Dovrà indossare il braccialetto elettronico, ma correrà per le presidenziali 2027. Già scontata l'ineleggibilità, la deputata francese farà ricorso in Cassazione. Se accolto, la misura cautelare verrà sospesa. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni. Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
11: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
12: Una buona giornata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Alta pressione ancora ben stabile sul Mediterraneo e sull'Italia garantirà una giornata prevalentemente soleggiata. Nel pomeriggio un po' di nuvolosità si formerà sulle zone montuose alpine ed appenniniche, con qualche locale rovescio temporale nel pomeriggio sull'Appennino meridionale. Il caldo è destinato ad aumentare non soltanto al nord ma anche al centro-sud, e attenzione perché per l'attivazione di venti secchi di phon nelle regioni di nord-ovest oggi potremo battere qualche record di temperatura massima con punte previste fino a 38-39 gradi. Nel Principato sarà una giornata di sole con 30 gradi, venti deboli e mare generalmente calmo o poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 7 in direzione di Genova, code per traffico tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 a 12, sulla A10 rallentamenti di 4 km tra Renzano e Genova Pra per traffico verso il capoluogo ligure, in direzione Ventimiglia invece altri 4 km di coda tra Genova Pegli e Genova Pra, sulla A13 verso Bologna code tra Altedo e il bivio A13 a 14, lungo la A1 coda di 7 km per traffico congestionato tra Firenze Scandicci e il bivio dell'Autosole variante in direzione di Milano. Lungo la stessa Autosole ma verso Napoli coda in uscita a Firenze Scandicci. Infine lungo la statale 18 Tirrena inferiore segnalati lavori di manutenzione all'incrocio Favazzina in direzione dell'incrocio Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Ah, nessuno ha indovinato il personaggio misterioso di oggi, e invece pochi secondi fa è arrivato il messaggio di Milena che ha azzeccato. Buongiorno amici, Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia, bonjour bonjour, il personaggio, tre indizi, voi che dovete indovinare a chi portano.
1: Ragazzi, fa caldo, non potete farmi lavorare così tanto tutti i giorni. I tre indizi erano questi: acqua, Tazio e Regina Elisabetta.
0: E il personaggio di oggi è?
1: Roberto Bolle. Allora, acqua perché lui beve 7 litri di acqua al giorno. Non fatelo voi.
0: Anche se fa caldo ed è giusto bere tanto, ma 7 litri, i reni poi soffrono un po' troppo.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Poi Tazio perché Nureyev avrebbe voluto far interpretare questo personaggio in Morte a Venezia, ma era troppo giovane, aveva soltanto 15 anni.
0: Voleva Roberto Bolle che facesse appunto Tazio, il personaggio della Morte a Venezia, appunto essendo troppo giovane non poteva farlo. E l'ultimo indizio?
1: Regina Elisabetta perché nel 2022 ha ballato proprio a Buckingham Palace in occasione del Giubileo d'Oro della Regina Elisabetta.
0: Roberto Bolle è il personaggio di oggi, brava Milena, l'unica che tra tanti messaggi ha indovinato.
2: Complimenti, Elisabetta poi lo vide ballare e gli prese lo scioppone, infatti non è durata poi così tanto dopo.
0: Che ha avuto...
2: perché insomma qualsiasi donna quando vede Bolle io la vedo un po' palpitare.
0: In effetti.
1: Un fisico così non si vede tutti i giorni.
0: Anche se pure lui, che ormai ha superato i 50 anni, dice: beh, ogni tanto anche il mio fisico scricchiola un po'.
1: Scusami, meno male.
0: Vabbè,
1: è umano.
0: Pensa al nostro, caro Roberto. C'è Rita Franklin con George Michael su Radio Monte Carlo. I knew you are waiting for me.

0: qua, Rita Franklin con George Michael su Radio Monte Carlo. I knew you are waiting for me. Buongiorno a voi, amici. Volete sapere l'ora? Avete l'orologio al polso?
1: Sì, ce l'ho.
0: Tu ce l'hai? Io Stefano no, invece.
2: Non lo porto più da tanto tempo.
0: Neanche io, cioè. Un po' perché mi dà fastidio, un po' perché soprattutto d'estate fa sudare.
1: Guarda, adoro gli orologi. Se potessi, non so quanti ne prenderei. Sono troppo belli gli orologi, troppo.
0: Alcuni
1: belli,
0: sono
1: eleganti.
0: Alcuni sono davvero molto belli, impreziosiscono il polso. Anche quelli da uomo, grossi, ormai hanno mille funzioni, bellissime.
1: E poi non dimentichiamo che sono diventati anche un bene rifugio ultimamente, certo. Molto importante.
0: Se non te li strappano dal polso, sì, perché sì. Abbiamo visto un sacco di personaggi, anche famosi, vittime proprio di questi che ti si avvicinano ovunque, in macchina, a piedi, ti strappano tutto e anche l'orologio.
1: A volte non te ne accorgi neanche,
0: no,
1: fanno finta di abbracciarti e non ti trovi più l'orologio.
0: Comunque, se non avete l'orologio, non avete il cellulare dietro, ormai l'ora la guardiamo lì. Sono le 9:11, parliamo di orologi perché quest'anno compie 100 anni il primo orologio subacqueo della storia, un Rolex Oyster. Oyster come
1: l'ostrica
0: che era stata chiamata proprio così questo orologio, questo nuovo orologio subacqueo, perché nelle intenzioni del fondatore della Rolex, l'ostrica è una padrona di casa, dice modello, non tollera la minima presenza di polvere, e quindi la Rolex prese a prestito le qualità e il nome dell'ostrica proprio per questo motivo.
2: Sai che me lo chiedevo ieri quando vedevo durante Wimbledon tutte le pubblicità della Rolex che è sponsor, no? E mi sono sempre chiesto il perché di questa ostrica che è scritta su ogni quadrante e non ho mai indagato sul
0: perché
2: motivo.
0: Perché l'ostrica tiene tutto chiuso dentro, è impermeabile, non vuole neanche un granello di polvere, e il Rolex Oyster quando nacque esattamente cent'anni fa non doveva far entrare nulla all'interno e ha mantenuto la promessa.
1: Bisognava farlo conoscere, ma all'epoca non c'era la pubblicità e non c'erano neanche i social, e allora il fondatore trovò una nuova idea, uno stratagemma.
0: C'era un'impresa da dover fare a nuoto, una nuotatrice inglese, Mercedes Glaze, che nel 1927, quindi di fatto l'anno dopo l'uscita di questo orologio, doveva attraversare a nuoto la Manica. Lui le regalò questo orologio, disse a tutti: guardate che lei nuoterà con l'orologio al polso. Dopo 10 ore lei non è riuscita a completare la traversata della Manica, ma l'orologio era perfettamente funzionante, quindi ripeto, mantenuta la promessa, funzionerà anche in mezzo all'acqua.
2: Uno spot pazzesco, proprio prima dell'avvento del marketing.
1: Beh, tu pensa, allora, la prima cassa impermeabile della storia, 100 anni fa.
0: Oggi abbiamo anche cellulari impermeabili. Qualcuno fa gli esperimenti di buttare in acqua e non funziona.
1: Non funziona.
0: E butta via.
2: È una cosa che io non farei, anche con tutte le garanzie.
0: Infatti, attenzione.

0: Guai a te.
1: No, non lo dico. No, non lo dico che sei con un e sei con un, lo dico. No, non l'ho detto, non l'ho detto.
0: Come no?
1: Dangerous Love su Radio Monte Carlo. Secu, quanto ci piace questo pezzo.
0: Sì, povero, lui sta come vuole, anche se non è secu, capito? Per cui può fare quello che vuole.
1: Scusami, non è colpa mia se si chiama così, va bene?
0: 9:16, oh. Radio Monte Carlo, il Rolex Oyster, quello impermeabile, ispirato all'ostrica, compie 100 anni quest'anno. Da lì si è aperto tutto un mondo su tutti gli oggetti impermeabili. È stato il primo vero orologio al mondo che poteva andare sott'acqua. Oggi abbiamo un sacco di cose che dicono di essere impermeabili, ma poi non lo so.
1: Hai detto bene, dicono di essere impermeabili.
0: Il Rolex sì.
1: Quello sì,
0: quello
1: certo,
0: funziona.
1: Certo.
0: Però ribadivo quello che ho detto poco fa, quante persone pensano che magari il proprio cellulare sia impermeabile. Sì, magari lo è appena uscito dalla fabbrica, però se ti cade una volta, si apre magari una piccola fessura o qualcosa, tu continui a usarlo portandolo in acqua e sei rovinato.
2: È l'acqua fetente, perché quella passa dappertutto. La mia prima esperienza con un oggetto impermeabile risale a quando andavamo in spiaggia da bambino. Ti davano a tracolla questa specie di bussolotti chiusi ermeticamente dove mettere i soldi. Così te li portavi appresso, facevi anche il bagno per non lasciare, capito, i soldi lì sull'ombrellone, e funzionavano. Era un contenitore
0: non hai fatto danno, portavi
2: a tracolla. No, era una cosa piuttosto meccanica, non era molto sofisticato come meccanismo.
1: Tu dici quando eri bambino, sono passati tanti anni, ma io li ho visti anche adesso questi contenitori, questi
0: per
1: bussolotti.
0: Sì,
1: sì, appesi al collo.
0: In spiaggia vedo questi che girano con delle buste plastificate ermetiche.
1: Anche quello.
0: Dove puoi mettere dentro il tuo cellulare, fare le foto mentre sei a largo, sott'acqua, dove vuoi. Quelle.
2: Le ho usate anche io, le ho usate anche io. Funzionano, per quanto poi chiaramente c'è davanti il plexiglass, il PVC, quindi non è che le foto vengano proprio belle.
0: Però vi ricordate negli anni 90 invece le macchine fotografiche USA e Jetta, che avevano creato anche quelle subacquee, erano protette di fatto da una scatola in plastica e tu potevi fare le foto con questo rullino interno lì dentro sott'acqua. Non erano male.
1: Le hai provate? Funzionavano?
0: Certo, mille volte le ho fatte con quelle lì. Erano belle perché alla fine sono state antesignane dei cellulari. Avevi un rullino, scattavi quello che volevi e poi aprivi la macchinetta e finiva lì.
2: Altri tempi.
0: Eh già.

0: Ci dicono che esistono ancora le macchine fotografiche usa e getta, c'è chi le vende. Laura Pausini, sulla di Monte Carlo e ritorno da te, magari utili per andare in vacanza se non vuoi usare la memoria del cellulare e fare comunque le fotografie misurate, scelte, non 400.000 scatti.
1: E perché no? Lasciare a casa il cellulare per disintossicarsi. Questa potrebbe essere un'idea molto intelligente.
2: Perché no? A casa proprio no, dai. Però quella foto lì dal sapore analogico ogni tanto le tiri fuori ed è bello perché non sono solo in qualche memoria, ma sono fatte proprio
0: le
2: di
0: tocchi,
2: carta
0: le
2: patinata,
0: tocchi.
2: Le puoi toccare.
1: Cioè, a casa, nel senso nella stanza dell'hotel, perché chi resiste 15 giorni senza consultare il cellulare?
0: Le 9:22 siete su Radio Monte Carlo.
1: Amici, l'estate è fatta così. Ti prometti di vivere di più il presente, ma poi finisci sempre per dire lo faccio a settembre. Si

0: Indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: E Sting, quello di If You Love Somebody Set Them Free su Radio Monte Carlo. Sting intervistato dal nostro Nick the Nightfly a Perugia, Umbria Jazz. Sting che ha aperto proprio l'edizione di quest'anno, noi la radio ufficiale, e tra poco dalle 10 saranno in diretta da lì, da Corso Vannucci, i nostri colleghi per tutto il giorno fino a mezzanotte. L'intervista la ritrovate su radiomontecarlo.net.
1: Sting che ormai l'abbiamo adottato perché ama tantissimo l'Italia,
0: certo.
1: E da tanto tempo vive qui.
0: Anche Jannik Sinner ormai, no, è nei nostri cuori,
1: certo.
0: Da sempre, siamo a Wimbledon, ieri ha battuto il tedesco Struff in 3 set, ha avuto qualche difficoltà soprattutto nei primi 2.
2: Sì, era un osso duro questo Struff, faceva dei colpi pazzeschi.
0: Sì, adesso Sinner in semifinale, se la vedrà venerdì con Djokovic, eterno Djokovic.
1: Beh, che bel match che sarà quello. Djokovic però sarà anche un po' stanco perché ha impiegato 5 ore.
0: Sì, però è pur sempre uno che tiene duro. Noi siamo collegati come sempre in esclusiva a Radio Monte Carlo con il nostro campione. Buongiorno, ciao Jannik.
3: Ciao, buongiorno.
1: E allora, Jannik, ieri con Struff è stata dura, eh?
3: Sì, sai, ci aspettavamo un match difficile. Struff è un bravo giocatore, noi siamo molto amici.
0: Ah, vedi.
3: Abbiamo tante cose in comune. Mm. La differenza è solo che lui è tedesco, io invece sono italiano, molto italiano.
0: Certo, certo.
3: Ma ci capiamo al volo, come se fossimo di stessa nazione.
0: Beh, possiamo immaginarlo, Jannik.
3: Infatti lui, Struff, spesso viene a trovarmi in Italia, no?
1: Ah, ma davvero? Ma che bella questa cosa!
3: Sì, per esempio, l'anno scorso siamo andati a Oktoberfest e ci siamo bevuti un sacco di Bierkügen, boccali di birra, no?
0: Ma scusa, Jannik, l'Oktoberfest non è mica in Italia, è a Monaco di Baviera.
3: Ma sì, è la stessa cosa.
0: Ma come la stessa cosa?
3: Ci sono un sacco di veri italiani. Molto italiani come me.
0: Questo sì.
3: Infatti poi siamo andati a mangiare il tipico dolce italiano che piace in tutto il mondo.
0: Che cos'è? Il tiramisù?
3: No, la Schwarzwälder Kirschtorte.
0: Che cos'è?
3: Tutti i bambini italiani mi vanno matti.
0: Ma chi l'ha detto?
3: Chiedono sempre a lei per merenda.
1: Ma dai, ma non dire una cosa così, su.
3: Scusate un attimo. Mami!
0: Ecco.
3: Ja, ich habe nicht vergessen Jodel.
0: Cosa?
3: Capito? Ja.
1: Ma dai, è possibile? Tratti sempre male la tua mamma, Jannik.
3: Sai, lei mi ha detto di non dimenticare che io e Struff abbiamo anche cantato insieme lo Jodel, tipico canto italiano. Ma io non dimentico niente, anche perché se non ricordo qualcosa, io clicco su.
0: Su? No, dai, Jannik.
3: Enciclopedia 300enciclopedie.de, l'enciclopedia online 100% italiana,
0: sì.
3: Dove trovi tutte le informazioni che cerchi.
0: Ma che enciclopedia è, Jannik?
3: www.300enciclopedie.de. Il sito italiano che risolve tutti i tuoi dubbi.
0: Come no? Italianissimo.
3: Possiamo rifarlo?
1: No.
3: Dai, riproviamo.
1: No, riposati, Jannik. No.
0: Venerdì c'è Djokovic, quello sì che è un osso duro.
2: Sai cosa vuol dire dry hunde?
0: No.
2: Tre cani. L'ho capita dopo.
0: Avevo paura a chiederlo. Ciao di Puff ora con Coco Jones su Radio Monte Carlo, Sideways.

0: c'è un'occasione per tutte voi, care amiche di Radio Monte Carlo.
1: Tu ti tiri fuori?
0: Io mi tiro fuori.
1: Ah,
0: sì, vedi. Sì. Non è il mio tipo,
1: no.
0: Anche perché non mi guarderebbe neanche le Credits.
1: E qual è questa occasione?
0: Non vuole più flirt, ah. Sta cercando la donna della sua vita.
1: Ma c'ha più di 60 anni, continua a fare flirt, avere...
0: No. Ah. Tu lo sai che da un po' di tempo non pratica più, perché ha detto fino a quando non trovo quella giusta, basta.
1: Ha messo la testa a posto?
0: Sì, anche
1: dopo...
0: lui.
1: Magari vedi, c'è speranza anche per
2: alla
1: me.
2: Alla fine troppe donne, troppe avventure annoiano, caro Lenny, come ti capisco.
0: Sì.
1: Vabbè. Lenny Kravitz, appena ascoltato su Radio Monte Carlo, e tra poco un altro Tombeur de Femme, Stefano
0: sì.
1: Andreoli, alle ricerche del campus.
2: Qua si tomba, è come se si tomba.
1: Quante cose in comune tu e l'amico Lenny.
3: Super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
18: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
19: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
19: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone. Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
9: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Ha oltrepassato i confini, lei verrà di Mango, perché è stato un grosso successo non soltanto in Italia ma anche all'estero.
1: Come è giusto che sia, perché è una canzone meravigliosa. Siete su Radio Monte Carlo, è il tempo, come ogni giorno a quest'ora, delle ricerche del campus.
2: Si dice chi dorme non piglia pesci, ma da oggi chi dorme non perde peso. È stata fatta una ricerca in Inghilterra proprio sulle abitudini del sonno di tante persone che sono un po' fuori forma. È emersa una verità interessante che tutti dovrebbero conoscere: quando tu provi a tenere sotto controllo il tuo peso, dormire poco è un grandissimo ostacolo. Hanno fatto questa prova, hanno detto a questi personaggi, questi volontari: dormite un'ora in meno del solito, cioè state più in giro di giorno, fate più cose per un periodo di tempo pari a circa un mese. Ebbene, è emerso che non solo queste persone dormendo meno aumentavano in media di mezzo chilo, praticamente anche non cambiando le loro abitudini, ma il paradosso è che pur restando svegli più tempo, in giro più a lungo, la loro attività fisica, misurata in passi e attività varie, diminuiva, cioè essendo più stanchi fanno meno attività fisica e quindi bruciano meno grassi, per cui alla fine risultano più fuori forma, cioè è più difficile per un nottambulo mantenersi in forma.
0: Guarda, bastava che lo chiedessero a noi, non c'era bisogno di fare la ricerca.
1: Questo è il nostro alibi.
0: È il nostro alibi, dici.
1: Se siamo sovrappeso perché dormiamo poco. Poi però, se andiamo a vedere quello che mangiamo, forse anche quello incide.
2: Questa cosa, quando c'hai 20 anni, chiaramente non pesa, perché comunque è l'energia di un, di una gazzella. Poi da 50 anni in su questa verità diventa drammaticamente evidente.
1: Al di là del sonno che incide senza ombra di dubbio, dopo i 30-35 cambia pure il metabolismo, Andreoli, quindi lì è finita.
2: Insomma, dormite di più se volete dimagrire.
0: Grazie.
1: E mangiate di meno. E noi non facciamo né l'uno né l'altro.
2: Però non è automatico, cioè se dormi non è che dimagrisci e basta.
1: No, e allora
2: devi
1: che
2: fare anche altro.
1: E allora, va bene.

0: È quasi una minaccia il follow anywhere you go, ti seguirò ovunque andrai. Miley Cyrus con Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood su Radio Monte Carlo.
1: E noi voi ci dovete seguire ovunque. Domani mattina, ovunque, a partire dalle 7, dovunque voi siate, al lavoro, in vacanza,
0: attraverso l'app, attraverso il sito radiomontecarlo.net, con l'FM, il DAB, in macchina, in TV, sul canale 772 del digitale terrestre. Mi raccomando, non mollateci. Abbiamo finito per oggi, grazie a Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: A Dandro Mercù.
2: Bye bye.
0: Grazie a Mattia Brena che è stato in regia, a Teresa Fogli al centralino, a Federica Pogliani in redazione e a Stefano Andreoli.
2: Ieri vertice NATO con presenti Giorgia Meloni e Donald Trump. Ragazzi, ma scusate, hanno fatto l'errore più banale che chiunque organizzi un matrimonio sa che non deve fare. Li hanno messi allo stesso tavolo. Si sa che due ex non vanno allo stesso tavolo, ragazzi, abbiate pazienza.
0: Rapporti cordiali dicono di avere.
2: Così pare, tutto chiarito, sarà vero.
0: Ma chissà.
1: Chissà che cosa si sono detti. Poi.
0: Sono pronti da Perugia, da Ombria Jazz, la nostra Rosaria Renna con Filippo Firli. Noi ci ritroviamo qui domani mattina alle 7. Bonjour, bonjour, Radio Monte Carlo.
1: Buona giornata.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Baci. Ciao.
3: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour, bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. L'operazione militare statunitense lanciata in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Centrati 80 obiettivi, gli iraniani colpiscono basi americane in Kuwait e Bahrain. Ci sarebbero molti feriti. E sale il petrolio, il WTI a $72,77 al barile, in aumento anche il gas, schizza a €48, il 4% in più, avvio in negativo per tutte le borse europee, a Milano FTSE MIB a meno 0,48%. Il vertice NATO entra nel vivo con la seconda giornata di lavori. A margine del summit la Premier Meloni ha già incontrato Zelensky e ha ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco di Kiev. Nei colloqui di oggi il faccia a faccia tra Trump e il presidente ucraino. Ieri il nuovo affondo del capo della Casa Bianca contro gli alleati per il mancato aiuto, Italia compresa. Mario Addinolfi agli arresti domiciliari a Roma con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Il presunto sistema di cui il giornalista ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, contestati altri 400 mila euro evasi. Una massiccia operazione di contrasto alla pedopornografia online ha portato alla denuncia di 30 persone, 7 delle quali sono state arrestate in flagranza di reato. L'indagine è coordinata dalla Procura di Catania. Oltre 100 agenti della Polizia Postale sono stati impegnati in perquisizioni personali e informatiche in 17 città, da nord a sud. L'Argentina e la Svizzera si sfideranno nei quarti di finale dei mondiali di calcio dopo aver battuto rispettivamente l'Egitto 3-2 e la Colombia 4-3 ai rigori. L'Albi Celeste è protagonista di una rimonta incredibile negli ultimi 15 minuti. Tennis a Wimbledon, dopo il passaggio in semifinale di Jannik Sinner, oggi ci provano Cobolli che sfida Frey e Jasmine Paolini contro Marta Kostiuk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
13: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Il primissimo regalo di questa mattina in Due Come Noi con Rosaria Renne e con Filippo Firli era Sunrise di Simply Red.
1: Sei minuti dopo le 10, un abbraccio forte forte agli amici di Caffè Latte con Te di Bonjour Bonjour che vi hanno fatto iniziare la mattinata con il piede giusto e allora siete proprio in un bel, direbbero mood, però sarebbe sentimento, insomma state provando delle bellissime sensazioni dopo essere stati con loro. Bene, dimenticatele perché adesso tocca a noi, tocca a Filippo Firli e Rosaria Renna, buongiorno.
0: La chiamiamo apposta la mattina, vediamo, mi raccomando, partenza col botto.
1: Col botto, eccoci, con quello che già rimane di noi. Eppure che cos'è oggi? Mercoledì.
0: Oggi è mercoledì, all'8 di luglio, siamo in diretta da Corso Vannucci per seguire e raccontarvi l'avventura bellissima anche quest'anno di Umbria Jazz con tantissimi ospiti, con voi che passate proprio qui di fronte alla postazione.
1: Perugia, la meravigliosa Perugia che ieri sera era in festa perché deve vivere, oppure erano tutti qui in vacanza, una colonia di argentini che sono passati dal mutismo, la rassegnazione, le lacrime al paradiso nel giro di poco. Abbiamo un po' festeggiato tutti con loro.
0: Sì, sì, c'era una clamorosa atmosfera di festa che continuerà anche nel corso del mattino con noi, almeno questo cercheremo di trasferirvi con uno squadrone pazzesco. Luca Onere si trova a Milano.
1: Addirittura.
0: Loris Neri è qui dietro in postazione, appunto nella postazione di Perugia. E
1: poi abbiamo Giulio Corbelli che sta lavorando, lui sta lì, cioè dorme, lo mettono
0: lavora
1: sulla sedia, lavora, e basta, fa interviste, ma anche Simone Gentili e poi Giulio Bartolomei qui, Claudio Aderiu a Milano, insomma tanti stanno lavorando con noi e anche Teresa Fogli che è al centralino.
0: Quindi fatevi sentire se volete con tutte le cose che vi racconteremo stamattina al 342 41 41 762.
1: Questa è Ray.

0: Come ti capisco, Ray, lei cerca il marito, io invece cerco il possessore della macchina. C'è da spostare una macchina, ci hanno parcheggiato
1: una macchina.
0: C'è la macchina della vigilanza che, al cui siamo grati per la sensazione di sicurezza che regala a tutti, però insomma è proprio parcheggiata davanti alla postazione, quindi grazie.
1: Ma quella è una macchina intelligente, noi diffondiamo la musica
0: molto
1: più bella.
0: Molto più di noi, dici.
1: Esatto, è più bella, la musica più bella, e quindi sta qui perché se la vuole ascoltare.
0: Ah, ecco perché.
1: No, aspetta che c'è il nostro Stefano Bragatto, il nostro direttore.
0: Buongiorno,
1: Stefano,
0: direttore.
1: No,
2: buongiorno.
1: Sai che diamo gli aggiornamenti.
2: Sono qui perché voi siete preziosissimi.
0: C'è cioè, un trattamento speciale?
2: Esatto.
0: Mamma mia. Però è la macchina della sicurezza, grazie, grazie.
1: Sai, la prima cosa della radio è la necessità, il servizio, no? E quindi,
0: esatto,
1: volendo,
0: quindi
1: se ci sta ascoltando qualcuno.
0: Rincuorati dalla preziosità delle nostre umili personcine, possiamo andare alla scoperta di quello che vi proponiamo anche sulle varie pagine social e su radiomontecarlo.net, dove per esempio si parla di Cesare Cremonini che è in studio a Londra e c'è in arrivo una trilogia, ma anche di Harry Styles che ha festeggiato il record di Wembley e sul palco c'è stata anche sua sorella Gemma, Elisa e Dardas che danno spettacolo ed emozionano suonando sulle Dolomiti. Sulle varie pagine invece, Filippo?
1: Facebook, Instagram, X e LinkedIn, il nostro direttore non arriva a caso perché c'è il suo artista preferito, perché oggi esattamente celebrato sui social nel luglio del 92 usciva L'Urlo, che era contenuto in quel capolavoro che fu Miserere. Fu una canzone che nel 94 lui decise di portare addirittura a Woodstock.
0: Chissà se è in scaletta per l'appuntamento di sabato qui a Umbria Jazz, uno degli appuntamenti, uno dei concerti più attesi nell'Arena Santa Giuliana. Sai che ho ricordi, ero andata alla presentazione ufficiale di Miserere, ti davano un saio prima di entrare perché dovevamo essere tutti tipo monaci. Fu una cosa molto bella, molto particolare.
1: Ce l'hai in cassaforte, immagino, perché queste rarities valgono tantissimo.
0: Un'altra cosa che celebriamo sempre a tema musicale sulle nostre pagine social è la conquista nel 95 della Billboard Hot 100 con questa Waterfalls da parte di questa formazione al femminile.
1: Lisa, Left Eye e T-Bose, le riascoltiamo su Radio Monte Carlo e le celebriamo sui social. Questa è la loro Waterfalls.

0: celebre e strepitosa Whitney Houston su Radio Monte Carlo, la sua Million Dollar Bill.
1: Quando si viaggia, ciò che rimane impresso nella mente è l'emozione della scoperta.
0: Per questo Franco Rosso ha creato una selezione di itinerari esclusivi. Con il Tour Explore Valle dei Re e il Cairo, combinerete la suggestiva crociera sul Nilo alla visita degli imponenti templi di Abu Simbel e in conclusione un soggiorno al Cairo per scoprire la capitale dell'Egitto, le maestose piramidi e l'enigmatica Sfinge.
1: Nelle migliori agenzie di viaggio e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Live from Perugia.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà, il muro prende.
5: Con Max Giusti
6: sta tornando The Wall, ti aspetto
5: da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no.
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
15: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
16: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
17: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
19: sfida è aperta. Iper l'ha accettata.
20: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
19: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
21: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
22: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
23: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
24: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannuccia, Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme fino a domenica 12 luglio a Perugia e in collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Lucio Battisti, ancora tu su Radio Monte Carlo. Grazie a tutti quelli che ci seguono e che ci spediscono messaggi anche stamattina. Grazie in particolare a Daniela da Piacenza, che non può venire ma si gode l'atmosfera attraverso il nostro racconto e attraverso la radio, Radio Monte Carlo. E il bello è che ci sono sorprese continue.
1: Allora, Filippo Firli e Rosaria Renna sono fan ufficiali di Enzo Dalò dal tempi della Gabbianella
0: Mamma
1: e il Gatto.
0: Mamma mia, che brividi, che felicità.
2: Ciao a
0: qui.
2: Tutti. Ciao.
1: Buongiorno, benvenuto su Radio Monte Carlo, che poi questa è la settimana della musica, però passano un po' tutti gli appassionati. Tu sei nato anche come musicista, oltre che scrittore, regista, eccetera, e quindi ti porta la musica a Umbria Jazz.
2: Adoro la musica, adoro il jazz, e quindi sono venuto qua a ascoltarmi un po' di cose, un po' di musicisti. Umbria Jazz è un appuntamento da non perdere tutti gli anni. Ho ascoltato, ad esempio, ho amato moltissimo Charles Lloyd, che credo sia veramente un mito del sassofono. Penso che veramente è un grande spettacolo.
0: Ci hanno passato una notizia che ci ha fatto veramente molto emozionare. La Gabbianella e il Gatto sarà restaurata, andrà al Giffoni e in più sarà visibile molto presto sulla nostra piattaforma che è Mediaset Infinity.
2: Esattamente, il 19 luglio faremo l'anteprima al Festival di Giffoni. Ho seguito personalmente, ho supervisionato tutto il restauro, che

0: è un gran lavoro, veramente finalmente si vedranno i colori che io avevo, perché lavorare su pellicola è molto difficile e complicato, e soprattutto il formato che io avevo visto per questo film, che allora si usava molto poco perché non c'erano ancora i televisori in 16 noni o addirittura in formato cinematografico.
1: Un nastro d'argento è rimasto nel cuore di tutti, poi ci hai regalato altre emozioni sia in campo cinematografico, anche in musical. L'anno scorso hai portato in teatro La Pimpa.
0: Eh sì, ho scritto con Altan ha scritto con me la drammaturgia dello spettacolo musicale, una commedia musicale per bambini, ci siamo divertiti moltissimo e poi ho fatto la regia, l'ho portata in giro, sta andando molto bene lo spettacolo, anzi a ottobre partirà il nuovo tour, quindi bello, bello, bello.
1: Viva la Pimpa!
2: Viva la Pimpa, viva il libro su Salgari, che ci racconti?
0: E con Giacomo Scarpelli abbiamo scritto un romanzo che racconta gli ultimi momenti, gli ultimi mesi, settimane della vita di Emilio Salgari. Però lo abbiamo romanzato, quindi abbiamo costruito un romanzo sul più grande romanziere d'avventura del Novecento italiano.
1: Mamma mia, che bello questo incontro, siamo felicissimi, grazie per essere passato a salutare noi di Radio Monte Carlo, ti vogliamo bene, ti stimiamo, Enzo.
2: Grazie Enzo Dalò, davvero.
0: Grazie a voi, siete una radio di riferimento, un punto importante, continuate così, lottiamo contro l'impoverimento culturale di questo paese.
1: Evviva, ciao, grazie.
2: Grazie.

0: Leon Rimes, Can't Find the Moonlight, su Radio Monte Carlo in diretta da Perugia per Umbria Jazz. Filippo Firli, Rosalia Renna, che bello l'incontro con Enzo Dalò, grande appassionato di jazz che è passato a salutarci. E posso dire una cosa, noi abbiamo una splendida fanciulla che si chiama Eleonora, che si occupa dei social,
1: la nostra
0: che
1: social media manager,
0: documenta tutto, tutte le foto, i video che vedete, c'è la sua mano dietro, c'è il suo cuore. E ieri, dopo che ha, insomma, abbiamo registrato l'intervista eccetera, fa: posso fare la foto con
1: lei, che di solito le fa gli artisti, che è
0: esatto,
1: abituatissima,
0: esatto,
1: che insomma di solito non lo fa mai.
0: No, infatti poi le ho scritto: ma che bello. E lei mi ha detto: è la mia infanzia, ho visto tutti i suoi film d'animazione al cinema, ho amato come tanti La Gabbianella e il Gatto e non solo, e quindi ieri ha coronato questo piccolo sogno e volevo condividerlo con gli ascoltatori, che ci scrivono anche al 342 41 41 762. Sai chi sta arrivando, Filippo?
1: Roberto e Mariella, mi risulta dal monitor. Roberto e Mariella da Palermo, che appunto mancano 2 giorni all'arrivo qui.
0: Hanno vinto Zucchero con
1: conoscere.
0: Noi
1: se passano in postazione li tiriamo dentro e ve li facciamo
0: la
1: conoscere
0: mattina, siamo
1: quei
0: qui.
1: Fortunatoni lì.
0: Davvero siamo molto felici di aver regalato questa magnifica esperienza a tanti.
2: Radio Monte Carlo Planet.
1: È piccolo, ma di valore inestimabile. È un fazzoletto se confrontato alle distese oceaniche, è l'1% di tutti i mari, ma è un ecosistema unico che racchiude l'8% delle biodiversità marina mondiale. Per questo, nel 2014 al Mar Mediterraneo è stata dedicata una giornata internazionale che cade esattamente oggi, mercoledì 8 di luglio. L'obiettivo è quello di salvaguardare questo ecosistema dall'inquinamento e dalla pesca intensiva. Le analisi del Sistema Nazionale rivelano che il 94% delle acque ha al momento uno stato di salute eccellente, cioè balneabile.
0: Ma l'allerta deve restare altissima, perché la balneabilità è solo uno degli indicatori della salute degli ecosistemi marini. Biodiversità, habitat, qualità dei fondali, microplastiche e cambiamenti climatici sono aspetti altrettanto importanti da monitorare e proteggere. Anche per questo l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sta costruendo un laboratorio per mappare, restaurare e tutelare questo ecosistema marino ricco e fragile, con l'obiettivo di custodirne la biodiversità e consegnarla alle future generazioni.
2: Radio Monte Carlo Planet.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
9: Il muro dà, il muro prende!
8: Con Max Giusti.
9: Sta tornando The Wall, ti aspetto!
8: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: che felicità scodi.
15: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
16: Finalmente è iniziata l'estate.
17: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
16: Ah sì?
17: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
16: Hai ragione.
17: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
18: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
19: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
18: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
20: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
21: Allora, com'è andata, racconta?
22: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
21: No! E tu che cosa hai fatto?
22: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
21: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
22: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
23: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
24: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
24: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
24: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
24: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
24: Adesso?
23: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
25: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Vi stiamo facendo fare una scorpacciata anche di Pino Daniele, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz, come sapete. Il capolavoro che avete appena sentito era Stare bene a metà, e Pino Daniele ha frequentato moltissimo Umbria Jazz. Radio Monte Carlo, radio ufficiale, siamo in diretta da Corso Vannucci, passate a salutarci, in tanti ci scrivete che passeranno, quindi siamo molto felici di conoscervi proprio fisicamente.
1: Beh, sono qui fuori Paola, Tommaso e Adriano in vacanza da Milano e si stanno facendo proprio un tour dell'Umbria e anche di Perugia per la musica. Ricordiamo, perché ci avete scritto in molti, ma come si chiama il libro di Enzo Dalò su Salgari? Oceani di carta, so che molti lo leggeranno quest'estate, è un bellissimo romanzo. Poi tale Luca Onere, non so se lo conosci, in regia, che ha la bimba Olivia,
0: ama la pimpa,
1: ha detto: ma poi lo possiamo andare a vedere quando in tour? Sì, Olivia, tranquilla,
0: ciao,
1: ci facciamo
0: Olli
1: invitare.
0: Ti diamo tutti i biglietti per te e per gli amichetti.
1: Vuole
0: te
1: fare
0: li facciamo
1: la foto
0: dare
1: con la pimpa. Vuole fare
0: ma
1: la foto con la pimpa.
0: La facciamo
1: quindi
0: fare ad Olivia.
1: Perché riprenderà il tour che ha avuto grande successo, proprio del musical con Altan e Enzo Dalò, che ha curato la regia. Poi Cinzia l'abbiamo salutata in
0: no,
1: tutto ciò. Da
0: Cinzia
1: stamattina
0: oggi
1: ci chiede:
0: fa il compleanno, è il suo giorno, è un cancerino, ha una cancerina come me, l'8 di luglio, quindi tanti tanti auguri dalla tua radio. E quindi anche grazie per quello che c'è scritto, significa che più o meno stiamo facendo bene il nostro lavoro, perché insomma oltre al compleanno voleva anche ringraziarci.
1: Grazie
0: per
1: siete,
0: quello che facciamo.
1: Siete affettuosissimi, così come Taylor Swift, che fu affettuosa in un'intervista parlando delle giovani generazioni e dei giovani artisti, e disse che sentiva molto Somber, che ha 21 anni, e da allora sono diventati amici, perché lui giustamente ha subito ritwittato, messo su Instagram ovunque questo endorsement da parte della regina Taylor, dicendo: amo la vita, amo Taylor Swift, grazie. Poi hanno collaborato, lui era tra l'altro al matrimonio di Taylor Swift, quindi credo abbia realizzato anche
0: il suo sogno. Ed è anche bello che un artista così potente insomma sia così generosa, no? Basta, lei si dice nel mercato discografico che sposta i PIL del paese dove va, nel senso che li fa rialzare, ma anche una piccola indicazione su un talento in cui crede può creare questo tipo di miracoli.
1: Una carriera lo ha fatto con Gracie Abrams, che è una sua grande amica, e sicuramente la sua carriera ha beneficiato dal fatto che apriva i concerti, e l'ha fatto con quello che stiamo per ascoltare su Radio Monte Carlo con Potential, c'è cioè Somber.

0: Mi fa sempre un po' impressione pensare alla giovanissima età di alcuni artisti, come questo Somber, 21enne che abbiamo riascoltato su Radio Monte Carlo con Potential.
1: Dovevi proprio dirlo.
0: Eh sì, lo dovevo dire.
1: Scherzo. Adesso l'appuntamento è al cinema, di seguito le ultime notizie.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lava pavimenti Dyson Cyclone V10, sotto costo a soli 349 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Federica De Boni. Truffa ed evasione fiscale, arresti domiciliari a Roma per Mario Adinolfi. Il giornalista ed ex parlamentare al centro dell'indagine sulla cosiddetta scommessa collettiva con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati. Un danno calcolato dalla procura in 5 milioni di euro. All'indagato contestati anche 400.000 euro evasi. Si riaccende la guerra in Iran. Nella notte offensiva degli USA in risposta agli assalti dei Pasdaran contro 3 navi nello stretto di Hormuz, centrati 80 obiettivi, e Teheran replica bombardando basi americane in Kuwait e Bahrain. Petrolio e gas in forte rialzo, borse europee negative. Al vertice NATO di Ankara, aperta la seconda giornata con la riunione dei leader, Trump anche oggi contro tutti, si dice molto arrabbiato con i paesi dell'Alleanza Atlantica. Siamo stati trattati ingiustamente. Italia pessima, Spagna terribile, la Groenlandia è un grosso problema. La premier Meloni invece incontra Zelensky e ribadisce il sostegno a Kiev. Marine Le Pen condannata anche in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici, un anno con il braccialetto elettronico, ricorrerà in Cassazione e correrà alle prossime elezioni presidenziali in Francia. Se l'appello della leader del Fronte Nazionale sarà accolto, la misura verrà sospesa. Allarme a Manhattan, nel cuore di New York, dove un grattacielo di 37 piani è sotto stretta osservazione per il rischio di un cedimento strutturale. Secondo il sindaco Mamdani, due colonne portanti si sono piegate e all'interno della struttura sono state riscontrate crepe e cedimenti di soffitti. Il quartiere è paralizzato con strade chiuse e traffico in tilt. Calcio, la Svizzera torna ai quarti di un mondiale dopo 72 anni grazie alla vittoria ai rigori per 4-3 contro la Colombia. Nella prossima sfida incrocerà l'Argentina, che ha battuto in rimonta l'Egitto 3-2. L'Albi Celeste sotto di due reti ribalta il match negli ultimi 15 minuti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
12: Zanzara!
10: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: Ma secondo te la figlia di Stevie Wonder prende i credits, i diritti, le royalties sul pianto? Quel pianto è mio.
1: Esatto, hai adesso... copyright, quello di Isn't She Lovely, le arrivano delle discrete royalties perché ha un papà di una certa caratura.
0: Ma sai che la figlia di Stevie Wonder, secondo me, proprio, cioè, vola altissimo. Dopo le ultime notizie, 11 e 5 minuti ancora in diretta da Radio Monte Carlo, da Umbria Jazz, da Corso Vannucci. Quanti da ho detto nella stessa frase? Contateli e vincete una bambolina di peluche.
1: Io la voglio, perché adesso, cioè, mi metto a contarli e voglio la bambolina di peluche, ma soprattutto vorrei, come tanti, Stevie Wonder a Umbria Jazz. È uno di quei sogni che si fanno perché sono passati più grandi da queste parti, compreso Miles Davis, a cui insieme a John Coltrane è dedicata questa edizione, e Dario Fo, perché sono tre centenari importanti, sono passati tutti e Stevie Wonder rimane il sogno, e lo abbiamo condiviso con voi alle 11:06 di questa mattinata.
0: Ci ha colpito molto stamattina leggere sui quotidiani del fatto che in Germania si stia invertendo una tendenza che è sempre stata una sicurezza. Vi ricordate?
1: Beh, loro hanno l'Oktoberfest,
0: no? Beh, pensate che si è registrato un calo storico nel consumo di birra tradizionale, che è sceso vertiginosamente, e al contrario la birra senza alcol, quindi quella analcolica, sta volando, e la produzione sta proprio portando a dei livelli record l'imbottigliamento.
1: Si parla di sorpasso storico da quelle parti, dove il consumo di birra sarebbe ai minimi storici rispetto agli ultimi 30 anni, e ci si interroga: i tedeschi stanno cambiando abitudini, magari su spinta dei ragazzi più giovani oppure del portafoglio? Però è vero che c'è stato un crollo nel consumo della birra tradizionale, e quindi sono quelle poche certezze della vita che ci vengono così sbriciolate nel giro di poco.
0: E sembra che un'altra delle note positive, oltre al fatto che i giovani non hanno più sbronze moleste, soltanto idratazione così molto responsabile.
1: Beh, questo è bello, però questo salutismo, è bello, volersi bene, cercare di consumare alcol con moderazione non è
0: ma
1: una
0: credo
1: cosa.
0: Che il risvolto positivo sarà anche in tutto sul fronte sanitario, no? Ci saranno molti meno ricoveri per intossicazione d'alcol.
1: C'è un ultimo ora che dice che c'è stata un'impennata della birra tradizionale negli ultimi...
0: A Perugia?
1: Sì, no, sì. Non a Perugia, in Germania, perché sono stati eliminati dal mondiale. Cioè, quindi c'è stata proprio un attimo, poi è passata di nuovo, però.
0: Quindi adesso improvvisamente dobbiamo ridare la notizia
1: ma
0: da
1: no,
0: capo.
1: Ma si fa per scherzare, ci dispiace, ma,
0: no, ma, certo.
1: Ma beati voi che almeno ci siete andati, noi
0: vabbè,
1: neanche
0: dai.
1: Quello.
0: Qualcos'altro di frizzante per voi ce l'abbiamo.
1: Agitare Coca-Cola, e poi sono fatti vostri, amici all'ascolto. Tommaso Paradiso.

0: quella che ci vuole per lavorare con noi. Patience di Take That, perché a voi, cari ascoltatori di Radio Monte Carlo, diamo il meglio, ma dietro le quinte siamo dei bei crosticini, come dico, dei bei crostini, come dice mio cognato.
1: Tutta colpa di Giulio Bartolomei.
0: È vero che è così prezioso. A proposito di genti preziose che non ringrazia mai, facciamo una statua e veramente ci inchiniamo di fronte a Pasquale Rizzo, che lavora perché vi arrivino le nostre voci, la nostra musica da Perugia, gli ospiti. Quindi Pasquale, grazie, proprio nel sistema operativo
1: di messa in onda in quel di Milano. Grazie Pasquale per tutto quello che stai
0: tipo
1: facendo,
0: tipo Mago Merlino con la bacchetta
1: con noi,
0: magica,
1: con tutti i team tecnico che ci supporta qui da Corso Vannucci nella nostra postazione. Siamo in diretta da Umbria Jazz. Buongiorno Rosaria Renna, Filippo Firli. Allora, hai trovato la svolta? Abbiamo trovato tutti quanti.
0: Sì, ormai è tardi perché sono arrivata con una valigia enorme e anche io ho fatto questo errore che dicono. Allora, di cosa stiamo parlando? Del Sudoku Peking Method. Sui social si parla solo di questo. Ti fa la valigia con solo 9 capi, fai 27 look diversi.
1: Sì, la formula magica si basa appunto su una griglia, quindi 3x3, 3 top, cioè la parte alta.
0: Disegnata sul letto,
1: sì,
0: perché noi
1: disegnata sul letto.
0: Il mio metodo è: questo potrebbe servire, lo metto dentro. Poi magari non lo metti, oppure fa cazzotti con tutto il resto. Invece il metodo è scegliere cose.
1: Oppure ci infili tutto, ci siedi sopra e si rompe
0: la cerniera.
1: La cerniera.
0: Noi siamo quelli. Però invece questo è un metodo che vuole far dialogare tra loro i capi del vostro armadio. Quindi la griglia 3x3 sul letto, mm-hmm, come si fa, Phil?
1: Allora, si fa in questo modo.
0: Tre top.
1: Sì, esatto. Quindi i bottom prima di tutto, no?
0: I pantaloni.
1: I pantaloni, jeans, certamente. La parte sottostante. La parte centrale, multifunzione, deve far tutto tranne che devono...
0: Ma dove stai leggendo che io ho un'altra cosa? Cioè, abbiamo due metodi diversi dello stesso
1: È un sudoku diverso.
0: Ok, ognuno si fa i sudoku suoi.
1: Esatto, e quindi, insomma, ecco, colori, piccoli tessuti, astuzie fanno in modo che questi abbinamenti siano tutti quanti parte dello stesso gruppo, no?
0: Sì, cioè tre top, tre sotto, tre capi strato o jolly, che sono i cardigan, le pashmine, i kimono.
1: Che hai detto, scusa, non so.
0: La pashmina, ma come, c'è Isabella Eliodori che c'ha pashmine di ogni sfumatura umana.
1: Sono le sciarpe di Isabella.
0: Sono bellissime. E per esempio, a proposito di kimono, Tamara Donà la prima sera sul palco per presentare tutti insieme Serena Brancale aveva un kimono bellissimo,
1: molto
0: rosso,
1: bello, sì,
0: glielo abbiamo ammirato tutte quante. E quindi sono 9 pezzi che però dialogano tra loro, sono compatibili. Io per esempio ho fatto l'errore che ho, che ne so, una maglietta che va solo col pantalone, quindi è un po' limitante, cioè. E invece vedi,
1: che ne so, canotta bianca, jeans e blazer di lino, perfetto. E quindi ta ta ta in pacchetti e in fili.
0: Io me lo studio, perché l'anno prossimo, non mi fregate, a Umbria Jazz avrò la valigia slim, ma avrò tanti outfit come parliamo, come quelli delle riviste di moda.
1: 3x3, adesso ce lo rispieghi da capo, però accarezzandoci le teste mentre ce lo rispieghi.
0: Giuro che preferivo le tabelline. Jonathan Butler, Lies.

0: Groove, atmosfera molto sofisticata su Radio Monte Carlo. Jonathan Butler, c'era Lies.
1: Live from Perugia. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
4: La piadineria,
3: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con 1 litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG. Find your more.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Tamara Donà
11: e da Giancarlo Cattaneo
10: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
11: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
12: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Bryan Adams, questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, Please Forgive Me. C'è una Rosaria Renna doppia in cuffia, questo lo dico per i nostri amici tecnici al lavoro. Hai visto quanta gente passa a salutarci? Morena, per esempio, che ho detto è già pronta per Baila Morena sabato sera
1: Morena di
0: nell'Arena Santa Giuliana a Perugia, visto l'attesissimo concerto di Zucchero. Poi, a proposito, prima parlavamo della birra analcolica che in Germania ha superato la birra alcolica e molti ci state scrivendo i vostri pensieri, ma io vorrei salutare questa famiglia e poi ti dico perché. Chi sono? Margot, allora, e il cane.
1: Allora, sono Mattia il piccolo,
0: il
1: che
0: piccolino,
1: è fantastico.
0: Ciao.
1: Marco e Patrizia,
0: che sono di Bari.

0: e vivono a Varese. No, ma la cosa che mi colpisce...
1: E poi c'è anche
0: che...
1: Margot il cane,
0: la
1: è pelosetta,
0: bellissima.
1: La pelosetta bellissima.
0: La cosa che mi colpisce, che abbiamo parlato di birra analcolica, un classico a Bär è il Panzerotkola birra. E quindi effettivamente con quella analcolica...
1: Un piccolo piacere della vita.
0: Magari piace un po' meno, perché questa è l'indicazione che ci state dando.
1: Però in tanti hanno scritto al 342-41-41-762 un messaggio lapidario, un giudizio lapidario: il gusto della birra senza alcol non è gradevole.
0: Sì, non piace a molti. Alfredo dice che bisogna bere con moderazione. Lui non si è mai sbronzato. Beviamo poco ma bene. Io sono d'accordo con lui, davvero. Grazie.
1: Anche perché poi non ti godi più nulla, il momento. Cioè stai da un'altra parte, quindi anche sì, per salvaguardare un momento che può essere ricreativo, però deve finire lì.
0: Esatto. Un abbraccio anche a Umberto da Piacenza, a Milli che ci ascolta da Rimini, a casa, al lavoro, in macchina. Siete grandi, ci ascolta sempre. Siamo molto felici di essere la colonna sonora di tutti quanti voi.
1: E minuto per minuto cerchiamo di restituirvi tutta la bellezza, tutta l'energia, il calore, anche quello delle temperature che stiamo vivendo in questi giorni a Parigi. Ora su Radio Monte Carlo c'è anche Teddy Swims.

0: quanto è grande Alicia Keys, la sua Brand New Me in questa mattinata che stiamo vivendo insieme su Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
18: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
20: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: classe, l'eleganza, la voce meravigliosa di questo uomo che aveva un carisma eccezionale. Algero di Morning nel mattino di mercoledì 8 di luglio in diretta da Parigi. Qui su...
1: Ma come da Parigi? Che in che senso?
0: Non mi sono neanche accorto. Forse abbiamo parlato della birra.
1: E quindi ti ha dato alla
0: karma,
1: testa.
0: Il karma della birra alcolica che non ho bevuto ovviamente di mattina, non sono mica Liz Taylor.
1: Eppure pensavo che fosse analcolica quella
0: Perugia. Cominciano
1: ad alzarsi le temperature anche da questa parte. Abbiamo insomma saputo un po' tutti che in questi giorni avremo, e tra l'altro Parigi è una delle città più calde.
0: Vedi,
1: oltre che
0: amica.
1: L'Italia,
0: le vere amiche ti giustificano quando
1: la
0: fai
1: Francia e la Germania sono tra le più colpite da questa ondata di caldo, ma anche il nostro paese non scherza. Nonostante tutto c'è un grandissimo passaggio anche a quest'ora della mattina in Corso Vannucci a Perugia, dove vi aspettiamo per Umbria Jazz. Sono passati per esempio Carolina e Antonio di Pompei. Un abbraccio a Ivan, Nicoletta e le loro quattro bimbe. Ci hanno mandato invece una foto di, le quattro bimbe sono quattro pelosette.
0: Sì, ma hanno degli occhioni grossi così e soprattutto sono tutti, penso, della stessa cucciolata.
1: Sì.
0: Ma hanno un manto meraviglioso e completamente diverso, un po' boccoloso.
1: Grazie per i messaggi al 342-4141-762. Anche Giusy da Belluno, vedremo cosa possiamo fare con l'ufficio musica. Lei ha un solo amore che si chiama Claudio di nome e Baglioni di cognome. Io volevo chiedere a Luca Onere, ha detto che è passata la fatina dei dentini questa notte per la sua Olivia,
0: per la nostra nipotina Olly.
1: Ma oggi quanto si prende la fatina? Ha detto che siamo arrivati a 5 euro che poi finiscono.
0: Ma dai, ma un ventino sganciaglielo.
1: Ha detto
0: mia.
1: Che nel suo salvadanaio ci sono più soldi spesso che sul conto in banca, ma lo capiamo, e anche sul nostro, tranquillo.
0: Questi sono Jason Mraz, Pancakes. Jason Mraz è uno soltanto su Radio Monte Carlo, molto bello, un salto indietro con Pancakes and Butter.

0: UB40, I Got You Baby. Sì, l'abbiamo capito, cioè l'hai detto qualche volta, l'hai anche detto. I Got You Baby, vabbè, senti, silenziatela, dai.
1: Scusa, come si chiamava questa canzone, Filippo?
0: Ma, sai che non lo so, non mi viene in mente.
1: E non lo dice mai Chrissy Hynde.
0: Va bene, l'appuntamento adesso è con TG Com 24. Vi aspettiamo ancora in diretta da Perugia tra poco.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 12.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, avverte il presidente degli Stati Uniti. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia all'Alleanza Atlantica, dalla Spagna definita senza speranza all'Italia giudicata pessima sulle basi USA. Volano i prezzi di petrolio e gas dopo i nuovi scontri davanti allo stretto di Hormuz tra forze americane e iraniane. Il WTI sale a 72,77 dollari al barile, in rialzo del 3,3%. Il Brent raggiunge i 72,48 dollari. Il prezzo del gas è balzato a 48,5 euro. In rosso le borse europee. La Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi. Da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Per il GIP l'indagato ha una pervasiva pericolosità sociale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati. Un dirigente medico è stato accoltellato questa mattina in un presidio sanitario a Palermo. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civico. Ad aggredirlo sarebbe stato il parente di un paziente che era andato lì per chiedere una sedia a rotelle. Calcio, la Svizzera batte la Colombia ai rigori e trova l'Argentina ai quarti dei mondiali. L'Albi Celeste passa grazie alla rimonta contro l'Egitto. Tennis, Paolini e Cobolli oggi a Wimbledon giocano i quarti. Jasmine nel match che vale la semifinale affronta nel primo pomeriggio l'Ucraina Marta Kostyuk. Flavio invece è contro la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Ferri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Con TGCOM 24, mezzogiorno e 6 minuti in diretta da Umbria Jazz, Filippo Firli, Rosaria Renna e Bill Withers. Lovely Day sono le nostre giornate qui, anche se un po' impegnative, ma sono meravigliose perché viviamo immersi nel vostro affetto in tantissimi da tutta Italia in questi giorni a Perugia. Passate a salutarci ed è veramente rinfrancante. Sto ricaricando le pile, lo stiamo facendo credo tutti quanti noi, anche tutti i nostri colleghi.
1: Non solo per la musica e le esperienze che facciamo e che vi raccontiamo qui momento dopo momento, ma anche l'incontro diretto con tutti voi che ci restituite un affetto e un'energia che ci porteremo dietro a casa per
0: preziosi,
1: tutta l'estate e anche oltre.
0: Preziosi, preziosi. Questa energia che noi giriamo a due italiani che ci stanno facendo sognare oggi, poi c'è il terzo che scenderà in campo venerdì, parliamo di tennis, parliamo di Wimbledon, perché oggi tocca sia a Jasmine Paolini scendere in campo per giocarsi i quarti di Wimbledon, e anche quello che viene soprannominato dalla Gazzetta oggi dello Sport, Anfiteatro Flavio Cobolli, che oggi pomeriggio si gioca l'accesso alla semifinale.
1: Perché incontrerà il britannico Arthur Fury sulla carta. Insomma, il ranking sorride a lui perché lui è più alto, ma calcolate che Fury sembra essere molto motivato e
0: è la sorpresa
1: è
0: di
1: la
0: questo
1: sorpresa
0: torneo
1: per cui ce la metterà tutta,
0: giocato
1: diciamo.
0: Insieme un'altra volta ha vinto Fury e poi è l'unico inglese rimasto in gara, quindi è ovvio che a Wimbledon un po' di tifo, forse quasi tutto, sarà per lui
1: da quella parte,
0: però
1: certo.
0: Cobolli si è fatto amare, si è fatto rispettare, ha conquistato il pubblico piano piano, quindi siamo speranzosi per lui. E poi venerdì insomma ci sarà l'incontro contro Sinner Djokovic.
1: E ci risiamo perché Sinner, dopo aver superato Straff, nei quarti ritroverà Djokovic sul centrale per un posto in finale. Qui le storie sono due: definitivo passaggio di consegne, oppure l'orgoglio, la recrudescenza dell'orgoglio dell'immortale.
0: Però sono d'accordo con Boris Becker, che dice che Jannik Sinner deve accelerare o con Djokovic sarà complicato, ed è il più complicato, il più difficile da affrontare sull'erba, quindi grande rispetto per Nole e grande tifo per Sinner, ma ne riparleremo nei prossimi giorni. Sta per arrivare in Italia con due date a Milano, già sold out da tempo, Bruno Mars.

0: All Sense di Pure Shores su Radio Monte Carlo, 12 e 15 minuti. Rosaria Renna, Filippo Firli, due come noi. Salutiamo Luca Onere che invece ci assiste in quella di Milano. Ieri sera non abbiamo assistito soltanto a tutto il flusso che insomma è imperversa percorso Vannucci, ma c'erano anche tanti festeggiamenti.
1: Certo, c'era anche Nick che ha ospitato Nico Gori. Hanno regalato un momento di musica live nella nostra postazione e anche agli amici che ci ascoltano in diretta davvero da ogni parte d'Italia del mondo, quindi succedono cose anche in diretta proprio qui con il nostro Nick. E poi i festeggiamenti a cui ti riferivi credo che fossero quelli degli argentini.
0: Sì, la vittoria dell'Argentina ha scatenato moltissimo entusiasmo qui a Perugia, ma anche in tutto il mondo, con tutta una solita ondata di statistiche, di meme, quello che soltanto il calcio sudamericano alla fine riesce a segnalare, sa regalare.
1: Come no? Non dare ragione alla Gazzetta dello Sport che scrive Messi da pazzi, no, nel senso che è stato...
0: Il titolista è un uomo da Nobel.
1: Ma è successo di tutto. Io quando mio marito mi scriveva, no, tipo l'Egitto sta vincendo 2-0, gli hanno anche annullato un gol valido, e quindi ho detto ma come, quasi 3-0 l'Egitto contro l'Argentina, mi sembrava una cosa incredibile. Poi c'è stata la cosiddetta remontada, insomma, e l'Egitto è stato ribaltato, ci hanno creduto per un po', e Leo Messi è stato protagonista in bene e in male, nel senso che ha anche sbagliato un rigore, e ho ripensato all'eterna canzone di Francesco De Gregori, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è da questi particolari che si giudica un giocatore ma dal coraggio.
0: Però se la palla entra
1: è meglio. Signori, la palis Filippo Virli.
0: Salve, no, ve lo volevo dire, magari non ci avevate pensato.
1: C'è stato anche Lautaro che ha ispirato il tris, il terzo gol fondamentale di Fernandez, e quindi un pizzico d'Italia o comunque un pizzico di Inter per far contento anche il nostro Luca Onere che è in regia.
0: Quindi sì, esponga, Argentina-Francia secondo lei?
1: Potrebbe essere, però io spero sempre anche un po' nelle sorprese. Per esempio il Marocco è una squadra molto forte che ci piace tanto, potrebbe essere magari l'outsider, ma tutto lascia intendere che le due più forti siano queste. Però come vedi poteva perdere, no?
0: Certo.
1: Estasi Messi.
0: Hanno ribaltato il risultato in un attimo.
1: Tutto può succedere perché, come diceva qualche maestro, qualche filosofo, qualche tempo fa, la palla è rotonda.
0: Bene, sì. E De Coubertin diceva?
1: L'importante è partecipare.
0: La silenzio io adesso, non vi preoccupate.
1: Facciamo cantare Madonna, che è meglio.
0: Esatto. Eccola su Radio Monte Carlo con Cherish. Via.

0: voce proprio piccina piccina, Madonna su Radio Monte Carlo in diretta da Perugia con Cherish.
1: Live from Perugia.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
7: Il muro dà? Il muro prende!
6: Con Max Giusti.
7: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
6: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera. Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusione, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
17: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
20: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: fino a domenica 12 luglio con Radio Monte Carlo. Sei ad Umbria Jazz. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera. Senti, è il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusione, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Fino a domenica 12 luglio, con Radio Monte Carlo, sei ad Umbria Jazz. 12 ore di diretta ogni giorno, dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio, a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Allora, che dite? Fabio Concato su Radio Monte Carlo in diretta da Umbria Jazz. E ti ricordo ancora, Rosaria, ma chi è il nostro ospite?
1: Allora Filippo, lo vedi questo signore con l'auricolare? Non è una spia, non è un bodyguard, ma sta ascoltando Radio Monte Carlo. Domenico da Montalbano Ionico, Matera, ciao!
0: La frequenza su Matera.
2: La frequenza? Non la conosco, vero? Aspetta, 101.10, almeno a Montalbano la sento su 101.10.
0: Volevo testare il tuo grado di fedeltà,
2: no.
0: Adesso...
1: Già abbiamo cominciato male, va bene? Domenico, invece tu ci segui da sempre, sei un grande fan e tutte le mattine cominci da caffè latte e poi segui.
2: A Rosario. Maria Renna, Filippo Filli, però siete tutti simpatici, indifferentemente.
1: E anche hai detto, esagera che così il direttore.
2: Io seguo Radio Monte Carlo dal 75, dagli anni di Robertino.
1: Luis Laberino,
2: Awanagana, tutti gli altri personaggi che adesso non sono riuscito a memorizzarli tutti, però quelli più interessanti che non riesco a dimenticare sono Robertino, Luisella Berrino e tu insieme a Filippo Firri, perché è un simpaticone.
1: Sei un
0: grazie
1: simpaticone.
2: Siete tutte e due simpatici. Sull'applicazione ci stanno pure le vostre foto. Io la mattina, come entro in macchina, la prima cosa accendo Radio Monte Carlo, è fisso, è in automatico.
1: Evviva! Senti, ci racconti questa esperienza con Miles Davis a metà anni 70 a Umbria Jazz, quando studiavi qui a Perugia?
2: E Perugia è stata invasa da una marea di saccopelisti, il centro era pieno, non c'era strada secondaria che non ci fossero saccopelisti a dormire. Il Pian di Massiano avevano allestito un accampamento
1: per i fan.
2: Sì, è rimasta pure sorpresa l'amministrazione comunale, perché non immaginava tutto questo afflusso di persone, per cui si sono rimasti spiazzati nell'accoglienza. Bellissimo, bellissimo. La casa dello studente era invasa da saccopelisti, i giardini, i corridoi, ovunque trovavi sti saccopelisti.
1: Miles Davis.
0: Era un evento.
2: Era la prima volta che si trovava in Europa Miles Davis, e da allora non è più venuto. Miles Davis. Il 76, c'è quell'amico, un operatore video, e lui ha seguito l'evento. Ma gli ho chiesto, ti ricordi tu l'anno di Miles Davis? Di 76.
1: E quest'anno, nel centenario, c'è proprio la celebrazione di Miles Davis a Perugia. Domenico, grazie per il tuo affetto,
0: Domenico.
1: Per la tua testimonianza.
0: Grazie Domenico.

0: Speed of Sound, i Coldplay a mezzogiorno e 42 su Radio Monte Carlo in diretta da Umbria Jazz. Quanti messaggi bellissimi al 342-414-1762. Per esempio Maurizio, che era indecisa se facesse parte della famiglia dei vampiri o fosse dentista, perché ci ha mandato il simbolo dei denti, e ci chiede se abbiamo fatto gli auguri di compleanno a Donatella Rettore, detta Rettore. Grazie per avercelo ricordato, un abbraccio al mito Rettore.
1: Grazie, grazie anche a Giorgio e Cristina che sono passati, loro arrivano da Todi, sono due simpatici e bravissimi avvocati del posto, ve li raccomandiamo. Giorgio e Cristina sono passati, siamo la loro radio preferita, e quindi è stato
0: che bello.
1: Incontrarci e farci due foto insieme,
0: tutti utili, avvocati, dentisti, cioè,
1: sì, infatti,
0: abbiamo preso i numeri, abbiamo,
1: no, certo,
0: abbiamo i numeri, quindi siamo a posto. E poi Anna, grazie perché hai scritto un messaggio, Filippo Firli ha arrossito mentre lo leggeva, è bellissimo, grazie.
1: Grazie Anna.
0: Quando ci coccolate così, e in questo momento hai coccolato Filippo, siamo molto felici e vi siamo grati.
2: Due come noi, due come noi, due come noi.
3: Live from Perugia.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
12: Il muro dà, il muro prende.
11: Con Max Giusti.
12: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
11: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
19: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
20: Ma che felicità scodinzolare.
19: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
21: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
22: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog.
0: con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
22: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
22: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
22: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
1: Scherzavo!
22: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
23: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Tripudio per Eric Clapton, Mrs. Lohan, la sua Leila a 7 minuti dalle 13 su Radio Monte Carlo in diretta da Umbria Jazz, grande musica anche protagonista non soltanto in tante venue gratuite per chi magari viene a Perugia a fare un giro dai Giardini Carducci a Piazza 4 Novembre, ma poi nella Sala Podiani al Teatro Morlacchi dove c'è tanto jazz e stasera nell'Arena Santa Giuliana Snarky Puppy con Metropole Orchestra conducted by Jules Buckley. Sembra roba seria,
1: molto.
0: Per veramente appassionati
1: allora,
0: di musica.
1: Prima parlavamo del fatto che facciamo i conti, soprattutto vicino a luna, con le temperature veramente sempre più alte, sarà un weekend abbastanza critico. E allora vi volevamo raccontare che a Roma, a Piazza dei 500, per dare un'idea, proprio molto vicina alla stazione dei Termini dei treni, verrà installato l'albero bioclimatico, che è una struttura che ovviamente poi verrà rimossa per contrastare l'isola di calore di quella zona.
0: Si parla addirittura di 10 gradi in meno. Allora, io credo che principalmente bisogna ripiantare gli alberi anche nelle nostre città, è indispensabile perché abbiamo capito che è una questione proprio di sopravvivenza. Però l'albero bioclimatico è un'installazione anche artistica e scientifica firmata da una giornalista altoatesina, docente presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Innsbruck, che è anche direttrice di un master di bioarchitettura alla LUMSA, un albero che è stato progettato per sfruttare il raffrescamento, sto per dire una parolaccia,
1: vai,
0: Filippo, adiabatico, che è il processo naturale che abbassa la temperatura dell'aria attraverso l'evaporazione dell'acqua. È lo stesso principio dei tetti dei grattacieli in Cina, dai quali l'acqua viene nebulizzata per rinfrescare l'aria sottostante.
1: Bellissimo, ci andrò solo per vedere se funziona l'albero bioclimatico a Roma, in Piazza dei 500. Adesso la nostra grande musica. Sienna Spyro è una delle ragazze delle voci che amiamo di più negli ultimi tempi. Vi stiamo facendo sentire su Radio Monte Carlo anche Material Lover.

0: Siena Spyro su Radio Monte Carlo con Material Lover in diretta da Perugia. Tra poco con Rosario Renne e Filippo Fili l'appuntamento è domani, ma tra poco voliamo nel Principato di Monaco,
1: dove c'è il nostro Andrea Munari per la Boutique della Musique. Un abbraccio a Babi di Bergamo che ci ha mandato un messaggio bellissimo, li aspettiamo domani, però insomma adesso andiamo nel Principato. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per noi, da Luca Oner in regia, Giulio Bartolomei e Claudia De Riu in redazione, Teresa Foglia al centralino
0: e tutti gli altri anche del team tecnico proprio qui a Perugia. Vi aspettiamo domani, adesso le ultime notizie TG Com 24. Ciao!
2: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Al vertice NATO le nuove accuse del presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. E da Ankara Trump ribadisce la Groenlandia è importante per noi. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca minaccia: per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia: colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Missili balistici su Kiev, colpita anche Kharkiv, in risposta droni sulla raffineria russa di Saratov. Fermo impegno per voi, ribadisce Meloni a Zelensky, che attende il bilaterale col presidente degli Stati Uniti. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta capitolina la cosiddetta scommessa collettiva con cui sarebbero stati raccolti milioni dai privati. Dando di 5 milioni, 400 mila euro sarebbero stati nascosti al fisco. Ispezione all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul clamoroso furto delle 80 fiale di fentanyl. La struttura dovrà mettere a disposizione una relazione che illustri l'intero sistema organizzativo di custodia e tracciabilità dei farmaci. Calcio: dopo il 3-2 argentino sull'Egitto e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco, domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Tennis: a Wimbledon, oggi i quarti Cobolli-Ferri e Kostiuk-Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo. La boutique de la musique.
8: Ed è un'altra calda giornata di luglio, siete in pausa oppure al lavoro, in viaggio, anche a casa, e poi quanti siete in vacanza? Allora, cosa si può fare di bello a quest'ora e tutto in un'ora? Beh, si può fare un passaggio in boutique, ascoltando Radio Monte Carlo. Allora, ben arrivati, siamo molto contenti di avervi con noi, sono Andrea Munari, in diretta dal Principato di Monaco, ringrazio Rosaria Renne e Filippo Firli, ci hanno tenuto compagnia, e poi un abbraccio a tutta Perugia, a Umbria Jazz, alle decine di migliaia di persone che vanno e vengono dalla città della musica. Noi siamo la boutique della musique, ho con me il music designer Marco Follone, la prima penna Claudia De Rio e il regista del Tutto è Possibile, si chiama Davide Ippolito. Qui si ascoltano solo pezzi firmati, si raccontano curiosità su canzoni e artisti, poi ci piace coglierne anche il significato. Nessuno sa amarmi come fai tu, nessuno mi rende felice e mi fa sentire così, proprio nessuno, continua a ripetere Chaka Khan, e nessuno così si dice ain't nobody.

E se esiste un amore ineguagliabile tra due persone, questa è la canzone che esalta quel legame che nulla e nessuno potrà mai spezzare. Chaka Khan con i Rufus nella boutique della musique di oggi. E questa è Radio Monte Carlo e da qui un pensiero proprio per tutti, ovunque siate, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento della giornata, buona estate. Ci sono treni che passano nella vita di ognuno e dentro ogni treno si dice c'è un mondo che potrebbe essere il nostro. Domanda, quante volte siamo saliti a bordo e quante volte abbiamo rinunciato a farlo? Ascoltate come corre Long Train Running.

E questo fantastico ritornello dei Doobie Brothers che dice: dove saresti ora senza amore, mentre quel treno prosegue la sua lunga corsa, che è la corsa della vita. Long Train Running, questa è la boutique della musica e qui si ascoltano le canzoni più belle di Radio Monte Carlo. Philip Bailey è la voce degli Earth, Wind & Fire, ma ha un progetto da solista e vuole che a produrlo sia Phil Collins. Intesa tra grandi, scatta la scintilla e in una notte scrivono pure una canzone insieme. Nel magnifico album Chinese Wall c'è anche Easy Lover.

Oggi siamo proprio con quelle voci grandi, grandi, grandi. Going Back to My Roots, nella versione di Richie Havens. Che grande canzone anche questa, poi piena di significato. Fermarsi, scrollarsi di dosso ciò che è superfluo, praticamente quasi tutto, e poi risalire alle proprie origini, dove sono le nostre radici, e da lì provare a ripartire con nuova energia. Arriva dalla boutique della musique di Radio Monte Carlo e ci prendiamo proprio tutto. C'è una voce roca e potente che trasmette forza, è quella di Joe Cocker. Nella sua carriera è stato bravissimo a far diventare ancora più grandi canzoni di altri. Ma questa è scritta appositamente per Joe Cocker da Diane Warren, Jim Wallace e Brian Adams, ed è veramente un pezzo pregiato. When the Night Comes.

0: Canzone scritta per Joe Cocker, che meraviglia, il bianco dalla voce nera si diceva di lui, avete fatto benissimo ad aumentare un pizzico il volume, accade qui in boutique e tra poco ci proviamo di nuovo, perché ci sono canzoni bellissime, indimenticabili, anche con le loro storie.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come

immensamente Billy Joel, dichiarazione d'amore in Just the Way You Are, premiata con il Grammy Award, e anche un applauso a Mr. Phil Woods e al suo magico sax. La boutique della musique di Radio Monte Carlo va in onda in diretta dal Principato di Monaco, dove mi trovo in questo momento. Cielo oggi con alcune nuvole, tra l'altro, si rinfresca di qualche grado, ma ci prepariamo alla botta, come ormai ci dicono gli esperti del tempo. Sono le 13:33 minuti 16 secondi, ogni canzone qui ha un momento speciale. La prossima è storia vera di un amore che Patti Smith costruisce con il suo chitarrista della vita. Suona nella band MC5, il suo nome è Frederick.

Ma allora, chi era questo chitarrista della vita di Patti Smith? Fred Sonic Smith, appunto. Infatti si sposano, mettono su famiglia e poi crescono anche due figli. Storie di musica e di vita con la boutique della musica di Radio Montecarlo. Vi piacciono e vi ispirano i baci al chiaro di luna? Chi li ha messi in musica ha fatto davvero una grandissima canzone e di quel formidabile gruppo fanno parte, tra gli altri, Narada Michael Walden, Preston Glass, che suona il basso, Frank Martin, che ha le tastiere, e sono tutti in studio, intorno a George Benson, che mette voce e chitarra per Kisses in the Moonlight.

grandi grandi The Style Council con The Lodgers, e grazie ai padri fondatori di questa band, due super musicisti britannici, Mick Talbot che arriva da Dexys Midnight Runners e Paul Weller, grande Paul Weller, dopo l'avventura con The Jam. Questa è Radio Monte Carlo, siamo tutti nella boutique della musica e anche qui non dobbiamo cedere alla confusione quotidiana, dobbiamo imporci di restare collegati a noi stessi per fare e dire ciò che noi siamo. Come canta Olita Adams, l'amore è un fiume che scorre verso il mare. Questo deve essere il ritmo della vita.

Vi piace? E che voce, eh? Questo è il ritmo della vita, Rhythm of Life, e Olita Adams che ha messo questa voce meravigliosa, come lo è stata del resto durante la lunga collaborazione con i Tears for Fears. La boutique della musica e Radio Monte Carlo vi accompagnano e grazie per essere tutti qui. Questo è il nostro luogo d'incontro per ascoltare canzoni che non dimentichiamo, per ritrovare anche un pezzo della nostra vita, per stare bene insieme, che ce n'è sempre un gran bisogno. Per il resto, vediamo come sistemare. Domani è un altro giorno, cantava chi è stata maestra di intelligenza e di istantanee di vita folgoranti, Ornella Vanoni.

0: È partita la ola anche dal Principato di Monaco, versione italiana e adattata di The Wonders You Perform, e lo è una meraviglia la performance di Ornella Vanoni che abbiamo voluto ascoltare qui in boutique. Siamo giunti a destinazione, com'è andata? Spero vi sia piaciuto anche oggi il nostro incontro con la musica.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
2: Sting.

0: John. And you can tell everybody
1: this is your song. Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Finalmente è iniziata l'estate!
10: Per me inizia il 4 luglio, con i saldi del centro!
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta!
9: Hai ragione!
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia!
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
16: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Ciao da Laura Cremaschi
18: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
17: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€, bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
18: Acqua e sapone.
17: Oltre la convenienza.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
21: Il muro dà, il muro prende.
20: Con Max Giusti.
21: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
20: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
22: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
23: Grazie a tutti voi per averci raggiunto oggi in boutique e grazie anche a chi ha trovato il tempo di inviarci un commento, un pensiero di musica e anche di vita. Oggi sì. Stiamo per collegarci con Perugia in diretta da Umbria Jazz con Isabella Eleodori e Chiara Lorenzutti. Buon divertimento. La boutique riapre domani alle 13 e vi aspettiamo. Vi saluto da parte di Claudio De Riu, Marco Fullone e Davide Ippolito in regia. Le breaking news di TGCom 24 tra pochi secondi con tutta l'attualità. Ciao a tutti dal Principato di Monaco e da Andrea Munari.
22: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
24: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
25: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga, sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
22: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
26: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
27: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Al vertice NATO nuove accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. E da Ankara Trump ribadisce la Groenlandia è importante per noi. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca minaccia: per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia: colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Accusati di spionaggio per conto dei russi, due arrestati a Roma, c'è un ex 007 italiano, coinvolti altri quattro militari della cybersicurezza, davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi, principale indagato un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. Due morti e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023. In quel caso persero la vita tre lavoratori. Truffa ed evasione fiscale. Ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta capitolina la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati rastrellati ingenti risparmi ai privati. Danno di 5 milioni, 400 mila euro sarebbero stati nascosti al fisco. Tennis a Wimbledon, oggi i quarti, Cobolli Ferri e Kostiuk Paolini. Calcio, dopo il 3-2 argentino sull'Egitto e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco, domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGCom 24.
28: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
29: Via, via!
28: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
30: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
31: Internet veloce!
30: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
32: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

Si intitola Save Room, la canzone di John Legend, nel pomeriggio di Radio Monte Carlo alle 14:06 in diretta da Perugia. Siamo pronti a cominciare?

0: fresche come il gelato che ha consumato adesso la nostra Chiara Lorenzutti. Eccoci in onda.
1: Buono il gelatino.
0: E com'era a proposito? Tutto
1: a posto? Devo dirti, pistacchio cremino e caramello salato, proprio il mio guilty pleasure dell'estate.
0: Ogni tanto ci vuole. Bentrovati, buon pomeriggio amici di Monte Carlo. Un saluto a Andrea Munari che ha condotto la boutique della Musique, ma ringraziamo tutta la nostra squadra, quella che ci supporta sia da Milano che da Perugia.
1: Andiamo a Milano, grazie a Davide Ippolito in questo momento in regia, ma anche a Federica Pogliani oggi in redazione per noi, quindi grazie. E qui a Perugia
0: Giulio Bartolomei in redazione, Lorenzo Vincenzi, Giulio Corbelli, Simone Gentili, che si occupano della parte tecnica, che è molto molto particolare, soprattutto quando siamo in trasferta. Grazie.
1: Grazie ragazzi, poi alla fine siamo sempre delle sbadatone, non riusciamo mai a salutare tutti, quindi appunto abbiamo detto portiamoci avanti, facciamo l'apertura, così siamo tutti felici e contenti. Allora, menù molto ricco, un po' di voci qui da Perugia, siamo pronti a raccontare quello che accade ad Umbria Jazz, dal cuore di questa città meravigliosa che ci sta ospitando in questi giorni. Quindi siamo in Corso Vannucci, nella postazione di Radio Monte Carlo, che ancora una volta è radio ufficiale di Umbria Jazz.
0: La musica con Gaia, Bossa Nostra.

0: Hello con Beyoncé, questa è Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, happy together con Chiara Lorenzutti, Isabella Eleodori. Chiara Lorenzutti che è arrivata all'ultimo momento, cioè, ma dov'è sparita Chiara?
1: Avevo da fare.
0: Allora, a un certo punto mi ha detto, io stavo seguendo la partita della pallavolo dell'Italia.
1: Hai buone notizie,
0: appassionata tra l'altro.
1: Molto appassionata di pallavolo in generale, femminile soprattutto, ma sai, da tifosa del volley Bergamo, Bergamo
0: è giusto.
1: Sta. Allora, siamo a Hong Kong e c'è stato il settimo successo nella Volleyball National League per quanto riguarda l'Italia. Si sta giocando appunto in Cina, è cominciata quest'oggi questa ennesima fase a gironi che riguarda le nostre campionesse, quindi hanno superato per 3-1 l'Ucraina in questa sfida valida poi per la prima giornata della pool numero 8 della VNL, quindi ci si avvicina piano piano alla qualificazione anche per la fase finale che poi insomma le vedrà, sì, ci auguriamo insomma, protagoniste dal 22 al 26 luglio a Macao in Cina, quindi vedremo come andrà. Ci ha fatto un po' soffrire quest'Ucraina, sì. Ma c'è stato poi anche il ritorno delle campionesse del mondo, perché fino adesso hanno giocato in maniera assolutamente splendida, ragazze molto molto giovani che ci hanno portato comunque degli ottimi risultati, ma adesso sono tornate Paola Egonu, Anna Danesi, Miriam Silla, Alessia Orro, insomma sono tornate le ragazze.
0: Ma la bellezza, gli occhi che brillano di Chiara Lorenzutti quando parla di volley, soprattutto femminile, questa è una cosa bella. E tra l'altro, grazie a te, la tua passione sta crescendo sempre di più a livello globale, la passione per la pallavolo anche tra giovani, e tra poco ne parleremo.
1: Ci sono delle belle notizie che condivideremo tra pochissimo qui su Radio Monte Carlo.
2: I'm so tired.

0: Si intitola Falling in Love Again, la voce quella di Igola e Cherry, qui in diretta da Perugia nel nostro pomeriggio con Happy Together su Radio Monte Carlo. Sai qual è la frase che diciamo di più in estate?
1: Ci penso a settembre.
0: Esatto, mettere in ordine casa, settembre. Iscriversi in palestra, settembre.
1: Sì, però non tutto va rimandato.
0: Ad esempio?
1: Gli Stonic Summer Days di Kia, perché sono solo a luglio.
0: Giusto, Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, è vostra da 16.950 euro con finanziamento, scelta Kia, anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
2: Live from Perugia. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
4: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
15: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
14: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
16: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: Ciao da Rosaria Renna
9: e da Filippo Firli.
8: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì
9: dalle 10 alle 13 solo su Radio Montecarlo.
10: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it. In collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

In diretta da Perugia, qui su Radio Monte Carlo, nel nostro Happy Together, tanti gli incontri, tanti volti e soprattutto il grande talento che passa dalla postazione di Radio Monte Carlo qui a Perugia per Umbria Jazz. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Nico Gori Quartet, quindi si parla di musica, si parla di clarinetto in Italia e il nome di Nico arriva, e quindi presentiamo lui e i suoi musicisti.

0: suonare la stessa musica.
1: Clarinetto, si pensa subito a te ovviamente, ma hai avuto delle collaborazioni veramente molto importanti nel mondo del jazz, ma anche nel mondo del pop, perché hai suonato anche con grandi artisti italiani molto conosciuti.
0: Ho avuto anche questa fortuna, sì, suonando ovviamente anche i sassofoni e quindi avendo, diciamo, un panorama un po' più ampio, però sono conosciuto più come clarinettista. Ho suonato una vita con Stefano Bollani, con cui andavamo a scuola assieme, eravamo amici. Ho suonato con musicisti americani come Fred Ashe, Lee Konitz, Tom Harrell, insomma. Sono tanti anni che suono, ho iniziato a 14 anni, ce ne ho 50, insomma.
1: Una carriera lunga, grandi collaborazioni nazionali e internazionali, tanti dischi, generi diversi, ma quando poi si arriva a Perugia, quando arriva Umbria Jazz, quali sono le sensazioni? C'è l'emozione, c'è forse anche l'incontro diretto con le persone, perché poi c'è un contatto forse più immediato, no, rispetto a...
0: Certo, io ho avuto la fortuna di suonare a Umbria Jazz per vari anni in varie situazioni diverse, perché il mio primo battesimo a Umbria Jazz fu in realtà all'Arena Santa Giuliana con Bollani Carioca e ospite Caetano Veloso, quindi siamo partiti benissimo. Poi negli anni mi è capitato sia di ritornare all'arena o di ritornare nei teatri, ma di implementare il lavoro più, chiamiamolo, clubistico, no? O comunque più di routine, suonando tutti i giorni appunto nelle varie location giornaliere di Umbria Jazz. È chiaro che è sempre un grande piacere, un grande onore e anche una grande emozione, però è anche vero che ormai è diventata una cosa che si ripete, per cui so come gestirla.
1: Un ritorno piacevole che ormai è conosciuto. Ricordiamo qualche location, sono diverse e tante saranno le occasioni poi per ascoltarvi in questi giorni qui a Perugia.
0: Sì, noi ci esibiamo ai Giardini Carducci più o meno all'ora di pranzo, quasi tutti i giorni, e poi alterniamo invece la sera in due location diverse, o il Priori Secret Garden oppure la Bottega del Vino. Questo tutto a girare, per cui basta consultare il programma per trovarci.
1: E diciamo che la distanza tra tutte queste location è minima, quindi
0: sì,
1: è bellissima,
0: fortuna.
1: È la bellezza di questi giorni. Grazie a Nico Gori Quartet, grazie a voi grandi musicisti, quindi bocca al lupo e buon divertimento.
0: Grazie
1: soprattutto
0: lupo, grazie
1: e grazie
0: ancora
1: di essere stati su Radio Monte Carlo.
0: Ciao.

0: Con Jamiroquai su Radio Monte Carlo siamo con voi fino alle 17. Chiara Lorenzutti, Isabella Eliodori per Happy Together su Radio Monte Carlo.
1: Happy Together live from Perugia.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
13: Il muro dà... Il muro prende!
12: Con Max Giusti.
13: Sta tornando The Wall. Ti aspetto.
12: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
14: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
17: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
18: Renault.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Che meraviglia, perché è una canzone che ti fa immaginare molto. La bellezza la racconta Sting con Fields of Gold su Radio Monte Carlo. Vi abbiamo raccontato della serata straordinaria che ha tenuto proprio venerdì scorso, ha inaugurato il nostro festival Umbria Jazz 2026.
1: E tra l'altro
0: appunto all'Arena Santa Giuliana, che era colma di pubblico, è stato un grandissimo successo, hanno suonato benissimo, eccetera. Ecco, potete trovare tutto sul nostro sito radiomontecarlo.net. Lì ci sono le foto, c'è il video, c'è il racconto soprattutto di quella serata, quindi andate e vedete e soprattutto ammirate la bellezza e anche la bravura di questo straordinario artista.
1: Allora, abbiamo parlato di pallavolo, del successo dell'Italia, e abbiamo un amico che ha detto: ma come, dite i risultati, io volevo rivedermi la partita. Ma noi come facciamo a saperlo? Diciamo che tutti comunicano e non lo facciamo solo noi, lo fanno i siti,
0: noi raccontiamo quello che succede, quindi succede.
1: Accade. C'è un grande successo per quanto riguarda la pallavolo un po' in tutto il mondo, nel senso che c'è un interesse crescente da parte dei più giovani, dalla generazione Z, ma non solo, nei confronti di questo sport, che riesce poi ad aggregare, riesce a far star bene, riesce comunque anche nel suo indotto a coinvolgere in maniera positiva tantissimi giovani. E quindi noi vogliamo anche raccontare lo stato buono di cui gode la pallavolo italiana, perché ne siamo particolarmente orgogliosi. I giocatori, giocatrici e giocatori italiani giocano poi in tutto il mondo, tantissimi allenatori italiani allenano le squadre, le nazionali di tutto il resto del mondo, quindi devo dire c'è un'attenzione molto bella anche alla pallavolo di domani, quindi un vivaio molto interessante che fa bene ai giovani e li fa stare bene in tutti gli aspetti della loro vita.
0: Anche perché è uno sport inclusivo, e quindi sia per quello che riguarda gli uomini che le donne, e quindi evviva, questo mi fa molto molto piacere.
1: Si intitola Una possibilità ed è la nuova canzone di Malika Ayane.

0: Classe ed eleganza miste a grinta incredibile, quelle di Grace Jones con I've Seen That Face Before, Libertango su Radio Monte Carlo. Prima il cinema, poi le news, c'è il TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Al vertice NATO nuove accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. Ed Ankara, Trump ribadisce, la Groenlandia è importante per noi. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca minaccia, per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia, colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Missili balistici su Kiev, colpita anche Kharkiv, in risposta a droni sulla raffineria russa di Saratov. Fermo impegno per voi, ribadisce Meloni a Zelensky, che attende il bilaterale col presidente degli Stati Uniti. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta capitolina la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati rastrellati ingenti risparmi ai privati, danno di 5 milioni 400 mila euro nascosti al fisco. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgo Rose nel Reatino, due morti e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023. In quel caso persero la vita tre lavoratori. Calcio, dopo il 3-2 argentino in rimonta sull'Egitto e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco domani, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra-Argentina-Svizzera. Tennis a Wimbledon, oggi i quarti Cobolli-Ferri e Kostiuk-Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Radio italiana del Principato di Monaco.

0: All at Once con Whitney Houston su Radio Monte Carlo, ancora insieme qui in diretta da Perugia, Corso Vannucci per Umbria Jazz, Chiara, Lorenzutti, Isabella e Leodori, happy together fino alle 17. Ho detto tutto?
1: Molto happy.
0: Abbiamo fatto, esatto, molto molto happy, miei cari. Tra l'altro, proprio in questo momento, in questi minuti, sta giocando anche Jasmine Paolini, che è stata anche protagonista di un siparietto molto divertente a Wimbledon, perché lei ha giocato mentre in tribuna c'era Roger Federer, che è stato da sempre il suo idolo,
2: e quindi ha detto cosa, mi sono molto emozionata,
0: il mio idolo, ecco, era il suo mito da sempre, quindi dice non riuscivo a non pensarci, a concentrarmi soprattutto, e lui ha accolto questa confessione congiungendo le mani a mo' di preghiera, di ringraziamento tra l'ovazione del pubblico, si è commosso.
2: Beh, insomma, è un grande sportivo, un grande tennista. Vero. E non stupisce il fatto che possa emozionare anche una grande campionessa come Jasmine Paolini, che è in campo in questo momento per quanto riguarda i quarti di finale del torneo di Wimbledon, e sta giocando da non molto, è iniziata la partita contro l'Ucraina Marta Kostyuk, ecco, per il momento la quale appunto nel corso del primo set è in vantaggio per 4-3 in questo istante. Quindi questa giornata Italia-Ucraina dal punto di vista sportivo, abbiamo visto con il volley questa mattina è andata tutto bene, adesso vedremo come andrà nel pomeriggio, quindi seguiranno aggiornamenti qui su Radio Monte Carlo.
0: Mentre un aggiornamento importante l'ha dato Cesare Cremonini, che ha annunciato l'inizio di questa nuova fase della sua carriera artistica. Si trova a Londra in questo momento, sta registrando il suo prossimo album, destinato ad essere il primo capitolo addirittura di una trilogia di dischi. Siamo molto curiosi, quindi auguriamo buon lavoro al nostro Cesare. Intanto ascoltiamo una delle sue canzoni più famose, una delle ultime uscite, diciamo.
2: La ragazza del futuro qui su Radio Monte Carlo.
3: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Attention con Charlie Puth su Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale del tour italiano, appunto, di Charlie Puth. E venerdì 24 luglio, vi diamo subito una data, sarà l'anfiteatro di Pompei a Napoli. Poi per il resto delle date consultate il nostro sito radiomontecarlo.net.
1: Qui da Perugia, Isa, vediamo un sacco di amici che passano a trovarci davanti alla nostra postazione in Corso Vannucci, e lo fanno con tantissimi amici a quattro zampe. Quindi io ogni tanto, cioè ieri sera mi sono coccolata una cagnolona bellissima,
0: bella,
1: bianca, perché sono un po' in crisi d'astinenza dalla mia Margot. Ecco, quindi tanti gli amici con i cani, e ovviamente avranno viaggiato per arrivare a Perugia, e tante sono le famiglie che scelgono poi di partire anche con cuccioli più o meno grandi al seguito. Ci sono un po' di accortezze, no? Un po' di dritte, che chi insomma viaggia con i cani lo sa bene.
0: E dipende anche dal carattere dei vostri cani, perché magari c'è quello che non apprezza molto gli stimoli, troppi stimoli visivi, per esempio, e quindi anche il paesaggio che cambia magari durante il viaggio in macchina può dare fastidio. Quindi a quel punto dovete stare attenti al trasportino che deve essere fatto in un certo
1: barriera,
0: modo.
1: Una barriera, esatto. Io uso una specie di telo, no? Che poi mantiene il cane seduto poi sul sedile.
0: Tranquillo.
1: Posteriore, certo. Quindi attenzione anche all'olfatto, perché gli odori contano moltissimo. Magari se soffre un po' mal d'auto, un piccolo oggetto che gli ricordi casa potrebbe essere utile. E attenzione ovviamente ai pasti, magari non farla mangiare poco prima di mettersi in auto. Questo insomma magari per chi ha adottato un cucciolo da poco.
0: Mi raccomando.
1: E non lo sa ancora.
0: Poi le pause, devono bere, attenzione, non fateli camminare sull'asfalto rovente durante le ore più calde del giorno, questo è importante.
1: L'idratazione, la ciotola sempre piena d'acqua.
0: Esatto, esatto. Molto bene, abbiamo consiglini per bene, come si deve, e quindi evviva i vostri pelosetti. Anzi, se passate da Corso Vannucci, noi li salutiamo ben volentieri.
1: Ma tanto volentieri, ma mandateceli pure, ve li teniamo anche un pochino se
0: esatto.
1: Vi va. Blessed Union of Soul. One.

0: Tutto il sapore, tutto il fascino degli anni 90 per questo bel successo dei Blessed Union of Soul. Si intitola I Believe, in diretta da Perugia, qui su Radio Monte Carlo. Happy together,
1: live from Perugia. Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La Piadineria.
6: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
20: Outmin del 25/3/2026.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Ciao da Tamara Donà
22: e da Giancarlo Cattaneo.
1: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
22: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
23: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Smarter Ballet con Only When You Live alle 15.32 in diretta da Perugia qui su Radio Monte Carlo in Happy Together. Isabella Leodori, Chiara Lorenzutti e tutti voi ovviamente al 342-41-41-762 e tutti gli amici che passano a salutarci nella bellissima postazione di Radio Monte Carlo qui a Perugia per Umbria Jazz.
1: Sì, poi c'è di tutto, i musicisti che passano e con i loro strumenti sulle spalle, sotto il sole, che meraviglia. Lorenzo Campese, che è un grande musicista, un pianista, che è stato chiamato pochi anni fa a suonare insieme all'Incognito, così all'improvviso, ed è venuto a salutarci perché si è ricordato dell'intervista che poi noi abbiamo mandato proprio in diretta qui da Umbria Jazz. Ma adesso parliamo di un personaggio veramente meraviglioso che io già amo e devo seguirlo assolutamente sui social, che viene da, aspetta un po', da Singapore, se non sbaglio.
0: Siamo a Singapore, sì,
1: Singapore.
0: Sì, sì.
1: Allora lui si è messo nella testa, perché evidentemente ha il talento per farlo, di salvare le api e la conoscenza
0: sì.
1: Soprattutto. Come, che succede? Succede che le api a volte facciano questi nidi in posti dove viviamo noi, magari sono un po' pericolose, non sappiamo come fare. Lui interviene, come interviene?
0: E lui è riuscito a salvare 100 nidi all'anno spostando le api invece di sacrificarle, quando si parla di dover, come dire, uso questa parola brutta, bonificare un luogo, nel senso renderlo vivibile per noi e non per loro, anche
1: certo.
0: Perché appunto se è un sottotetto di una casa capite che la convivenza è anche abbastanza complessa. Ogni volta che lui riceve una chiamata di emergenza da poi chi si aspetta che il nido venga debellato, lui riesce a convincere i clienti che l'opzione migliore è quello del salvataggio delle api. È un costo anche contenibile, diciamo lo fa non solamente nei confronti dei privati ma anche delle amministrazioni locali, e poi lui porta le api salvate in alcuni centri dove possono vivere assolutamente in maniera serena e tranquilla. E quindi lui, diciamo che lo fa in maniera un po' delicata, però riesce a farlo, ha capito come poter salvare queste api, attirarle altrove.
1: Certo, lui documenta tutto sui social, fa capire ovviamente quanto sia importante salvare questi insetti meravigliosi, che sono importanti, anzi fondamentali per la biodiversità. Quindi salviamo le api, mi raccomando, chiamiamo sempre qualcuno che sappia come intervenire quando succedono queste cose, che formano appunto dei nidi nelle case vicino a noi.
0: Fondamentali, sono fondamentali per noi e per, insomma, la salute del nostro pianeta. Subito Jungle con Carry On.

0: Stacy Lepiso con Jump to the Beat. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: In questo momento storico si cercano nuove soluzioni energetiche. Anziché tornare al carbone, qualcuno, tra cui Bill Gates, ricorda che una fonte energetica più pulita è a disposizione 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno. Si tratta dell'energia geotermica, che ha un potenziale molto più alto del fabbisogno mondiale.
2: L'Italia è stata uno dei primi paesi al mondo a sfruttarla. La soluzione per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia letteralmente sotto i nostri piedi. Servirebbe una politica a supporto dello sviluppo di questa fonte energetica economica. Abbiamo già dimostrato di saperla usare. Serve solo ripetere l'esperimento e metterlo a sistema.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
9: Il muro dà, il muro prende.
8: Con Max Giusti.
9: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
8: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto!
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto! Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
14: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
17: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Mille, mille e ancora mille.
14: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
10: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
21: Ecco qua.
11: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
21: Carine quelle, eh?
11: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
21: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
11: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
21: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: La magia di questa canzone di Franco Battiato, La cura, che riesce poi a immobilizzare e far cantare anche le persone che passano qui davanti alla nostra postazione, quella di Radio Monte Carlo in diretta da Perugia. La magia, il potere della musica. Niente da fare, purtroppo. Andiamo per un attimo a Wimbledon per la nostra Jasmine Paolini, che viene eliminata nel match che ahimè ha perso contro l'Ucraina Kostyuk per 3-6, 2-6, quindi lei eliminata e l'Ucraina vola poi in semifinale per quanto riguarda Wimbledon.
1: È andata così. A proposito di cura, ascoltavamo questa canzone, la cura, quanto è importante, la cura dei nonni soprattutto, sempre nella vita dei bambini, nella vita dei nipoti, in particolare nella stagione estiva, perché i nonni fanno moltissimo quando i genitori continuano a lavorare, eccetera. Ma attenzione, perché a volte i nonni sono lontani, oppure i nonni non ci sono. Come fare per ovviare a questo problema? Non so se avete mai sentito parlare di queste iniziative che si chiamano Nonni in Prestito, e sono delle realtà che si trovano a Milano, ma anche in altre città.
0: In altre grandi città.
1: In Trentino Alto Adige. Che cosa significa? Di che cosa si tratta esattamente?
0: È una sorta di convenzione tra il comune e le organizzazioni sindacali. Questi nonni amici si basano ovviamente sul volontariato. Per esempio, ci si iscrive a questa sorta di albo dicendo quanto tempo poi si ha a disposizione. Quindi sono nonni pronti a fare i volontari. L'albo viene messo a disposizione delle parrocchie della cittadina, per esempio, quindi possono accedere uomini e donne che hanno bisogno di un aiuto in casa, ma che ne so, per guardare i bimbi piccoli, portare sempre i piccoli a scuola, guardare il giardino, oppure per assistere altre persone anziane che non sono autosufficienti. Quindi a quel punto i nonni in prestito svolgono poi i lavori domestici richiesti. Io la trovo una cosa bellissima.
1: Molto bella, perché possono accompagnare appunto i bambini al parco giochi, in biblioteca, giocare con loro, leggere storie, fare piccoli lavoretti, attività ricreative. Insomma, fanno veramente i nonni.
0: Evviva i nonni, figure fondamentali per quanto riguarda le nostre famiglie. Se non sono disponibili i nonni della famiglia, ci sono sempre i volontari. Bravi!

0: Qui stiamo a fare la storia della musica Billie Jean, Michael Jackson su Radio Monte Carlo.
1: Tra poco le breaking news e le ultime notizie con il TGcom 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Al vertice NATO ancora accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. E da Ankara Trump ribadisce Groenlandia importante per noi. La dichiarazione finale del summit definisce Mosca minaccia a lungo termine. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca ruggisce. Per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Borse europee in rosso col ritorno dell'alta tensione a Hormuz. Volano petrolio e gas, possibile un'ulteriore chiusura dello stretto. Intanto sale l'attesa per i verbali del Federal Open Market Committee. Saranno pubblicati tra poche ore. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgo Rose nel Reatino. Due morti e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023. In quel caso persero la vita tre lavoratori. Truffa ed evasione fiscale. Ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta romana la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati sottratti ingenti risparmi ai privati. L'accusa: danno di 5 milioni 400 mila euro nascosti al fisco. Calcio: dopo il 3-2 argentino sull'Egitto in recupero e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco. Domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì. Come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: mi riemoziono tutte le volte ascoltando questa versione live, canzone meravigliosa, due voci pazzesche insieme, George Michael, Elton John, qui su Radio Monte Carlo, alle 16:09 nel nostro Happy Together in diretta da Perugia per Umbria Jazz, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale.
1: Quanti di voi sono cresciuti a pane e musica? Sì, immagino molti, noi ne conosciamo tanti di amici che vengono a trovarci qui con i bambini piccoli piccoli e che ascoltano Radio Monte Carlo anche loro, quindi vedi, la musica è importante nella vita, soprattutto
0: dei bambini. Li cresciamo bene fin da piccoli.
1: Brava, esatto. C'è uno studio scientifico che parla proprio del rapporto che hanno i neonati con la musica. Pensate che all'età di 3 mesi i bambini rispondono alla musica, ma solo intorno al primo anno iniziano a muoversi al ritmo, cioè ballano. Prima ascoltano, poi ballano, cominciano. È bella questa cosa.
0: Sono questi movimenti spontanei, no? Spesso totalmente scoordinati,
1: magari,
0: ma un po' casuali. Loro evidentemente proprio rispondono a un impulso,
1: sì,
0: in maniera ancora disorganizzata, ma vuol dire che quell'impulso c'è, quella sollecitazione arriva e c'è una risposta concreta.
1: Quanto mi piacerebbe ricordare la prima volta che ho ascoltato la musica e che ho reagito all'ascolto magari di una canzone, di una bellissima musica. Mi piacerebbe tanto saperlo. Magari qualcuno tra di voi un pochino più fortunato riesce ad avere questo primissimo ricordo nell'infanzia.
0: No, è una cosa meravigliosa. Quei bimbi piccoli che ballano credo sia una delle cose più tenere da poter vedere. Arriva dopo poi la capacità di sincronizzare i movimenti con il ritmo, quindi è uno sviluppo successivo. Qualcuno non lo sviluppa nemmeno per tutta la vita, lo possiamo dire. Quindi c'è qualcuno che continua a ballare, a muoversi
1: e
0: fuori
1: non facciamo
0: tempo
1: nomi.
0: E in maniera scordinata, ma ce ne sono tanti veramente.
1: Quando andiamo ai concerti tutti insieme,
0: esatto,
1: c'è sempre qualcuno tra di noi che viene ripreso magari in segreto.
0: Che ridere.
1: Ti ricatto con questo.
0: Esatto, questo lo farò vedere. No, ma è vero, il senso del ritmo dovrebbe essere una cosa abbastanza valida per tutti, ma ci rendiamo conto che anche tra adulti spesso così non è.
1: È soggettiva la cosa, molto soggettiva. State con noi qui su Radio Monte Carlo, abbiamo anche

0: Uno dei primi grandi successi di Ed Sheeran, stiamo parlando del 2014, era Thinking Out Loud su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, bentrovati, happy together con Chiara Lorenzutti, Isabella Eleodori. Stiamo parlando della nostra infanzia, del nostro rapporto con la musica, ma anche con il ritmo. Per esempio, ci è arrivato un video molto bello da parte di una nostra ascoltatrice. C'è la sua piccola Asia, ha un anno, ha appena imparato a camminare e si è messa anche a ballare.
1: Esatto.
0: Un po' scoordinata, ma fantastica.
1: Ma c'è tempo, Asia.
0: Esatto.
1: Pensa che balli già meglio di tante persone adulte che conosciamo e ci capita
0: voglia
1: di vedere. O di noi, per esempio, perché ci mettiamo pure, no dai, un po' di senso di
0: ritmo. Con le ginocchia un po' rovinate come le
1: esatto
0: mie, devo fare molta attenzione.
1: Tu devi ballare con una sorta di risparmio energetico.
0: Esatto.
1: È presente la modalità, quella attenta, prudente.
0: Esatto.
1: Ma guarda, con i movimenti giusti, Isa, può essere anche molto,
0: pensare
1: molto divertente.
0: Pensare che un tempo facevo la cubista, pensa.
1: Capito?
0: Per una stagione ho fatto anche la cubista.
1: Isa di Pisa. Si parla di te, ma andavi in Versilia. Dove
0: la regina
1: andare
0: della Versilia.
1: La regina della Versilia.
0: Anni d'oro, amici, non vi dico il periodo perché sennò fate i conti e non va bene.
1: Comunque, cari amici, all'ascolto di Radio Monte Carlo, adesso insomma dai balli scordinati passiamo alle canzoni che,
0: vai,
1: ci emozionano sempre, anche a distanza di tempo ci fanno stare bene.
0: Esatto, perché stiamo parlando di U2 con With or Without You.

0: YouTube con With or Without, la meraviglia qui nel pomeriggio con Radio Monte Carlo.
1: Allora, dovete sapere che Umbria Jazz è il paradiso per chi vuole ascoltare buona musica, per chi suona, ma anche per chi racconta la musica e ce la fa conoscere attraverso i libri, attraverso gli articoli. Ecco, tra poco noi ospiteremo uno scrittore veramente in gamba, molto molto molto bravo, che è stato con noi e che ci racconta il suo libro meraviglioso dedicato proprio alla musica nera. Quindi tra poco qui su Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia. È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono. Il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Siete su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, abbiamo un ospite oggi, Umbria Jazz e tanta musica, musica suonata ma anche musica raccontata, perché dobbiamo parlare di un libro molto bello, appassionante, che racconta decenni di musica black. È con noi Nicola Gaeta, autore del libro Black Beauty, storie di musica nera, che è stato presentato domenica scorsa appunto a Umbria Jazz. Benvenuto Nicola.
1: Grazie, ciao Isabella, ciao Chiara.
2: Benvenuto, quindi tra le tue tante passioni la musica, ma diciamolo anche tu sei un medico, critico musicale, scrivi tantissimo su tante riviste specializzate, hai già scritto
1: in particolare negli ultimi anni su musica.

0: qualcosa che si trasforma continuamente, ma che però resta sempre uguale a se stessa. Da questo concetto, che diciamo mi è derivato da una frequentazione con questa musica che è data oramai tantissimi anni fa, è partito, diciamo, la mia idea di raccontare questa musica attraverso delle storie che io ho messo su scrivendo questo libro e che però non hanno la pretesa di raccontare in maniera esaustiva la musica nera, ma di raccontare un percorso che parte dall'inizio del secolo scorso e arriva a ieri.
1: Da John Coltrane a Kendrick Lamar, da Charles Mingus a Stevie Wonder, Bob Marley, Prince, Marvin Gaye, il mio preferito, insomma, hai raccontato tantissimo. Si parte addirittura dai canti dei neri nei campi di cotone?
0: Sì, io ho fatto questo, vabbè, dopo aver delineato nella parte iniziale del libro gli aspetti storiografici di questo approccio, perché io ho cercato di mettermi dalla parte degli afroamericani. I libri che vengono scritti in Europa solitamente hanno sempre una visione eurocentrica. Io invece, pur essendo un bianco del sud Italia, ho cercato di raccontare
1: di
0: questa storia come se fossi un nero,
1: no?
0: E dopo aver fatto questo ho pensato di prendere decennio per decennio dal 1900 a oggi e di raccontare per ogni decennio la musica nera nei suoi collegamenti con la storia e con i movimenti sociali, quindi il razzismo, le leggi Jim Crow, il movimento per i diritti civili, e per ogni decennio ho cercato di rappresentare quelli che secondo me sono gli artisti rappresentativi di quel decennio, attraverso la storia dei quali viene fuori un flusso narrativo che racconta la musica nera dal 1900 a oggi.
2: Grande fascino per questo viaggio, quindi anche un bel consiglio di lettura.
1: Velocemente, perché ci dobbiamo salutare, il tuo decennio preferito della musica nera?
0: È difficile dirlo, il mio preferito è John Coltrane.
1: Grande, immenso.
2: Grazie a Nicola Gaeta, ricordiamo il titolo del tuo libro, Black Beauty, presentato qui a Umbria Jazz, quindi si parla di musica black. Grazie per essere stato qui con noi su Radio Monte Carlo.
0: Grazie a voi.

0: con Downtown Train su Radio Monte Carlo. Vediamo passare un sacco di gente qui in Corso Vannucci che si sventola con il ventaglio, anche quello di Radio Monte Carlo. Come vestirsi quando è così caldo e nonostante tutto sentirci a nostro agio? Ne parliamo tra poco qui su Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
13: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
14: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
13: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
15: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Say You Love Me con Simply Red su Radio Monte Carlo. Jane Austen diceva a proposito del caldo che continua, che questo caldo atroce, questa afa ci costringe a stare in una condizione di eterna ineleganza, ecco.
1: E quindi, il caldo tende a renderci un po' ineleganti.
0: Ai noi sì. Quindi quando si parte, si va in vacanza, che cosa si porta in valigia per stare veramente comodi? Secondo un sondaggio che è stato fatto di recente, tutte le generazioni, dai più giovani a quelli un pochino più maturi, scelgono comunque vestiti che li facciano sentire bene, sì, carucci, ma soprattutto devono stare comodi e confortevoli.
1: Credo che tutti noi abbiamo avuto un abito, una t-shirt, un pareo, una camicia, ma veramente qualcosa che ci abbia fatto bene solo all'idea di indossarlo, no? Cioè quel vestito che magari un po' ti avvolge, ti dà anche quella positività, anche se la giornata non è stata un granché.
0: E poi
1: quindi della serie ti senti sicuro e parti, magari lo metti in valigia, nel caso delle donne arrotoli, magari il vestitino che ti fa stare molto bene e parti all'avventura, no?
0: Allora, ci sono, a proposito di viaggi, ci sono delle novità che possono essere interessanti per le famiglie che viaggiano.
1: Esatto, perché c'è un nuovo regolamento che arriva da parte del Parlamento Europeo, che ha approvato questa nuova normativa sui diritti dei passeggeri, quindi insomma risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito, attenzione, abbiamo parlato di questo, poi capiremo insomma con quali modalità, ma c'è una cosa molto carina, ovvero il fatto che vengano assegnati automaticamente vicini dei posti che appartengono a persone che magari vanno tutelate, quindi magari le persone più fragili, i bambini che viaggeranno automaticamente vicino ai genitori. Belle notizie.
0: Evviva, c'è Amy Winehouse su Radio Monte Carlo.

0: insieme meravigliosi, Lucio Dalla, Gianni Morandi con Vita qui su Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo qui, cari amici, con Happy Together. Si torna domani dalle 14 alle 17 in diretta da Perugia. Grazie a tutti voi. Isa, vado con i ringraziamenti.
1: Vai.
0: Carrellata, grazie per la regia, Davide Ippolito da Milano, a Federica Pogliani in redazione, comparto perugino Lorenzo Vincenzi, grazie a Giulio Corbelli, Simone Gentili per la regia e Giulio Bartolomei in redazione.
1: Tra poco Take It Easy con Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo. Passate una bella serata, venite a trovarci se siete a Perugia. Da Chiara Lorenzutti, Isabella Eleodori è tutto. Subito le news con il TGCOM 24. A domani, ciao!
0: A domani!
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Bentrovati da Virginia Giacomin. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev, nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. A Kiev quest'anno saranno forniti 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento. Un uccellino mi ha detto che daremo all'Ucraina i diritti per produrre i missili Patriot, ad annunciarlo Trump durante il bilaterale con Zelensky in Turchia. Quanto a Putin, ha aggiunto il presidente americano, ci parlo molto e lui vuole che la guerra finisca, anche se in molti non ci credono. Intanto missili di Mosca sulla capitale ucraina. Borse europee in caduta libera con lo stop al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Balzo del petrolio, aumenta il prezzo del gas. Trump, dopo i nuovi raid americani, dichiara: per me la tregua è finita, sono malati e bugiardi. Teheran reagisce colpendo le basi in Bahrain e Kuwait. Una donna e un ragazzo sono morti stamane a seguito di una forte esplosione alla pirotecnica Mattei, una fabbrica di fuochi artificiali di Santa Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. Nel luglio del 2023 l'azienda aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita 3 persone. È grave ma non in pericolo di vita il dirigente medico accoltellato questa mattina nel centro ASP di Palermo. Francesco Paolo Sutera è stato colpito con 2 fendenti alla spalla e al volto da un uomo che richiedeva una carrozzina per una parente, ma la documentazione era incompleta. Tennis a Wimbledon, niente semifinale per la Paolini. L'azzurra battuta dall'Ucraina Kostyuk, che si è imposta in 2 set per 6-3-6-2. Cobolli in campo contro il britannico Ferri. Calcio, presentato in conferenza stampa ufficialmente il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim. Il tecnico portoghese assicura: vogliamo dominare fin dal primo incontro. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Fumo per un veicolo in fiamme sulla A14 Adriatica tra Canosa e Andria Barletta. Sempre sulla A14 si è verificato un incidente tra il bivio per l'autosole Bologna-Borgo Panigale in direzione Bologna. Code per un veicolo in fiamme sulla A7 Milano-Genova tra il raccordo Berguardo-Pavia e Gropello-Cairoli in direzione Genova. Un incidente anche sulla 1 Firenze-Roma tra Fabro e Chiusi-Chianciano in direzione Firenze. Infine ci sono rallentamenti per un veicolo in panne sulla statale 658 Melfi-Potenza a San Nicola da Vigliano in direzione Melfi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Roxy Music, More Than This. Questa è Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, un bacio enorme a Chiara Lorenzutti, Isabella e Rodori che torneranno domani. Oggi è mercoledì, è il momento di Take It Easy.

0: Live from Perugia, Umbria Jazz.
1: C'era il jingle che lo diceva.
0: È vero, adesso non c'è più, l'ho fatto io. Una buona serata da Giancarlo Cattaneo
1: e da Tamara Donà.
0: Buonasera, buonasera a tutti voi che anche questa sera avete scelto lo show di Radio Monte Carlo. Buonasera da Milano a Dario Rizzuto in regia.
1: Carissimo.
0: Buonasera Dario in camicia, che eleganza.
1: E che,
0: molto stile Radio Monte Carlo.
1: Veramente. Dove sono andati?
0: Salutiamo Serena Mazzone in redazione, Teresa Fogli più tardi con la sua sfida. Da Perugia Giulio Corbelli, Giulio Bartolomei, Simone Gentili, Lorenzo Vincenzi e molti molti altri.
1: Tanti altri. Se sopravvivo a questa giornata sono felice. Ho sentito Peppe Ungaro,
0: sì?
1: Peppiniello dell'ufficio musica. Anzi, salutiamo anche l'ufficio musica di Radio Monte Carlo, che comunque continua a lavorare alla grande. Poi a distanza sappiate che è abbastanza caotico il
0: Sì,
1: tutto.
0: Certo, non sbagliano un colpo,
1: e
0: bravissimi.
1: Beppe al telefono mi ha detto: scusa, ma che voce hai? Ho detto: è un po' stanca la mia voce, hai ragione, devo prendere qualche pastiglietta per
0: un
1: la
0: po
1: gola.
0: Vabbè, ma è una voce provata, dalla gioia, dalla felicità di essere qui in questo posto meraviglioso. Il fare un po' tardi forse.
1: Io ambisco, ma non ci arriverò mai a avere la voce di Claudio Di Leo. Eppure non ce la farò, non ce la farò.
0: Ognuno
1: salutiamo.
0: Ha la voce che si ritrova, per fortuna la tua è meravigliosa, meravigliosa come la musica di Radio Monte Carlo. In arrivo per voi, Dido. I haven't ever

0: Daido con la sua voce splendida qui su Radio Monte Carlo Life for Rent. Take Daido. It easy, una buona serata a tutti voi in diretta da Perugia, mercoledì 8 luglio. 17:12 in punto, abbiamo un'oretta in più in queste giornate meravigliose, sì. 12 ore di diretta dalla mattina alla sera.
1: No, noi,
0: capite bene,
1: 12.
0: Non noi, ma tutti insieme.
1: Okay.
0: Capite bene che questa voce che il ragazzo si trova, sì. È normale che sia così.
1: Ma c'è ancora sufficiente esatto. Per ricordare il numero ai nostri amici, perché Take It Easy non cambia formula anche se in diretta da Corso Vannucci a Perugia. Allora il numero è sempre quello, il 342-4141-762. Vedo degli scatti.
0: Sì?
1: C'è Mauro che è al lavoro e lo ringraziamo. Anche fotografie ci inviano da tutta l'Italia. Anche perché molti sono in vacanza, ma maggior parte chiaramente al
0: lavora.
1: Lavoro,
0: lavora ancora. C'è qualcuno che via messaggio vocale ti dice di prendere delle pastiglie di integratori?
1: No,
0: quello è Giulio Corbelli che prende il potassio e il magnesio.
1: No,
0: va bene.
1: Quella lì che per la voce, semplice.
0: Ah, sì,
1: semplice,
0: quella voce. Va bene, va bene. Allora, c'è una piccola notizia di attualità molto interessante che ci dice: da ieri, dal 7 luglio, tutte le nuove auto immatricolate nell'Unione Europea,
1: sì,
0: devono avere lo stop lampeggiante in frenata d'emergenza.
1: Che cos'è?
0: Per ridurre i tamponamenti sulle strade europee, si chiama Emergency Stop Signal ed era già presente su alcuni modelli di fascia alta, però adesso diventa un requisito obbligatorio per tutte le auto di nuova immatricolazione.
1: Ovvero, l'idea è molto semplice: è un segnale intermittente che cattura l'attenzione più velocemente di una luce fissa. Se tu devi frenare all'improvviso,
0: sicuramente
1: inchiodare,
0: capita.
1: E tu figurati verso, contro
0: sì,
1: il muro,
0: no.
1: Prima di schiacci il freno e c'è la luce lampeggiante.
0: Okay.
1: Questo dovrebbe catalizzare maggiormente l'attenzione di chi è dietro di te per evitare i tamponamenti.
0: Certo.
1: Che tu abitualmente, frequentemente.
0: No, tamponamenti no, ma insomma, durante il parcheggio non sono il massimo della vita.
1: Vabbè,
0: del posteggiare.
1: Sei da sola, quindi è inutile che freni, fai.
0: Quindi possiamo dire che questo nuovo marchingegno, che poi nuovo non è, è un potenziamento alla sicurezza.
1: Sì,
0: siamo
1: sì,
0: tutti
1: sì,
0: d'accordo.
1: Sì. Ah, tra l'altro, chi ha già un'auto nuova, ovviamente non deve installare nulla, così lo
0: sì,
1: diciamo giusto.
0: Perché già c'è.
1: Già c'è, perché quelli come te che hanno facoltà di avere auto sempre nuove, insomma, non hanno la necessità di montare questo aggeggio. Somber in arrivo con

0: questa era di Monte Carlo, Adele, Water Under the Bridge. Salutiamo Bollani, Stefano, che è appena passato qui in Corso Vannucci, va, e quindi anche se a distanza lo facciamo. A breve il nostro direttore Stefano, sì, Bragatto sarà con noi.
1: A proposito di Stefano, vedi? Sì, vedi? Sì, perché deve annunciare il vincitore del Conad Jazz Contest. Siamo qui ovviamente in diretta da Perugia, Umbria Jazz Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Passioni in valigia da €1. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, €1. Batte, forte, sempre.
4: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto €20 a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo €10 a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
8: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
16: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Ciao da Rosaria Renna.
21: E da Filippo Firli.
20: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì.
21: Dalle 10 alle 13 solo su Radio Monte Carlo.
22: In collaborazione
11: con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'Ente del Turismo Egiziano.

0: Eccoci qua. Mi sentite?
1: Oh,
0: oh, perfetto!
2: Allora, direttore, funziona solo il suo microfono in questo momento, per cui abbiamo il nostro direttore Stefano Bragato e finalmente per questa meravigliosa manifestazione che ogni anno ci accompagna qui a Perugia per Umbria Jazz, ovvero il Conad Jazz Contest. Gli cederei il microfono.
0: Sì, grazie mille Giancarlo, grazie Tamara. Insomma, anche quest'anno sul palco allestito presso i Giardini Carducci qui a Perugia si è svolta il Conad Jazz Contest, concorso in collaborazione con Umbria Jazz, giunto alla 13ª edizione, riservato ai giovani musicisti jazz di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Da lunedì ad oggi si sono esibite 10 band selezionate tra le tante che si sono candidate da una giuria tecnica, una giuria popolare ed infine una giuria artistica presieduta dal direttore appunto di Radio Monte Carlo, che è
2: Stefano Bragato.
0: Perfetto. E poi anche da Marco Molendini, giornalista critico musicale per molti anni, prima firma del Messaggero di Roma, e da Manuele Morbidini, sassofonista ma anche collaboratore della direzione artistica di Umbria Jazz.
2: Ma questi fanciulli che cosa si aggiudicano?
0: Ecco, bella domanda. Si aggiudicano: il primo classificato riceverà un premio in denaro pari a 5.000 euro come forma di sostegno alla carriera musicale da musicista, ovviamente, in collaborazione poi con Universal Music Italia. La distribuzione in digitale del EP con tutte le canzoni che andranno distribuite sulle piattaforme streaming, e poi il primo classificato avrà l'opportunità di suonare all'Aquila in occasione di Jazz Italiano per le Terre del Sisma il prossimo 5-6 settembre. Ma non è finito, perché Umbria Jazz si farà promotrice di un tour di concerti composto da circa 3 date tra l'autunno di quest'anno e primavera 2027, ed infine il primo classificato sarà inserito nella line-up ufficiale di Umbria Jazz Winter, in programma ad Orvieto, come sapete, dal 30 di dicembre al 3 gennaio 2027. Pertanto, per cui siamo pronti.
2: Rullo di tamburi.
3: Vincitore.
0: Allora, i vincitori della 13ª edizione del Conad Jazz Contest sono il Federico Campanello Quartet, formazione che si è distinta con una proposta ben costruita e linguisticamente matura. Ma non è tutto, e siamo per concludere, perché come in ogni edizione abbiamo individuato anche il musicista più promettente al quale è assegnata la partecipazione alla Berklee Summer School at Umbria Jazz Clinics del prossimo anno. Quindi complimenti ad Alberto Bonara, 22enne, quindi molto giovane, sassofono contralto dei Frame. E così si conclude la 13ª edizione del Conad Jazz Contest.
2: È sempre un piacere, sempre una meraviglia, direttore, grazie, perché questo è un momento che noi a Perugia insomma amiamo tantissimo, anche perché significa poi supportare un sacco di giovani.
3: Che questo è l'importante, perché la musica parte proprio da lì, no?
2: Decisamente. Al di là dei vincitori, ringraziamo tutti i partecipanti. Questa è Radio Monte Carlo, Cade Bostani.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Cade Bostania, Take It Easy, in diretta da Perugia, Umbria Jazz. Nel frattempo il nostro direttore Stefano Bragatto sta premiando questi giovani meritevoli vincitori del Conad Jazz Contest.
1: Federico Campanello Quartet, Alberto Bonara, se non erro, sono riuscito a intercettare. Ovviamente
0: Bonora?
1: Bonora,
0: giovanissimo, guarda
1: la
0: lì.
1: Bonora, 22
0: sì.
1: anni, eccolo, con la O, Bonora, pardon.
0: Mamma mia, alla Barclay,
1: fatta.
0: Capisci?
1: Bravo.
0: Allora, ci dicono che se avete problemi di voce, visto che qui tutti cantano a Perugia, Umbria Jazz, l'erba di San Giovanni, detta l'erba del cantante, l'erbolisteria, è un toccasana per la voce, la usano anche i tenori.
1: Ma
0: capite?
1: Si assume
0: via. No!
1: No, l'erba del callerismo,
0: no,
1: è quello.
0: Tipo
1: allora,
0: quel,
1: l'erismo anche in
0: pastiglie, gocce.
1: No, non so, gocce, brava, gocce
0: come vuoi.
1: È molto più intenso, sì.
0: Molto bene, perché qui tutti a Perugia cantano, a tutte le ore, soprattutto suonano, perché questa è Umbria Jazz e questa è Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village, sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
7: Ah già, solo fango.
6: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ciao da Laura Cremaschi
9: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da acqua e sapone.
8: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€. Freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni. Scegli quella più adatta a te.
9: Acqua e sapone.
8: Oltre la convenienza.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Frozen Madonna qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, in diretta da Perugia, Umbria, Giasi. I vostri messaggi al 342 4141 762. Salutiamo Antonio e Iris da Acireale. Ci manda una foto meravigliosa del suo dalmata con tanto di asciugamano intorno al collo per rinfrescarla da questo caldo infernale. Gli ho fatto un bel bagnetto nella nostra toelettatura.
1: Sta ancora meglio chi ci scrive da Alghero. Un saluto a voi e a tutti i perugini in ascolto da una barca a vela che è meravigliosa, con un mare altrettanto strepitoso. Un po' di invidia da parte nostra, sebbene ci si trovi in una location fantastica, Corso Vannucci a Perugia, dove tra circa, facciamo 20 minuti,
0: sì?
1: arriveranno i Funk Off.
0: Esatto.
1: 342-4141-762 per tutti i vostri messaggi. Adesso so
0: Dimmi
1: che
0: tutto.
1: Vuoi parlarmi di questa notizia. Io non vorrei nemicarmi, visto che siamo stati in Sardegna con uno scatto poco fa, gli
0: sì.
1: amici che ci ascoltano da lì.
0: Eh beh, lo dice la notizia, non lo dico io. Passare l'esame di guida dipende da una combinazione di fattori. Pare che ci sia una regione in Italia, ma soprattutto una città, nella quale, insomma, nessuno, comunque molti meno, passano l'esame di guida per diverse situazioni, per diverse problematiche. E questa regione è la Sardegna,
1: sì.
0: e soprattutto a Cagliari.
1: Cagliari.
0: E quando vanno i giovani, insomma, a prendere la patente, non ce la fanno sempre.
1: Allora, c'è da dire che bisogna fare dei distinguo, perché ogni città è a sé. È chiaro, se prendi la patente magari in un piccolo centro, in un piccolo paese,
0: sì.
1: è diverso dal prenderla nel traffico di Napoli o di Cagliari.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: questo
0: sì,
1: sicuramente
0: sicuro,
1: è così.
0: Sicuro.
1: Per cui noi vi abbiamo riportato la notizia, sappiamo che guidate però benissimo. Domenica mezzogiorno in punto?
0: Domenica mezzogiorno in punto, Giselle su Radio Monte Carlo.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Questa è Radio Monte Carlo, non passerai Marco Mengoni a Take It Easy.
1: In arrivo il TGCOM 24 e a seguire l'autotraffic.
2: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga, sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Terminato il vertice NATO in Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati ad Ankara sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare e come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Il presidente francese Macron evoca future esercitazioni militari congiunte degli stati volenterosi per l'Ucraina. Penso che l'Italia proseguirà a fornire aiuti militari a Kiev. Il ministro Crosetto sta facendo una valutazione in questo senso, così la premier Meloni al termine del vertice. E su Trump chiarisce: non mi pento di nulla, l'investimento politico l'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Borse europee in caduta libera con lo stop al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, balzo del petrolio. Trump, dopo i nuovi raid americani, dichiara: per me la tregua è finita, sono malati e bugiardi. Teheran reagisce colpendo le basi in Bahrain e Kuwait. Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse, ciò in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Siegfriedo Ranucci, come confermato dallo stesso giornalista. Lo ha detto l'avvocato Sergio Cola, difensore dell'imprenditore, entrando in procura a Roma per l'interrogatorio del suo assistito. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Ai mondiali di calcio finiti gli ottavi e il tempo dei quarti di finale. Si inizia domani alle 22 con Francia-Marocco. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 12 Genova Rosignano, un veicolo in panne causa code tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno. Sulla 14 Adriatica, segnalato un veicolo in fiamme tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona. Sulla 24 Roma Teramo si procede a rilento tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte. C'è un veicolo fermo in direzione Roma. Sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno in direzione della A4 Venezia-Trieste. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Fabro e Chiusi-Chianciano in direzione Firenze. Infine sulla statale 3 bis Tiberina ci sono rallentamenti a Monte Castrilli in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Tra poco, Take It Easy. Con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'Ente del Turismo Egiziano.

0: To Your Love in diretta da Perugia, Corso Vannucci. Forse sentirete in sottofondo già l'arrivo proprio dei Fan Coffee. Allora, cara Tamara, io mi precipiterei fuori perché tra qualche istante, sì, 3 minuti circa, saranno in diretta su Radio Monte Carlo.
1: Assolutamente, volevo fare un saluto però prima di questo ad Alberto, un nostro ascoltatore di 9 anni, molto speciale, che ci ascolta e soprattutto è venuto qui, ci ha portato un bellissimo disegno, ha ritratto Te sei uguale,
0: uguale,
1: e anche insomma un sacco di regali, quindi è molto bello pensare che la musica di Radio Monte Carlo sia trasversale, piace anche ai ragazzi che ci ascoltano. 9 anni, quindi insomma è un...
0: Bravissimo.
1: Tra l'altro vorrebbe fare la radio lui. Ah,
0: sì.
1: So che c'è mia figlia Lucia all'ascolto in questo momento.
0: Facciamo un gemellaggio.
1: E anche lei ne ha 10, le piace la radio, quindi la saluto. Ciao Luci.
0: Quindi abbiamo già i 2 sostituti, Alberto e Lucia, in onda Take It Easy dal prossimo anno.

0: questa è Radio Monte Carlo, Teddy Swims a Take It Easy, si sente già Corso Vannucci animatissimo dal nostro Giancarlo che è sceso ovviamente perché ci sono i Funk Off che questa sera con noi in diretta qui su Radio Monte Carlo.
1: Tutti a tempo con Dario dei Funk Off e allora yeah,
2: un grande pubblico, vanno a tempo già da 40 secondi, perfetti.
1: Fantastico, che brano facciamo adesso per il pubblico anche all'ascolto?
2: Oggi facciamo un brano, si intitola The Encore, che vuol dire il bis in inglese.
1: The Encore, Funk Off, live qui su Radio.

0: Live da Corso Vannucci, un assaggio ovviamente, il sapore di questa musica, ovviamente funk, come Tamara mi ha chiesto l'altro giorno, ma che musica fanno i
1: ma funk? Poi ho chiesto al nostro maestro Corbelli e mi ha detto, guarda che in realtà so è una commistione di generi, quindi perché... è il funk con altre, diciamo, dire, commistioni.
0: Perché
1: quindi...
0: Corbelli ti vuole bene e ti difende sempre. Dunque questa è la prima traccia dell'album, per cui tra mezz'ora saranno ancora qui, ma noi andiamo avanti. Ragazzi, che brano che è in arrivo qui su Radio Montegrappa.
1: Appunto.
0: Chiudi tutto che arrivano i Queen.

0: Monte Carlo a Take It Easy, canzone che rappresenta molto il nostro mondo e molto chi fa questo mestiere.
1: Fantastica.
0: Allora, i Funk Off sono ancora qui con noi in Corso Vannucci, Perugia.
1: Traccia,
0: c'è il trombone adesso in questo momento che suona. E la cosa molto interessante è che insomma loro camminano per le strade e suonano anche con temperature altissime, quindi fisicamente devono essere molto allenati, mica come noi che facciamo 5 giornate ad Umbria Jazz e abbiamo questa voce qui.
1: Allora perché mi devi un attimo, cioè io non capisco.
0: Scherzo, bellissima.
1: I Funk Off potrebbero essere anche fan off, perché hanno tanti appassionati e di aria negli strumenti ne mettono tanta tra i messaggi. Questo e poi una bella proposta di Danilo da Monza.
0: Sì, che
1: cosa
0: dice?
1: Ha scritto?
0: Allora, una proposta per l'anno prossimo: fare Umbria Jazz in TV.
1: Secondo
0: dice
1: me è bello,
0: Danilo,
1: perché
0: ma molto.
1: Ci sono... Un sacco di colori.
0: Allora,
1: bello.
0: Intanto l'Arena Santa Giuliana si presta moltissimo. Potrebbe essere un nuovo festival bar. Te lo presentiamo.
1: No, ancora io.
0: Ma sì, come la Panicucci una volta.
1: Tu la Panicucci.
0: E tu,
1: ma io che
0: Giancarlo Cattaneo.
1: No. Ma quando mai? Va bene così, va bene così.
0: Va bene.
1: State con noi qui su Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia.
0: Quando si viaggia, una delle cose che rimane impresse nella mente è l'emozione della scoperta. Per questo Franco Rosso ha creato una selezione di itinerari esclusivi.
3: Con In Tour Explore Valle dei Re e il Cairo combinerete la suggestiva crociera sul Nilo, navigando da Luxor verso Aswan, alla visita degli imponenti templi di Abu Simbel e infine un soggiorno al Cairo per scoprire la capitale dell'Egitto, le maestose piramidi e l'enigmatica Sfinge.
0: Nelle migliori agenzie di viaggi su Franco Rosso. Rosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99, in rata finale residua €11.961, TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
13: E per un giro in scooter al tramonto?
12: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
17: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
20: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
21: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
22: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
21: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
23: Ciao da Laura Cremaschi
24: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
23: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
24: Acqua e sapone.
23: Oltre la convenienza.
25: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
26: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme fino a domenica 12 luglio a Perugia e in collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: ovvero tu puoi anche ascoltare, facendo un esempio, un brano un po' più melodico, magari più lento, e in altri momenti avere bisogno di un'energia differente, per cui cerchi attraverso la musica una sorta di soddisfazione a quel bisogno momentaneo.
1: Esattamente come questo brano che a me piace tantissimo, che è questo nuovo di Noemi. Ah no, nuovo non è, ma insomma comunque molto

0: infinito, We Belong Together, Mariah Carey, Take It Easy qui su Radio Monte Carlo, musica meravigliosa che vi accompagna sempre anche questa sera con la nostra sfida fogli.
1: Ma quanto parli? Allora, ma quanti bambini ci sono? Ma ci sono un sacco di bambini
0: ma
1: qui presenti. Guarda quanti, sono meravigliosi.
0: Umbria Jazz prende un po' tutti, è trasversale, è un po' come noi.
1: Ma c'è la sfida fogli, ovvero la sfoglia, dunque la nostra Teresa Fogli del Centralino si confronta con l'ufficio musica, sceglie due brani, voi sarete i giudici che poi faranno ascoltare per intero uno dei due. Il primo è questo qui. Eh beh, ha già vinto, potete anche non votare. No, scherzo. Marvin Gaye, What's Going On? Questa sera contro. Ah, che bello. What's going on? What's up? Teresa Fogli non sa più dove arrampicarsi sugli specchi.
0: Ma no, qual è il link?
1: Vabbè, il what's going on? What's up?
0: Blondes.
1: Vabbè.
0: Quando si dice una sfida
1: laureata
0: tirata per i capelli.
1: Laureata in lingue. Allora, numero uno, Marvin Gaye. Numero due, Phonon Blondes.
0: Votate, votate, votate al nostro numero che è il 342-4141-762. Votiamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
1: Ma i funk off fanno funk? Take it easy.
2: Live from Perugia.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 € e melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99 € al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
17: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
18: La risposta è MG HS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
17: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: MG. Find your more.
20: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: questa è musica e questa è Radio Monte Carlo e questa l'avete scelta voi. Marvin Gaye, What's Going On? Non me ne vogliono le Four Non Blondes, ma secondo me la sfida fogli, la sfoglia questa sera era, insomma.
1: Sì, sì, sì. Allora Linda Perry storia. Non si arrabbierà perché il grandissimo e bravissimo Marvin ha vinto su tutti, lo dicono i nostri ascoltatori.
0: Stamattina indossavo proprio la maglietta con Marvin Gaye, guarda caso.
1: Sì, sì.
0: Volevo salutare tra i tanti messaggi al 342-4141-762 Massimo D'Aosta che scrive: in merito alla notizia data poco fa della musica che sposa un po' i nostri momenti, no? E soddisfa i nostri bisogni anche momentanei, Massimo scrive: passo dal metal pesante a Michele Bravi nello stesso tratto casa lavoro, per cui
1: bello.
0: Conferma insomma quanto dice lo studio di cui abbiamo parlato poco fa
1: che segue quindi le nostre emozioni in qualche modo. Allora siamo a Perugia, Umbria Jazz, Perugia, regno anche del cioccolato fra le tante cose, e quindi io andrò sicuramente nei prossimi giorni a comprare un po' di cioccolato da portare a casa a mia figlia, a Teresa Fogli, le abbiamo promesso un regalo perché si sta occupando della sfida. È vero, l'ho detto in onda, ma non ci sta ascoltando.
0: Vabbè, comunque.
1: Comunque sia, per ringraziare insomma del lavoro che sta facendo, c'è una notizia che ci dice quali sono le novità in fatto di cioccolato.
0: Allora, ieri è stata tra l'altro la giornata mondiale del cioccolato, vero? Una bella ricorrenza. Il cioccolato, come detto, è diventato un alimento sempre più creativo, combinazioni un po' particolari. Allora, c'è il cioccolato al bacon.
1: Ah, che ti piace? Lo mangeresti la mattina a colazione?
0: Direi di no, che combina cioccolato al latte, pancetta affumicata e sale marino.
1: Buono.
0: Un'altra proposta è quella al wasabi. Wasabi,
1: dai,
0: arricchita anche con semi di sesamo nero. Tra le specialità del nord Europa abbiamo anche il cioccolato con il tradizionale formaggio di capra norvegese che si chiama, credo, Gaitost. E quello alla liquirizia salata, che a me è l'unico che forse potrebbe piacere.
1: No, a me piace quello invece che arriva dalla Basilicata, sono delle praline al parmigiano reggiano. No,
0: anche
1: col peperone
0: crusco
1: anche.
0: Certo.
1: Oppure quelle con le foglie di tabacco. No, quelle magari va per te, questo è più per te.
0: Parmigiano reggiano e basilicata, ma diciamo che non è che abitualmente vanno insieme, ma comunque era il peperone crusco. Se lo vuoi ce l'ho anche ai funghi porcini.
1: Sì, questo potrebbe essere.
0: Ma direi
1: alla
0: di
1: polenta no.
0: Polenta no, polente usei, cioccolato per tutti.

0: Questa è Radio Monte Carlo Meridiona, take it easy.
1: TGCOM 24 in arrivo, poi il meteo in chiusura all'autotraffic.
2: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere e lavapavimenti Dyson Cyclone V10. Sotto costo a soli 349 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona serata da Virginia Giacomin. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios, gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pashdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Chiusura pesante per le principali borse europee, Milano a meno 1,22%. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, l'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. A Kiev quest'anno saranno forniti 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento. La Premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità, e le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la Presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Una donna e un ragazzo sono morti stamane a seguito di una forte esplosione alla pirotecnica Mattei, una fabbrica di fuochi artificiali di Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Nel luglio 2023 l'azienda aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita 3 persone. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis a Wimbledon, Cobolli crolla ai quarti in 3 set contro l'inglese Ferri. In semifinale Sinner affronterà Djokovic, che ha superato invece in 5 set Aliassim. La Paolini sconfitta dall'Ucraina Kostiuk in 2 set, per lei niente semifinale. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con...
10: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione africana continuerà a dominare nel Mediterraneo e sull'Italia anche nei prossimi giorni e probabilmente per tutta la prossima settimana. Continuerà quindi a fare molto caldo, con temperature elevate ben oltre la norma. Già nei prossimi giorni si potrebbero sfiorare punte di 40 gradi in Sardegna e poi da martedì la prossima settimana probabilmente si potrebbero anche sfiorare i 45 gradi, non solo in Sardegna ma anche in Sicilia, al centro-sud anche punte di 38-39 gradi. Al nord aumenterà il fastidio dovuto all'afa. Per quanto riguarda la giornata di domani, tempo complessivamente soleggiato, attenzione nel pomeriggio allo sviluppo di temporali di calore sulle zone alpine e sull'Appennino centro-settentrionale. Nel Principato giornata soleggiata con 30 gradi, venti deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda per traffico intenso tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine in direzione Bologna. Sulla A4 Brescia-Padova, incolonnamenti tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Padova. Sulla A14 Adriatica è un incidente a causare code tra Faenza e la diramazione per Ravenna procedendo verso Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, incolonnamenti tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Infine sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa si resta in coda tra l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano e il terminal 1 in direzione Varese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

0: Turner, Private Dance, qui su Radio Monte Carlo, terza ora di Take It Easy. Tina Turner, appena ascoltata ieri sera noi, buonasera ancora
1: buonasera,
0: a tutti, amici all'ascolto, da tutto il mondo, questa è Radio Monte Carlo, in diretta da Perugia, siamo stati ai Giardini a seguire John Temeyon, un'artista bravissima che spero avremo anche ospite nei prossimi giorni, anche perché resta molti giorni, e lei ha interpretato anche, tra gli altri, un brano di Tina Turner.
1: Esatto, esatto, i capelli erano uguali, anche la voce graffiante,
0: esatto,
1: direi.
0: Esatto, esatto. Poi... più tardi avremo un altro ospite che arriva dalla Francia, molto molto bravo, che si occupa di soul music e non soltanto, ma secondo me sarà una persona garbata, poi abbiamo voglia di incontrarlo e darvi qualche emozione. Ma poi il momento più bello è la ruota della musica,
1: ecco.
0: Tu sai che io devo dire,
1: tu,
0: che
1: a te piace moltissimo,
0: mi piace moltissimo. Allora, qui in postazione c'è la ruota della musica, ovvero Sofia, l'hostess di Radio Monte Carlo, con una ruota fisicamente presente fa girare la stessa con degli amici che sono in coda, e chiaramente a seconda dello strumento musicale più o meno importante che viene fuori, si vincono i gadget di Radio Monte Carlo.
1: Esatto.
0: E si crea una coda che è meravigliosa perché blocca il passaggio a Corso Vannucci.
1: Ma certo, perché tutti vogliono ascoltare Radio Monte Carlo e tutti vogliono i gadget di Radio Monte Carlo, quindi questo è un momento imperdibile. Gente che viene veramente da tutte le parti d'Italia per assistere ad Umbria Jazz.
0: Ah, pensavo per la ruota della musica, dicevo un po' eccessivo.
1: Per Umbria Jazz. E già che ci sono, giustamente, nonostante il caldo, l'afa, eccetera, giocano. Ci sono anche delle laureande.
0: Dove
1: guarda,
0: sono?
1: Qui davanti
0: eccole
1: a noi.
0: Eccole lì.
1: Anche se mi hanno detto che quest'anno non è proprio il periodo di laurea, perché è stato anticipato Umbria Jazz.
0: Brava, quindi...
1: però una c'è.
0: Bene, una c'è con un bel mazzo di fiori in mano, un completo Bordeaux, un tailleur. Si è laureata in lingua e lettere, non lo so, che ne so.
1: Ma l'alloro sulla testa.
0: Non mi chiedere
1: non
0: niente,
1: lo sai.
0: Ti prego, no. Stiamo parlando di te, si è voltata adesso. Ciao.
1: Brava, complimenti.
0: Congratulazioni.
1: Complimenti.
0: Brava. Non capisco niente.
1: Non si capisce,
0: ma ti voglio bene lo stesso.
1: Sì.
0: Congratulazioni.
1: Perché
0: però.
1: I nostri ascoltatori sono così: sono colti, sono colti. Intelligenti, sono tutto quello che non siamo noi.
0: Sì, sono d'accordo. Ci dava le spalle, non sa neanche chi siamo. Guarda.

0: Sono i piccoli miracoli. Tiro Mancino qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Ne avvengono tanti anche qui quando in diretta da Perugia i nostri ascoltatori ci vengono a salutare, ci stringono la mano e ci dicono che ci vogliono bene. Questo davvero per me è piccolo miracolo.
1: Sono d'accordo. Rosalba da Lanciano
0: Bravissimo.
1: È appena passata. E poi è passata anche Nicoletta da Reggio Emilia. Mm-hmm. Carinissima. Una
0: molto
1: signora
0: carina.
1: Molto elegante che dice: Tamara è bellissima. Poi mi guarda e dice: Ma pure tu non sei male. Grazie signora.
0: No, è stato molto
1: grazie,
0: bello il
1: Nico,
0: tempo.
1: Grazie.
0: Sembrava un tempo comico. Si
1: sì,
0: è girata.
1: Sì.
0: Ti ha guardato
1: sì,
0: pure tu non sei male. Poi ho aggiunto ho 70 anni e me lo posso permettere, ho
1: ma
0: detto certo signora, e
1: degli
0: uomini insomma si vedono e si guardano a tutte le età.
1: Salutiamo anche Milena di Perugia, i tanti amici che al di là della presenza qui perugina affollano la messaggeria al 342 41 41 762. Noi siamo qui, rimarremo fino a domenica per raccontarvi anche un po' il sapore meraviglioso di Perugia in questa 10 giorni fantastica di Umbria Jazz, ma chiaramente poi ci occupiamo anche di voi che ci ascoltate da ogni parte del mondo. E a voi è regalato anche il prossimo brano, cari amici.
0: Sì, tra poco avremo un artista, tra l'altro lo dovrai intervistare in francese. Sei pronto? Tu es prêt?
1: Moi je suis prêt.
0: Mais tu es né prêt.
1: Je vais essayer de le

0: questa è Radio Monte Carlo, William e Roberta. Tra i messaggi al 342-414-1762, siamo al mare, vi stiamo ascoltando, Brezza Marina e Radio Monte Carlo, ma domani passeremo a salutarvi a Perugia, il nostro quinto anno a Umbria Jazz.
1: Molto bello.
0: Molto bello.
1: Beh, ci sono tanti che tornano tutti gli anni, anche perché è una delle manifestazioni musicali più belle del mondo,
0: sì,
1: che noi vi raccontiamo tutti i giorni qui su Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia.
0: Sai qual è la frase che diciamo di più in estate?
1: Ci penso a settembre.
0: Esatto, mettere in ordine casa, settembre. Iscriversi in palestra, settembre.
1: Sì, però non tutto va rimandato.
0: Ad esempio?
1: Gli Stonic Summer Days di Kia, perché sono solo a luglio.
0: Giusto, Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, è vostra da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia, anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
20: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
21: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
20: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
22: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
23: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso.
23: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
24: Ciao da Rosaria Renna
25: e da Filippo Firli.
24: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì
25: dalle 10 alle 13 solo su Radio Monte Carlo.
26: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo che ci accompagna sempre in diretta da Umbria Jazz. È stato definito il piccolo principe del soul contemporaneo. A Take It Easy, Thomas Kahn, benvenuto, bienvenue.
1: Merci.
0: Ciao,
1: merci
0: Thomas.
1: A voi.
0: Allora Thomas, dalla metropolitana parigina ai palchi nazionali ed internazionali, la tua prima esperienza, la tua prima volta qui a Umbria Jazz, come ti senti?
1: C'est une expérience extraordinaire. C'est une super expérience pour moi. C'est vrai qu'en effet le parcours a été long, le parcours a été comme varié. Et d'arriver en tout cas sur ce festival, de faire 10 concerts ici, c'est une grande opportunité, une grande chance et un immense plaisir.
2: Allora, è stato un percorso meraviglioso, tanti anni di evoluzione, e avere la possibilità di fare 10 concerti qui è sicuramente una grandissima opportunità ed è fiero. Come detto, la prima volta anche che è in Italia, quindi di condividere la sua musica anche con un pubblico nuovo è sicuramente una cosa molto bella. Le magazine Rolling Stone t'a baptisé le petit prince de la soul contemporaine. Et quand tu sais le petit prince, c'est que les choses les plus importantes ont besoin de temps

0: principe del soul contemporaneo. Allora gli ho chiesto: ma c'è bisogno di devozione, come accade per il piccolo principe, per scoprire poi il percorso della vita? Devozione, responsabilità e tanto tempo? E lui ha risposto: assolutamente sì.
1: C'è un legame tra il mestiere che facevi prima, quello del grafico, e quindi appunto la tua vita precedente, e il musicista che appunto adesso fai?
2: Completamente,
1: oui.
2: Je travaille, je compose avec des images. C'est que les images que j'ai dans la tête me servent à composer la musique, et sur scène je me rappelle de ces images pour pouvoir me remettre dans l'émotion et la transmettre au public.
0: Dunque c'è come un legame, perché trasmette per immagini, quindi lui riprende l'immagine e cerca di trasformarla in musica. Musica soul principalmente, perché questo è il suo lavoro. Moi je voudrais dire que tu as engagé aussi en des causes pour les autres, pour aider les gens qui ont des problèmes économiques aussi.
2: Oui, j'ai été parrain de cette association, clairement, pendant un an. Et en effet, c'était un grand combat. Dans tous les cas, de pouvoir aider les autres, c'est, je pense, important, surtout dans... en ce moment, per poter donare du tempo e dell'energia.
0: Io volevo sottolineare che lui è anche impegnato in delle cause umanitarie importanti, e quindi è stato molto impegnato con molta forza ad aiutare le persone in difficoltà economica a trovare degli alloggi. E quindi è uno sforzo di cui lui si occupa ancora oggi. Thomas, donc 10 concerts, 10 jours, t'es prête?
2: Oui, oui, je suis prêt, bien sûr, bien sûr. Ça demande beaucoup de... C'est un vrai challenge, c'est un vrai challenge, surtout quand on fait de la soul, on a envie de se donner à 150%. Là, il faut être à 80, 100%. Et savoir garder son énergie au bon moment, savoir la transmettre, c'est en tout cas c'est un immense plaisir d'être ici.
0: Dunque è un grandissimo piacere essere qui, dovrà conservare le forze e darà il 150% per tutta questa sua performance. Thomas, merci.
1: Thomas Kahn su Radio Monte Carlo, è stato un piacere. Molto bene il suo francese, vero? Il tuo francese
0: è
1: benissimo.
0: Très bien,
2: très bien, très bien, je valide 100%. 100%.
0: Ouais, très gentil.
1: Ciao.
0: Très gentil. Merci Thomas. Ciao.

0: Robin Williams qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, Sax It Up. A proposito di sensualità, arrivano tanti messaggi per te, per il tuo francese. Da ascoltatrici ma anche ascoltatori. Molto seducente questo ragazzo, è molto bravo. Tra poco leggiamo un testo molto profondo qui su Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
16: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
17: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
18: La
14: lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.

0: bellissimo di Billy Idol, Sweet 16, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, quasi in chiusura del nostro appuntamento. Ieri sera, tra i tantissimi all'Arena Santa Giuliana, c'era anche la splendida Laurie Anderson.
1: Sì, Laurie Anderson, compagna di vita di Lou Reed. Allora, loro due hanno suonato insieme, sono diventati migliori amici, poi compagni, hanno viaggiato, ascoltato musica e si sono anche tanto criticati l'uno con l'altro, e sono cresciuti e hanno vissuto un bellissimo momento di vita insieme. Lui è mancato nel 2013 e Laurie ha scritto una lettera meravigliosa all'amore della sua vita,
0: che ci ha suggerito il nostro Giulio Bartolomei. Allora, Laurie Anderson con questo testo scritto proprio quando è scomparso suo marito Lou Reed.
1: Che splendido autunno, tutto luccicante dorato e tutta quell'incredibile luce delicata, acqua che ci circonda.
0: Lou e io abbiamo passato molto tempo qui negli ultimi anni, e anche se siamo gente di città, questa è la nostra dimora spirituale.
1: La settimana scorsa ho promesso a Lou che l'avrei fatto uscire dall'ospedale e che l'avrei riportato a casa qua a Springs, e ce l'abbiamo fatta.
0: Lou era un maestro di Tai Chi e ha passato i suoi ultimi giorni qui, felice e impressionato dalla bellezza, dal potere e dalla mitezza della natura.
1: È morto domenica mattina, guardando gli alberi, mentre faceva la celebre forma 21 del Tai Chi, immobile, mentre le sue mani da musicista si muovevano nell'aria.
0: Lou era un principe e un combattente, e so che le sue canzoni sul dolore e la bellezza del mondo riempiranno molte persone con l'incredibile gioia che lui provava nei confronti della vita.
1: Lunga vita alla bellezza che scende, ci attraversa e si riversa su tutti noi.
2: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go, and you let her go.
1: Ma che voce meravigliosa, Passenger, qui su Radio Monte Carlo, brano che chiude queste tre ore insieme di Take It Easy.
2: Dunque, noi ci si risente domani a partire dalle 5 del pomeriggio, ovviamente qui, solo qui su Radio Monte Carlo. Grazie di cuore allo squadrone milanese, Dario Rizzuto, bravissimo in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresita Foglia al centralino, ma qui a Perugia, Giulio Corbelli, Giulio Bartolomei, Lorenzo Vincenzi, Simone Gentili, Cristina Sanna, Sara Fedrizzi, Chiara Lorenzutti,
1: Eleonora Bettucchi, tutti bravissimi,
2: ecco,
1: tutti bravissimi da Perugia. Una buona serata e grazie per aver scelto Radio Monte Carlo. Grazie a Giancarlo Cattaneo.
2: Grazie a Tamara Donato. Poco di maggio.
1: Esatto, le breaking news di TGCom 24 domani. Ciao.
3: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy. Con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
10: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
11: Zanzara!
9: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
13: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Queste le breaking news di TGCom 24.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
10: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
11: Zanzara!
9: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
14: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione africana continuerà a dominare nel Mediterraneo e sull'Italia anche nei prossimi giorni e probabilmente per tutta la prossima settimana. Continuerà quindi a fare molto caldo con temperature elevate ben oltre la norma. Già nei prossimi giorni si potrebbero sfiorare punte di 40 gradi in Sardegna e poi da martedì la prossima settimana probabilmente si potrebbero anche sfiorare i 45 gradi, non solo in Sardegna ma anche in Sicilia, al centro-sud anche punte di 38-39 gradi. Al nord aumenterà il fastidio dovuto all'afa. Per quanto riguarda la giornata di domani, tempo complessivamente soleggiato, attenzione il pomeriggio allo sviluppo di temporali di calore sulle zone alpine e sull'Appennino centro-settentrionale. Nel Principato giornata soleggiata con 30 gradi, venti deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna. Un incidente anche sulla A15 Parma La Spezia allo svincolo di Fornovo procedendo in direzione La Spezia. Sul tratto urbano della A4 incolonnamenti tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga corsia chiusa per un incidente a Pescate in direzione Monza. Sulla statale 197 di San Gavino e dei Flumini, rallentamenti per materiali dispersi in carreggiata tra San Gavino Monreale e il bivio per la statale 131 Carlo Felice. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: E abbiamo aperto col principe di Minneapolis e la sua I Wanna Be Your Lover.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra, un saluto a Tamara e Giancarlo che erano nella postazione di Corso Vannucci. Radio Monte Carlo vi parla da Perugia in questi giorni, dal cuore di quella meravigliosa macchina della musica che è Umbria Jazz, che anche oggi ha regalato grandi emozioni musicali e stasera altre ne riserverà per chi sarà all'Arena Santa Giuliana. E ci sarà Nick sul palco, nome di tutti noi, a presentare il concerto clou della serata. Ma intanto saluto a Milano Gabriele Lobianco, Gavril in arte. La playlist di stasera è stata compilata per me da Marco Fullone ed inizia con Adjust My, dal nuovo album di Bruno Mars intitolato Romantic, su Radio Monte Carlo.

0: È sempre una magia, Pino, veramente. Quando su Radio Monte Carlo Pino Daniele, e c'è tanta gente a Perugia per Umbria Jazz, ma anche tanta gente in giro per la regione, e molti sono dei turisti inglesi, li trovate a farsi selfie sotto il cartello d'ingresso di un paesino di queste parti, non lontano da Montefalco e da Bevagna, un paese che si chiama Bastardo. E come mai si chiama così? Ve lo spiego tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La
10: Piadineria.
20: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
21: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
22: Fino a domenica 12 luglio, con Radio Monte Carlo, sei ad Umbria Jazz. 12 ore di diretta ogni giorno, dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio, a Perugia. E in collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

E Little Lies era il titolo dai Fleetwood Mac da quel loro bellissimo album dell'86 intitolato Tango in the Night. Allora, vi racconto dei turisti inglesi che si fanno dei gran selfie sotto il cartello del paesino di Bastardo, perché bastardo si capisce perfettamente che è il bastard inglese, no? E che è un'espressione più forte che per noi. Ricordate il film di Tarantino Inglourious Basterds? È curioso che un paese si chiami così, o forse deriva dal latino. No, era il proprietario dell'unico bar osteria tra quelle quattro case che era soprannominato il Bastardo. E così, quando la località è cresciuta perché c'era del lavoro lì intorno, il posto è rimasto con quel nome, Bastardo. E queste sono le storie che trovi solo girando per i territori. E vicino a Bastardo c'è Bevagna, siamo a una quarantina di chilometri da Perugia. Bevagna è un piccolo borgo medievale delizioso, tra i più belli d'Italia. Ha una bellissima piazza con tre prospettive architettoniche diverse. Ricordo c'è quella scalinata del teatro che un tempo era il Palazzo dei Consoli. E Bevagna è famoso per il mercato delle gaite, che è una manifestazione che fanno tutti gli anni d'estate di rievocazione storica, che vuole ricreare il più fedelmente possibile degli spaccati di vita quotidiana compresa tra il 1250 e il 1350. Le quattro gaite, cioè i quartieri di San Giorgio, San Giovanni, San Pietro e Santa Maria, si sfidano in quattro gare: una gastronomica, una sul ricreare il mercato il più fedelmente possibile, poi c'è l'immancabile gara di tiro con l'arco e una gara dei mestieri. La gaita che vince si aggiudicherà il palio. L'atmosfera di Bevagna è magica, con le sue mura esterne merlate, con le vie, i vicoli, con quella bellissima piazza Silvestri. Conquista tutti Bevagna. E un'altra particolarità del paese è che le persone anziane hanno dei nomi altisonanti come Coriolano, nomi della storia classica. E questo perché nei primi anni del Novecento i sindaco, i governanti locali, misero a disposizione il teatro per fare delle scuole serali dove si insegnava il greco e il latino. E chi frequentava le lezioni poi ha chiamato i figli e le figlie con i nomi tratti dai brani di letteratura classica che studiavano. Gran bel posto Bevagna, in provincia di Perugia, neanche 5.000 abitanti e la bandiera arancione per la qualità della vita. E su Radio Monte Carlo la musica continua con Ella Langley dal Tennessee, Choosing Texas, è il titolo.

0: Ed erano Christina Perri e Steve Casi qui su Radio Monte Carlo. E un altro bellissimo posto dell'Umbria da visitare è dove fanno la versione invernale di Umbria Jazz, cioè Orvieto, Umbria Jazz Winter. Ormai è arrivato alla 33esima edizione, anche ad Orvieto per fine anno c'è un cartellone di altissimo livello, quest'anno dal 30 dicembre al 3 gennaio. Se volete un modo originale per fare il veglione di Capodanno, o se siete appassionati di jazz, soul, gospel soprattutto e funky, beh, tenete presente Orvieto, bellissima cittadina, ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Do you like jazz? Do you like jazz?
1: Radio Monte Carlo, jazz, jazz.
4: Say boy, what you doing around my jazz?
2: Meglio della musica jazz in un'unica web radio. Jazz.
1: You are listening to Radio Monte Carlo, jazz. Jazz.
2: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: La senti? È la voglia di novità! Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca! Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
12: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
17: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, sì, come no?
19: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
20: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Finalmente è iniziata l'estate.
22: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
21: Ah sì?
22: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
21: Hai ragione.
22: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
0: è la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
23: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
24: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

Phil Collins con Mist Again su Radio Monte Carlo. Sono Di Maggio e a Orvieto c'è da visitare subito la Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta con quella facciata meravigliosa, il Duomo, no? È uno spettacolo di colori. E poi sono andato a vedere anche il Grande Pozzo della Rocca, conosciuto comunemente come Pozzo di San Patrizio, perché lo usavano i monaci di un vicino convento. Allora, il pozzo l'hanno fatto per garantire l'autonomia e la sopravvivenza della rocca con l'acqua in caso di assedio. Il pozzo fu voluto da Papa Clemente VII e portato a termine nel 1537 da un architetto, Antonio da Sangallo il Giovane, e se fate attenzione c'è un'iscrizione in latino intorno al tamburo esterno del pozzo. Prima di scendere guardate e vedete: quod natura munimento inviderat, industria adiecit. Il lavoro aggiunse alla rocca quello che la natura le aveva negato, cioè l'acqua. Il pozzo è profondo circa 53 metri, più i 4 metri del grande tamburo esterno, e ha un diametro di 12 metri. È grande, impressionante buttarci l'occhio dentro. La particolarità di questo pozzo di Orvieto sta nella presenza di due scale elicoidali che sono indipendenti tra loro, quindi venivano utilizzate una per la discesa degli asinelli o delle bestie da soma e una per la loro risalita una volta riempiti i barili di acqua, così non si intralciavano. La realizzazione dello scalo, la costruzione della struttura del pozzo furono più complicate di quel che l'architetto Sangallo aveva previsto, perché se nel primo tratto del pozzo ci sono pareti di roccia viva, man mano che si procedeva nella discesa nello scavo la qualità del tuffo era minore, quindi l'architetto fece fare un rivestimento di muratura per consolidare gli strati rocciosi meno solidi. Insomma, un gran lavoro quel pozzo, senza fondo, che ad un certo punto i monaci, ma siamo già nel XIX secolo, i monaci decisero di chiamare Pozzo di San Patrizio in onore del santo irlandese. San Patrizio conosceva, la leggenda dice, conoscesse l'accesso ad una grotta che era la porta per il purgatorio. Ecco perché Pozzo di San Patrizio ad Orvieto, Umbria. E adesso sentiamo il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che essendo australiana è Upside Down.

0: E il dolore passerà. Questi erano i treni a vapore di Fiorella Mannoia. Abbiamo raggiunto il segnale orario. Più avanti nella serata sentiremo Nick dall'Arena Santa Giuliana. Stasera sono in programma Snarky Puppy e Metropole Orchestra intorno alle 21.30 e ci saranno 70 musicisti sul palco. Sarà uno spettacolo pazzesco, perché Snarky Puppy, beh, li conoscete, hanno suonato diverse volte ad Umbria Jazz, è un collettivo di talenti con 25 musicisti più o meno che ruotano. Ma stasera, per la prima volta, e il bello è che hanno fatto due dischi con la Metropole Orchestra, questa sera per la prima volta saranno con la Metropole Orchestra, che è un'orchestra unica nel suo genere, che è stata fondata già nel 1945, un'orchestra maestosa come una formazione classica e agile come una jazz big band. Ora, segnale orario e previsioni del tempo.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici.
3: Aia! Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
6: E per un giro in scooter al tramonto?
5: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici.
3: Aia!
6: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
12: GWM, go with more.
13: Radio Monte Carlo, meteo. Con
14: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
13: Radio Monte Carlo, meteo.
15: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione africana continuerà a dominare nel Mediterraneo e sull'Italia anche nei prossimi giorni e probabilmente per tutta la prossima settimana. Continuerà quindi a fare molto caldo con temperature elevate ben oltre la norma. Già nei prossimi giorni si potrebbero sfiorare punte di 40 gradi in Sardegna e poi da martedì la prossima settimana probabilmente si potrebbero anche sfiorare i 45 gradi, non solo in Sardegna ma anche in Sicilia, al centro-sud anche punte di 38-39 gradi. Al nord aumenterà il fastidio dovuto all'afa. Per quanto riguarda la giornata di domani, tempo complessivamente soleggiato, attenzione il pomeriggio allo sviluppo di temporali di calore sulle zone alpine e sull'Appennino centro-settentrionale. Nel Principato giornata soleggiata con 30 gradi, venti deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
16: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Talk to me dalla grande voce di Anita Baker. E siete a cena? Magari in tempi normali avreste già finito a quest'ora, mentre in estate si cena più tardi anche al nord, vero? Beh, allora vi coinvolgo in un giro d'Italia ad assaggiare delle specialità. Per esempio, vicino a casa mia in Piemonte, all'inizio della Valle d'Aosta, c'è un paese famoso per il lardo, si chiama Arnà. È un paese di fondovalle, non di montagna, ma non potete non assaggiare il lardo con le castagne, buono anche d'estate, vi assicuro. E poi via, voliamo in Sicilia a Scicli, che è in pieno Val di Noto e quindi i palazzi e le chiese sono un trionfo di barocco siciliano. E sentirete odori di forni, ce ne sono parecchi a Scicli, che preparano le scacce, che sono focacce. Focacce ripiene di pomodoro e cipolla, oppure pomodoro e melanzane. E i cicidatu, che sono delle ciambelle salate a base di farina di grano duro, ricotta e salsiccia. E poi andiamo in Puglia, a San Michele di Bari, si sente la colina, ecco. Ad assaggiare la zampina, mai sentito parlare della zampina? E carne bovina macinata condita con pomodori secchi, pecorino, basilico fresco, sale, pepe, insaccata in un budello. Una ricetta di cui l'origine si perde nei secoli, ma se volete assaggiare la vera zampina bisogna andare a San Michele di Bari, dove fanno una sagra proprio dedicata alla zampina. E poi concludiamo, perché mi viene troppa fame, in Basilicata. Io ho adorato Matera, Matera con i suoi sassi piace a tutti, ma ci sono altri posti belli come Castelmezzano, dove anni fa io ho provato il volo dell'angelo, e poi Aliano, un altro bel borgo antico nella zona dei Calanchi, vicino a Matera, dove andare a mangiare gli zafarani, i peperoni cruschi, che sono i peperoni di Senise, seccati al sole e poi buttati nell'olio bollente, e vengono croccanti come delle patatine, ma molto più buoni. E adesso torniamo alla musica con Peter Sincotti e la sua Goodbye Philadelphia su Radio Monte Carlo. Just like

0: Era Lisa Stanfield con So Natural. Lisa Stanfield sarà al Monte Carlo Summer Festival l'11 agosto. Ora pubblicità e tra poco saremo in collegamento con l'Arena Santa Giuliana.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
13: ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
17: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Ciao da Laura Cremaschi
19: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
18: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99 euro. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99 euro. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99 euro.
19: Acqua e sapone,
18: oltre la convenienza.
20: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
0: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
21: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
22: Ok, e quindi?
21: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
22: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
21: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
23: MG. Find your more.
24: Take it easy. Da Tamara Donà
25: e da Giancarlo Cattaneo
24: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
25: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
26: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'Ente del Turismo Egiziano.

0: Suona Stop di Gino Vanelli e siamo in collegamento con il palco dell'Arena Santa Giuliana a Perugia. Ogni sera i concerti iniziano con il saluto al pubblico di Radio Monte Carlo. A farlo il nostro Nick the Nightfly a nome di tutti voi che ci state ascoltando in diretta adesso in tutta Italia. E solitamente l'Arena risponde con un applauso che condividiamo con voi, pubblico di Radio Monte Carlo. Nick deve essere pronto e microfonato. Vai Nick!
1: Buona serata! Buona serata a Perugia, benvenuti nell'Arena Santa Giuliana, che colpo d'occhio stasera sul nostro palco.
2: Lo faccio ancora, buonasera Perugia, benvenuti.
1: Okay. Io sono Nick the Nightfly di Radio Monte Carlo, siamo radio ufficiale del festival e tutti i giorni raccontiamo in diretta quello che succede, intervistiamo gli artisti e raccontiamo i concerti, ma anche gli ascoltatori, perché a questo festival arriva gente da tutta l'Italia ed è bello sentire anche le vostre storie legate alla musica e legate anche alla radio. In questo momento siamo in diretta con il mio collega Maurizio Di Maggio, che saluto, e vorrei anche aggiungervi che il primo brano che ascolteremo questa sera sarà trasmesso in diretta su Radio Monte Carlo, così se volete mandare a qualche amico questo messaggio. Volete mandare un saluto a chi sta ascoltando un radio, per favore, adesso? Fammi sentire. Ora ho il piacere di presentare questa serata un esclusivo per l'Italia, perché per la prima volta nella storia di questo gruppo sono venuto in Italia a suonare, perciò una serata davvero esclusiva questa sera. Questo vale un applauso, un'esclusiva. Un'orchestra capace di creare una fusione fra i generi musicali, quale il sinfonico, il classico, il jazz e la musica pop. L'orchestra è stato fondato nel 1945 e a dirigere l'orchestra questa sera Jules Buckley. E Jules, anche Jules vale un applauso, per favore. E Jules Buckley insieme con l'orchestra hanno vinto 2 Grammy Awards. Uno dei Grammy con l'orchestra è con Jacob Collier e l'altro Grammy Award è proprio con il gruppo che arriverà su questo palco. Forse l'avete sentito nominare, Snarky Puppy. Questa sera loro ci porteranno in un viaggio nella loro ultima produzione musicale, un disco registrato dal vivo in soli 3 giorni. L'album si chiama Somni e stasera vivremo questa esperienza insieme con loro. Amici di Perugia, di Umbria Jazz, volete darmi una mano nel dare il benvenuto sul nostro palco? So, put your hands together. Per Umbria Jazz 2026, Snarky Puppy, Jules Buckley, e questo straordinario Metropole Orchestra.

Ecco l'orchestra che si prepara. Abbiamo l'opportunità di sentire il primo brano, Live from Perugia, come dice Nick the Nightfly.

Erano Snarky Puppy e Metropole Orchestra live from Perugia su Radio Monte Carlo, e adesso dopo i tre minuti che ci hanno concesso, e li ringraziamo, riprendiamo la programmazione compilata stasera da Marco Fullone. La musica di gran classe di Radio Monte Carlo continua con Bossa Nostra da Gaia.

0: su Radio Monte Carlo c'era John Legend e parliamo di un avvistamento fatto nei giorni scorsi nei boschi di Cuneo in Piemonte. Un animale troppo grosso per essere una volpe, troppo piccolo per essere un lupo e cos'era? Uno sciacallo. Vi racconto tutto tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Risolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia clima.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi. Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

E su Radio Monte Carlo c'erano Patty Austin e James Ingram. E ieri sera parlavamo di un coccodrillo in un laghetto vicino a Pistoia. E oggi c'è la prima prova ufficiale della presenza dello sciacallo dorato nel parco fluviale Gesso e Stura, nei boschi di Cuneo, insomma. È stato ripreso dalle fototrappole del parco un esemplare di Canis aureus, e questo è il nome scientifico dello sciacallo dorato. È una specie elusiva, come dicono, no? Che si tiene nascosta, ma non è comunque pericolosa per l'uomo, anzi è preziosa per l'ecosistema. Lo sciacallo spesso non viene riconosciuto proprio perché viene scambiato per un piccolo lupo o una grande volpe o un cane inselvatichito. In realtà si tratta di un canide di medie dimensioni, tra i 12 e i 15 anni, con muso più corto rispetto al lupo. Il mantello invernale è fulvo rossastro con sfumature grigie, mentre d'estate ha un manto più corto e marrone dorato. Ha una macchia chiara sotto il collo e una coda corta come un cane, mentre la volpe ha una coda, sapete, con la punta bianca abbastanza lunga da toccare terra. Lo sciacallo dorato non è assolutamente aggressivo per l'uomo o per gli animali domestici, anzi cerca di passare inosservato. Forma dei piccoli gruppi familiari composti dai genitori e dai figli degli ultimi 1-2 anni, e lo sciacallo fa lo sciacallo. È un opportunista, si nutre soprattutto di animali erbivori debilitati, cioè malati, anziani, che non possono scappare, e di piccole prede come ratti, lepri, roditori, uccelli, ma soprattutto è un opportunista che approfitta di carogne di animali e altro cibo occasionale come rifiuti abbandonati. Lo sciacallo dorato è comune nell'Europa centrale e orientale, ma di recente si sta spostando verso l'Occidente e non c'entrano i cambiamenti climatici. Forse trova territori selvaggi, perché in Italia, sappiate, abbiamo abbandonato terreni coltivabili che sono tornati ad essere dei boschi, e quindi gli animali ne approfittano. Gli sciacalli non si vedono, vi evitano, ma se doveste mai vedere un canide che sembra un po' un lupo, un po' una volpe, insomma, se non sapete cos'è, beh, potrebbe essere uno sciacallo dorato. Siete avvertiti. E intanto facciamo scivolare la musica con questa dei Nuginia, è il loro brano nuovo con un chitarrista che apprezzo molto, si chiama Tom Misch, e il titolo è On and On. Morning.

0: Era Secu su Radio Monte Carlo, Gavril in regia a Milano, lo ringrazio, ci sentiamo domani per cena se siete liberi. Godetevi la musica del programma più longevo della radio, Monte Carlo Nights. Buona Monte Carlo Night da Perugia, da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea. Dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Live from Perugia. Umbria Jazz.

Yeah, nice one. Get up and dance, buona get up and dance. Su Radio Monte Carlo questi erano i Down to the Bone, che sono un gruppo easy jazz, era Stuart Wade se non sbaglio, un DJ inglese che ha formato la band nel 96 con Chris Morgans. E il gruppo aveva avuto un bel successo nel Regno Unito a quel tempo, alla fine degli anni 90. Era il jazz groove britannico dell'easy jazz, a me piaceva molto, era un bel mix di funk e jazz. Sono ancora di maggio, ve ne sarete accorti dall'accento italiano, no? Vabbè, Nick ha presentato con la magia di Snarky Puppy con la Metropole Orchestra, era giù all'Arena Santa Giuliana, quindi ci metterà un po' ad arrivare alla postazione in Corso Vannucci, e intanto la musica certo non si ferma. Radio Monte Carlo va avanti con Monte Carlo Nights. Saluto tutto il Night Team, Gabriel, Giulio Corbelli che ho visto in video che è appena rientrato, Marco Fullone naturalmente anche Di Maggio, insomma tutti noi Night Team. E vi faccio ascoltare Jeff Cascaro, che oltre ad essere un magnifico cantante tedesco, lui è tedesco anche se di origini italiane chiaramente, è anche un vocal coach molto apprezzato, e lo sentiamo con un classico della disco music, Never Can Say Goodbye, su Radio Monte Carlo.

0: I Need You, John Batiste, che ho sentito ieri sera, ha fatto anche questa canzone, ha aperto con Freedom alla Salle des Étoiles per il Monte Carlo Summer Festival.
1: Maurizio, Maurizio, il tuo programma è già finito. Che fai ancora qua?
0: Mi sono appassionato, c'era dell'Essie Jazz, era Jeff Cascaro, John Batiste, i miei preferiti.
1: Sei un buon gustaio, lo so, dalla musica. Yeah. Guarda, grazie, perché ero giù a presentare, come abbiamo sentito, gli Snarky Puppy con The Metropole Orchestra. È il primo brano che abbiamo ascoltato, si chiama Waves on Waves, fa parte del nuovo album Somni, che noi suoniamo, Maurizio, a Monte Carlo Nights da quando è uscito questo album. E io ero sul palco adesso a guardare l'esibizione, 70 musicisti sul palco, 70. Tutti pazzesco. Vestiti di bianco, mi è venuta la pelle d'oca e è sceso anche una lacrima, perché è un brano davvero molto emotivo quello che abbiamo ascoltato. Senti, tu che fai adesso? A Monte Carlo vai in giro?
0: No, c'è Jason Derulo, non mi interessa stasera. Jason Derulo che suona alla Salle des Étoiles. Sono andato a vedere John Batiste, che meritava veramente ieri sera.
1: Assolutamente.
0: Grande
1: assolutamente. Artista. Maurizio, ti abbraccio, grazie, ci sentiamo domani per il sgancio. Buona serata, ciao Maurizio. Ciao. Fra poco mio ospite stasera è messo Re Gelato, che viene a suonare qui dal vivo.
2: Sapete, c'è un tempo lento che non si misura in seconde, ma note, aromi, emozioni. A Umbria Jazz è protagonista Of D'Orange di Bonollo, 1908, Alta Distilleria. Una sinfonia di profumi agrumati e sfumature vellutate, da assaporare lentamente come un brano che lascia il segno. Scoprite Of D'Orange di Bonollo, 1908, Taste of Beauty.
3: Monte Carlo Nights, live from Perugia.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
9: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
14: Il muro dà... Il muro prende!
13: Con Max Giusti.
14: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
13: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
11: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Great music.

0: Standing in my place, Monte Carlo Nights, live da Perugia su Corso Vannucci. In questo momento c'è un bel movimento, saluto le persone che sono fuori. Prima c'era un botte di gente a sentire il mio amico Reggiolato e ci siamo divertiti facendo un blues e facendo anche On the Sunny Side of the Street. E invece il re adesso corre perché alla sinistra della postazione della radio c'è i Giardini Carducci e lui comincia alle 11, è l'ultimo concerto lì a Luna questa notte, perciò se volete tirare tardi andate nei Giardini Carducci. E la mia destra invece c'è Piazza 4 Novembre e anche lì c'è un sacco di bella musica. Tra poco di nuovo insieme con una voce meravigliosa, quella di Randy Crawford.
1: Monte Carlo Nights live from Perugia.
2: Finalmente è iniziata l'estate.
3: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
3: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
8: Il muro dà, il muro prende.
7: Con Max Giusti.
8: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
7: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
9: Ciao da Laura Cremaschi
10: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
9: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio e colluttorio, studiati per ricavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
10: Acqua e sapone.
9: Oltre la convenienza.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iperemarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Buongiorno.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Monte Carlo Nights. Great music.

Ah, yes, I got a secret combination on Radio Monte Carlo. La musica è quella di Randy Crawford, la bellissima voce di Randy. È un brano di qualche anno fa, degli anni '80, e si sente un po' nella sonorità di questo brano. È una serata molto bella qui a Perugia. Oggi era caldissimo, stasera c'è abbastanza fresco. E passano un sacco di artisti davanti alla nostra postazione, tante famiglie e tanti ragazzi. C'è un gruppo di ragazzi romani, sono in quattro. Io le ho battezzate i quattro cavaliere di Roma, simpaticissimo. Speriamo che diventino grandi musicisti. Ciao ragazzi, buone vacanze a voi. La musica adesso è una novità degli Erza Collective con la voce di Lira Ike, un brano che si chiama Well Organized, ben organizzato. On Radio Monte Carlo, Erza Collective.

0: great music.
1: Now, what is hip? What?

0: Yes, on Monte Carlo Nights, live da Perugia, questa è la musica di The Juju Orchestra, insieme con un leggendario cantante americano, Terry Callier, con il brano What Is Hip. Fra poco abbiamo un brano di Stefano Bolani, che è protagonista assoluto domani sera, e vi racconterò qualcosa dal suo spettacolo.
1: Monte Carlo Nights, live from Perugia.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 22:59. Monte Carlo Nights, live from Perugia.

Ah, yes, On Monte Carlo Nights, ecco la musica di George Benson. Abbiamo appena sentito George Benson con Feel Like Making Love, e George Benson è stato protagonista qui tante volte a Perugia. D'Ombrea Jazz stasera il concerto principale è unico concerto, e con Snarky Puppet, The Metropole Orchestra e Jules Buckley, e abbiamo avuto il piacere di farvi ascoltare in diretta, in esclusiva su Radio Monte Carlo, il primo brano bellissimo. E domani sera abbiamo un'altra serata spettacolare, quella di Stefano Bolani e il suo progetto Tutta Vita, Stefano Bolani All Stars, perché ci sono i più grandi jazziste insieme con Stefano, ma sono tutti amici, si conoscono ben da tanti anni, un vero All Star della musica italiana. E poi ci sarà la presentazione del film di Valentina Ceni, che è Tutta Vita e racconta la vita della musica di queste grandi artiste. E nel frattempo ascoltiamo un brano di Stefano dedicato alla musica brasiliana, uno dei miei brani preferiti suoi dal suo periodo dentro la musica brasiliana. Il brano che ascoltiamo si chiama Luz Negra, On Monte Carlo Nights, per me, Mr. Stefano Bolani.

0: La musica di Monte Carlo Nights, live da Perugia per Umbria Jazz. Qui abbiamo ascoltato un progetto che si chiama Annie and the Caldwells, e Annie Caldwell è la leader di questo gruppo. E la cosa interessante e molto bella di questo progetto, che abbiamo sentito gospel, soulful, R&B, blues, è che è tutta la stessa famiglia. Ogni membro di questo progetto musicale fa parte della famiglia. Hanno aperto il concerto di John Batiste l'altra sera, ed c'è un certo punto durante lo spettacolo, c'è una foto di famiglia dietro di loro, enorme, con tutte le generazioni di questa famiglia, e come cantano e come suonano. Fra poco, a proposito di come cantano e suonano, c'è la musica degli Earth, Wind and Fire.
1: Monte Carlo Nights, live from Perugia.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Signora?
4: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua!
4: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà, il muro prende.
5: Con Max Giusti.
6: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
5: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
11: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
12: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
16: great music.

yes, il sound, il suono di Monte Carlo Nights con gli straordinari Earth, Wind & Fire, un sound dietro nella loro musica negli anni 70, ma ancora attuale per la qualità musicale. Questo è Brazilian Rhyme che abbiamo appena ascoltato, e prima vi raccontavo di Stefano Bolani domani, ma per gli amanti del jazz c'è anche tante cose alla Sala Podiana nella Galleria Nazionale dell'Umbria. L'altro giorno c'era Mark Turner che ha fatto un concerto di solo sassofono, e domani a mezzogiorno c'è un concerto solo di controbasso di Thomas Morgan, e dopo sempre alla Sala Podiana c'è Evan Iverson con il suo trio, e dopo giù al Teatro Morlacchi domani c'è Bill Frisell, il trio con Greg Tardi. La musica adesso è un altro sound, nuova musica contemporary soul R&B americano con il bassista Thundercat, un personaggio davvero molto interessante. Ascoltiamo da Thundercat il brano She Knows Too Much on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly live from Umbria Jazz 2026.

0: Oh yes, on Monte Carlo Nights D'Angelo abbiamo sentito un suo successo di tanti anni fa. Purtroppo ci ha lasciato troppo giovane questo straordinario musicista. Fra poco abbiamo un ospite qua dal vivo, si chiama Mitch Woods, e canterà, suonerà qualcosa per noi dal vivo, anche per gli amici che sono in giro davanti alla radio. Fra poco musica dal vivo on Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights live from Perugia.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
3: La risposta è MG HS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
2: MG. Find your more.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuova i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Great music.
10: Ah yes, eccoci qua di nuovo live in diretta mentre 3 musicisti stanno passando davanti alla radio. Cioè, ci sono musicisti dappertutto, in tutte le parti, non soltanto nell'arena, qui a Piazza 4 Novembre, ai Giardini Carducci e qui nella Monte Carlo Night Stage. Il mio super ospite è Mr. Mitch Woods. Ciao Mitch.
11: Ciao.
10: Che
11: ciao.
10: Bello. Grazie. Speak in the mic.
11: Oh ciao, good to be here.
10: Ciao.
11: Perugia.
10: Bello rivederti. L'anno scorso lui ha fatto l'apertura del concerto di Lionel Richie, l'ultimo concerto, e c'era lui da solo con il suo pianoforte, con davanti 6.000 persone. È stato

0: Una cosa straordinaria per lui. Mi ricordo si è messo il vestito migliore. You remember when you opened for Lionel Richie?
1: I remember, that was wonderful.
0: And you put on your best jacket.
1: I had my sequin jacket, just me solo, in front of 10,000 people.
0: Ha messo la giacca sequenziale che era straordinario. Ma lui suona tutti i giorni. Adesso vi dico esattamente dove. Adesso suona per noi a Monte Carlo Nights. Mitch, cosa suona? What are you going to play for us?
1: I'll play a little tune I wrote called Rock That Boogie.
0: Rock That Boogie, Mr. Mitch Woods. Venite più vicino, ragazzi, venite qua. Come beside the rail. Come on over here. Everybody. Mitch Woods on my show.
1: Give me a little rhythm out there.

0: Un grande applauso in diretta su Radio Monte Carlo, solo con il nostro pianoforte qua in studio. Thanks, Mitch.
1: Oh, my pleasure.
0: That's a lovely song, and it's great to get people singing.
1: I wrote it.
0: Singing, unloaded, man.
1: It's my original song.
0: Un brano originale del nostro amico Mitch Woods, che suona tutti i giorni qui a 50 metri all'albergo La Rosetta. Suona e fa questo boogie woogie, che è una cosa speciale. Ma prima di andare via, io chiedo di fare qualcos'altro insieme. Why don't you do a little thing together?
1: Let's do something.
0: Nat King
1: Cole. Route 66?
0: Route 66, man.
1: All right.
0: Let's see it, do it, man.
1: How's that? Good tempo?

me some rhythm out there. Perugia!

0: Ah, yes, questa notte vi salutiamo da Perugia per questo appuntamento di Monte Carlo Nights con la voce di Emma Nissen, una cantante americana svedese, 25 anni, un talento veramente naturale e pazzesco, sia con il piano sia con la sua voce. È un brano suo questo, si chiama Respiro. Adesso andiamo a respirare, anzi andiamo a dormire adesso. Ok. Un abbraccio a tutto il Night Team. C'è Simone qua fuori con noi, c'è Giulio, c'è Loris e a Milano c'è Gabriele. E da Nick the Nightfly l'appuntamento domani e andrò a presentare il concerto di Stefano Bolani, Tutta Vita, e spero di intervistare Stefano con Valentina Ceni domani sera per raccontarci qualcosa in più del concerto. Da Nick the Nightfly per adesso, good night and sleep like a baby.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: There's only one Stevie Wonder.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
4: Il muro dà, il muro prende.
3: Con Max Giusti.
4: Sta tornando The Wall, vi aspetto.
3: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
5: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì sì, come no.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vorrei baciarti in una di queste sere d'inverno, quando il sole scolora nel grigio e nel freddo, quando sarà più facile trovare insieme l'alba dentro l'imbrunire. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Madre Teresa di Calcutta.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il fato è il destino comune di tutti. In ogni vita deve cadere un po' di pioggia. Alcuni giorni devono essere scuri e minacciosi. Henry Wadsworth Longfellow.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se una cosa non ti è costata nessuna fatica, vuol dire che l'hai fatta male. Dan Brown.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi ti amo e non darei scioccamente per scontato che già lo sai. Gabriel García Márquez.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte